è alle 13:57, anzi 58, in questo mercoledì 9 di settembre del 2026. Parte questa nostra playlist

Cominciamo ricordando questo grande compositore statunitense di musica minimalista, Julius Dunbar Eastman Jr., nato a New York in una famiglia di afroamericani. Julius fu cresciuto dalla madre insieme al fratello Gerald, futuro musicista della Count Basie Orchestra. Pur essendo noto soprattutto come pianista, Eastman era un baritono di talento. Nel 70 interpretò il Giorgio III nella Eight Songs for a Mad King di Peter Maxwell Davis, insieme alla New York Philharmonic Orchestra diretta da Pierre Boulez. Dichiaratamente gay, morì di arresto cardiaco nel 1990. A partire dall'inizio di questo secolo è stata riscoperta la sua musica, tanto che un memoriale in suo onore fu esposto anche all'Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia del 2015.

E la musica di Giulio Sisman sta per fare posto a quella di Rosie Tarton, trombonista, compositrice e polistrumentista britannica, considerata una delle figure di spicco più innovative della nuova scena jazz di Londra. Insieme a lei c'è una cantante nata in Svezia di origini eritree, attualmente risiede a Londra, Miriam Solomon, che ascolteremo anche nel prossimo brano, To Say All With Very Little. Questa invece è The Dove, Rosie Tarton, Miriam Solomon.

E ricordiamo adesso una grande cantante togolese. Scomparsa nel 2007, si era da tempo trasferita in Francia, Julie Akoffa Akussa.

generazione successiva. Considerata una delle voci leggendarie della musica pop urbana etiope, Netsanet Meles, salita alla ribalta tra gli anni 80 e 90,

minuti Onda Rossa. Prosegue la nostra selezione musicale di oggi dopo Netsanet Melesse. Passiamo a questo collettivo fondato nel 2014 ad Accra, capitale del Ghana, guidato da Kwame Yeboya, figura storica, polistrumentista, direttore musicale. Ha collaborato veramente con grandi nomi come gli Osi Bisa, Yusuf Islam, Craig David addirittura. Insieme a lui Ben Arbanel Wolf, sassofonista e arrangiatore tedesco, noto per le sue collaborazioni con Ebo Taylor e i Poets for Rhythm. E naturalmente si affiancano a questi due musicisti molti, molti altri, compreso Giuseppe Big Finger Coppola e il percussionista Eric Owusu.

Siamo per collegare con Piazza Montecitorio, dove è in corso il presidio come contro il decreto antisemitismo. E intanto ci ascoltiamo questa cantante, cantautrice e flautista, fiera delle sue radici haitiane ma statunitense, Melanie Charles.

0: Allora direi che ci siamo, ci colleghiamo con Piazza Montecitorio. Pronto?
1: Pronto. Sì, siamo qua a Piazza Montecitorio per il presidio contro quello che è stato chiamato DDL antisemitismo, ma già come più volte abbiamo ribadito.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18 a

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

0: Radio Onda Russa. La voce
1: della cultura antagonista.

amore chi ti offende, chi non sai il mio baciare, il nastro chiaro della tua bocca, limpido quando ci conoscemmo, sotto l'albero bianco di Natale, piazza colma delle arance.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: Allora, ci siamo d'accordo,
1: bene,
0: signori.
1: D'accordo.
2: Io punto tutto.
3: Non ho tutti quei soldi.
2: Se perdi, li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.

0: l'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: chiamare in diretta e come annunciato andiamo a parlare invece ora della Peace Walk. Abbiamo in collegamento telefonico il referente dell'organizzazione del percorso italiano della Peace Walk, Enrico Sgarella. Ci sei? Ci senti?
1: Eccomi qua.
0: Eccoci. Che già in marcia, in assistenza della marcia in giro per l'Italia, giusto?
1: È giusto. Siamo partiti il 19 di agosto da Vicenza, il 23 di agosto da Venezia e adesso siamo entrati in Friuli e siamo ad Aquileia. E il gruppo, nutritissimo perché siamo più di 60 persone, da Lignano Sabbiadoro ha preso il traghetto per Grado e da Grado sta arrivando ad Aquileia.
0: E quindi fatti un po' un quadro di che cos'è questa Peace Walk, come è nata e cosa prevede.
1: Premesso che ci sono già state, specie qui nel territorio giuliano, molte marce per la pace, per unire le comunità slovene, le comunità italiane. Questa Peace Walk to Jerusalem nasce per iniziativa di Rico, non vorrei storpiare il cognome, comunque un olandese insieme ad altri amici, diciamo, di croati, altri amici di Trieste, di fare un po' sull'esempio della flottiglia, se vuoi, una camminata europea che partendo il 31 gennaio dal Finisterre si ponga l'obiettivo di raggiungere poi Gerusalemme ad aprile-maggio del 2027. I temi sono di stop alla guerra, contro la guerra, per la pace e per la risoluzione dei conflitti senza le armi, insomma. Questo è il tema principale. Il 10 ottobre i vari rami della Peace Walk, che altri sono partiti da Parigi, altri dalla Polonia, altri dall'Olanda, dal Belgio, e convergono tutti quanti il 10 ottobre a Sarajevo, dove ci sarà un po' la riunione di tutti questi rami, la prosecuzione poi verso sud per raggiungere prima la Turchia e poi entrare anche in Israele per andare a Gerusalemme.
0: E senti, ma praticamente come è organizzata la marcia, nel senso chi
1: ma
0: volesse,
1: è molto auto-organizzata, sì, molto alto, nel senso che non è che c'è un centro che organizza, la proposta è vieni a camminare con noi, auto-organizzati, unisciti quando vuoi, stai un giorno, due giorni, una settimana, tutta la camminata. Ecco, nel nostro gruppo ci sono camminatori che hanno fatto la Svizzera, ad esempio, oppure che ha un altro che ritorna a Gerusalemme dopo esserci già stato, poi ci sono spagnoli, olandesi, francesi, insomma, è questo, se vuoi, l'aspetto più importante, no, di questa iniziativa, unire gli europei, i camminatori di tutta Europa, per un progetto condiviso come questo per la pace, insomma.
0: Benissimo, e quindi ovviamente rilanciamo l'appello e c'è un sito di riferimento dove si può andare?
1: Il sito di riferimento si chiama Peace Walk Info, lo trovi subito. Volevo solo aggiungere che il tratto italiano è nato, diciamo, il comitato che ha organizzato questa camminata italiana è nata il primo marzo di quest'anno, ci siamo radunati, visti all'istituto Alexander Langer,
0: sì,
1: di Mestre, ospiti di Michele Poato,
0: sì.
1: Abbiamo unito le forze, varie associazioni, io rappresento Movimento Tellurico, Trekking, Ecologia e Solidarietà, però ci sono anche Pax Christi, ci sta anche il i comitati della pace di zona, insomma ci sono molte associazioni. Oggi ad esempio incontriamo le organizzazioni che sono qui presenti sul territorio, che sono del Friuli Venezia Giulia, insomma.
0: Benissimo, e allora rimandiamo al sito e rimandiamo comunque a seguire il percorso e l'iniziativa, sì. E magari ci sentiremo più in là, appunto, in occasione della riunione europea a Sarajevo, e poi per proseguire.
1: Sì, ecco, magari se ci risentiamo possiamo aggiornarti, aggiornare gli ascoltatori di Onda Rossa su come procede questa camminata e sentirci fra qualche tempo. È importante, insomma, la pace non è una semplice fine della guerra, no, perché la pace è una costruzione progressiva che richiede uno sforzo come in un terremoto di 20 anni dopo la fine dopo che le armi tacciono, per arrivare a una situazione in cui sia possibile ascoltarsi fra ex nemici. Un po' come è successo in Europa, no? L'Europa nasce da un disastro epocale come la Seconda Guerra Mondiale, però oggi ci sentiamo tutti europei, anzi, se vuoi, è la Corte Penale Internazionale è nata qui ed è l'istituto più importante che dimostra un cambiamento di sensibilità, un cambiamento di idee per la difesa dei diritti dei popoli alla pace.
0: Benissimo, ti ringrazio ancora e quindi a risentirci,
1: ciao,
0: a breve.
1: Ciao, allora. Ciao. Arrivederci a tutti.
0: Buon cammino.
1: Ciao. Ciao.

0: nemico. La vita è il
1: Allora, 9:39, minuti primi, buongiorno Vincenzo da sotto la lapide di Fabrizio Ceruso, immagino tu stia in questo momento.
2: Sì, stiamo finendo di sistemare un po', togliere un po' di foglie e mettere le comunicazioni che servono fin da stamattina, e poi torneremo, dopo essere passati per Tivoli, direttamente al piazzale del parco Fabrizio Ceruso qui a San Basilio, che dove è prevista un'assemblea popolare di tutte le realtà romane. C'eravamo già dati questa dimensione nel corteo importante che si è svolto a Roma il 5 di settembre, dove sul titolo dei due compagni assassinati, uno dai fascisti, Renato Biagetti, l'altro dallo Stato, dalla polizia, dai carabinieri, in quel lontano 8 settembre del 1974. E quindi siamo qua per questa giornata che il movimento romano ricorda, anche perché è legata direttamente a una delle più grandi esperienze e battaglie della lotta per la casa. In quell'anno 74, a partire da gennaio e fino a tutto marzo, ci fu la più grande leva di necessità della casa, con occupazioni che a partire da via Prati Fiscali, angolo via Caviglia, una palazzina benestante, vuota, di Caltagirone, tutta l'area era di Caltagirone. I compagni e le compagne, io compreso, del collettivo di Valmelà in Atufello, per lo stato di necessità cominciammo ad occupare quella palazzina che fece da faro per tutte le necessità della casa. Nell'arco di 3 giorni già erano occupate tutta l'area che sta lì sopra, sopra una collina, erano in gran parte speculazioni immobiliari di Caltagirone, e poi quant'altro. Nell'arco di 20 giorni a Roma erano occupati 5.500 appartamenti, pensate che botto da questo punto di vista, e venivano ad occupare non solamente persone ovviamente legate direttamente allo stato di necessità, ma anche figure, come dire, popolari del territorio, le sezioni del PSI che avevano indicato che era il momento del riscatto ai loro iscritti, anche quelli della Democrazia Cristiana del Tufello, pensate, loro che distribuivano prebende e quant'altro per farsi eleggere. E veramente fu un modo proprio estremamente importante. Non c'era un quartiere che a Roma non aveva una palazzina, due palazzine occupate, tutte private, badate bene. E questo fu il segnale. Poi ovviamente vollero stroncare quella grande leva mettendo in campo addirittura l'esercito, tanto che l'ultima occupazione che resisteva dopo sgomberi su sgomberi nel mese di marzo, quella del Fortino, così chiamata anche perché era estremamente fortificata, l'avevamo fortificata, quella a ridosso della Salaria, riuscimmo a mantenere, come dire, il rapporto di forza, tanto che all'ultima resistenza facemmo un accordo, perché arrivarono 500 dell'esercito con le fotoelettriche di notte, e allora per non causare danni ai tanti bambini, alle tante mamme eccetera che erano lì, facemmo l'accordo dell'uscita, ma non davanti a loro, un'uscita secondaria che ci permise di attraversare tutta la ferrovia, quei lunghi binari della stazione di smistamento, che è una delle grandi stazioni di Roma dove si preparano i carri per le merci e quant'altro, e riuscimmo a guadagnare la Salaria, dove ci aspettavano ovviamente parenti, amici, per poter riportare a casa dopo tanti mesi di lotta coloro i quali erano stati i protagonisti. Questo era stato il segnale di origine del 74, tanto che quando arrivò a San Basilio l'ordine di sgombero delle palazzine occupate da un anno, ed erano tutte persone, proletari legati alla sezione del PC dell'epoca, che gli ha detto ma no, chi vedocca eccetera, invece si fece una marachella insieme alla Democrazia Cristiana, che era il comune, e quindi arrivarono quei tre giorni fatidici, il 6, il 7 e l'8 di settembre, e tra scaramucce, battaglie, indietreggiamenti, attacchi, eccetera, eccetera, quando vedemmo la mattina di domenica la paranza di carabinieri, polizia, finanza, insomma, ci saranno stati complessivamente 1000 armati, ovviamente, eccetera, capimmo che era un momento difficile, tanto difficile che tra su e giù, tra scontri e ritirate, in quella giornata arrivammo alle 17, cioè il primo pomeriggio di quel tempo, e pensavamo che ancora era possibile traccheggiare, trovare una soluzione. C'erano state delle tregue nei giorni precedenti, e invece così non fu. Fu dato l'ordine di sparare a raso ai manifestanti, cosa che fecero, e nel gruppo dove stavamo noi cadde, fu colpito Fabrizio Ceruso. Ecco, questo è il ricordo succinto, ovviamente, di quella giornata, e da quell'epoca sono passati 52 anni, la memoria è sempre presente. Stamattina già sono passate 8 persone, ci hanno chiesto alcune cose, sapevano, perché il tantam è qui a San Basilio, è sempre vivente. Pensate, è passata quasi per prima una suora, che qui ce ne sono di suore in giro, si è fatta il segno della croce, come tante anche persone di una certa età fanno quando passano davanti alla lapide di Fabrizio, e ha dato un segnale, quasi un grazie che ci ha dato, ovviamente, mentre stavamo attrezzando questa vicenda. Ma è uso comune, appunto, arrivando presto, perché poi ancora il solleone ci ammazza, ovviamente, eccetera, di trovare queste testimonianze che stupidamente non portiamo registratori o cose di questo genere per poterle poi rendere pubbliche, quindi ci tocca parlare noi piuttosto che loro. Però questo è l'importanza del tutto. Noi saremo qui fino alle 10:30, poi andremo a Tivoli, dove ci attendono i compagni tiburtini, in particolare quelli di Tivoli, dove hanno attrezzato quest'anno una nuova lapide, dove è posizionata lì a Piazza Santa Croce, all'inizio di Tivoli, nel centro storico. Che cos'è la nuova lapide? Hanno fatto, come dire, su un altro materiale. Quel materiale originario era di legno, e ovviamente il legno, con le intemperie e quant'altro, 50 anni e passa, si è abbastanza screpolato e altrove, e quindi hanno trovato un altro materiale, hanno messo la stessa epigrafe e ce l'hanno inchiodata, imbullonata sopra, e si vede benissimo, eccetera. Quindi inauguriamo anche questa nuova immagine del ricordo di Fabrizio. Staremo lì a dire due cose, ci avremo gli striscioni, comunicheremo ai tiburtini che passano, anche agli stranieri, perché sapete, Tivoli è frequentata per le sue bellezze e quant'altro, e ci dispiace solo che quella piazzetta una volta era una piazzetta societaria, cioè dove ovviamente c'erano le persone che si mettevano sedute, eccetera. Adesso ci sono, come tutti in tutti i luoghi ormai, i bar, le sedie, tutta gli ombrelloni, insomma, è tutta occupata, ma tant'è, non ci faremo scoraggiare, ovviamente, da niente da questo punto di vista. Ecco, queste le storie, le ho detto, oggi pomeriggio alle 17 ci sarà questa assemblea cittadina popolare che metterà a punto, dopo le chiacchiere e gli incontri che abbiamo fatto alla fine dell'estate, cioè dentro il mese di agosto e quant'altro, e quindi saremo in grado di trovare una quadra, ovviamente, sulle realtà, sulle iniziative che ci sono in corso in questo tempo. Lo devi mettere qui?
1: Benissimo.
2: Stiamo alzando i cassonetti per deporre le foglie e quant'altro, eccetera. E quindi, ecco, poi stasera, per chi ha la voglia, eccetera, però bisogna raggiungere Villa Adriana, il quartiere di Villa Adriana a Tivoli, perché lì nel quadrato delle case popolari c'è un'iniziativa a cui parteciperà sicuramente, come sempre, Carla Ceruso, e verrà proiettato il docufilm Io sono Fabrizio. Si faranno ulteriori discussioni, ma soprattutto lì per impestare una strada, un giardino, un qualcosa ovviamente a Fabrizio Ceruso, si è fatto un comitato popolare, quindi vedremo quello che capita nel corso dei mesi successivi. Io sono molto titubante perché c'è un centrodestra feroce, pieno seppo di fascisti, che ovviamente non gliene frega un tubo se un loro nemico sociale è morto, anzi brindano da questo punto di vista, e quindi il problema rimane sempre alla volontà popolare. Se questa c'è, nulla può essere fermato da questo punto di vista. Quindi oggi è il 52esimo anniversario dell'assassinio da parte delle forze armate dello Stato qui a San Basilio. Uccisero questo giovane di nemmeno 20 anni che si chiamava Fabrizio Ceruso. In suo ricordo stiamo testimoniando in radio e lo faremo per tutta la giornata.
1: Vincenzo, un abbraccio a te e a tutte e tutti i compagni e compagni di Tivoli, San Basilio e dintorni. Ci sentiamo più tardi allora per proseguire la cronaca di questa giornata.
2: Tu fino a quando stai?
1: Noi siamo qui fino all'ora di pranzo, poi ci starà il pomeriggio.
2: Scusami, quindi... non ho capito se erano le macchine.
1: Fino all'ora di pranzo ci siamo, poi nel pomeriggio c'è qualcuno comunque.
2: No, quindi... no, dicevo che stavi fino alle 11:30.
1: Ah sì, no? Sì, certo, sì.
2: Allora ti telefono da Tivoli, va bene?
1: Va benissimo, quando arrivi alla prossima tappa ti aspettiamo qui, benissimo.
2: Sì, no, ti passo qualcuno di Tivoli,
1: certo.
2: Spero la sorella.
1: Certo.
2: Ciao di nuovo, grazie.

0: 10:36, di nuovo in voce e in diretta. Un saluto a Venanzio dall'altra parte del telefono. Buongiorno, ci senti bene?
1: Ciao a tutti. Bene. Sento benissimo.
0: Perfetto, perfetto. Allora, con te, come annunciato poco fa, per parlare di questo AFA che si tiene in quel di Rho fra pochi giorni. Si parte il 12 settembre, sesta edizione di autoproduzioni a fumetti fichissime. Allora, intanto ti chiederei di raccontarci un po' la storia di questo festival, come nasce, come vi è venuta l'idea. E poi magari passiamo a vedere che cosa ci aspetta per il fine settimana.
1: Allora, AFA, Autoproduzione Fichissima Underground, è un festival che nasce 10 anni fa, siamo arrivati alla sesta edizione e noi siamo sempre cresciuti all'interno degli spazi sociali. Abbiamo iniziato con le prime tre edizioni a Don Cavallo, poi a Macao e adesso che siamo andati alla Fornace di Rho, che purtroppo dall'anno scorso è sotto sgombero da ENI, e siamo alla fine un progetto di resistenza culturale colorata. Ci sono sempre mostre, un sacco di fumettisti autori da tantissime parti, dibattiti, concerti e tutto supporto, una serie di attività che ci stanno a cuore. Siamo un collettivo molto misto, principalmente fumettisti, ma grafici e artisti di ogni tipologia.
0: Perfetto. Senti, che prevede il programma di quest'anno, di queste due giornate?
1: Allora, quest'anno ci sono quasi 200 autori ad esporre. Il punto forte è la grande mostra mercato in cui un sacco di realtà diverse arrivano da Italia, tutte parti d'Italia, non solo. E si vedono un sacco di produzioni, fumetti, illustrazioni, grafiche che non si vedono da nessun'altra parte. Un sacco di gente scoppiata da tutto il mondo con dei progetti incredibili che da nessun'altra parte si vedono, e è un posto unico per vederli, incontrare, e per tutti gli autori incontrarsi. È un mondo bellissimo perché funziona in quelle due direzioni. Per gli autori stessi l'incontro è fuoriero di attività, di nuovi progetti, e poi in base a questo proprio ci sono i dibattiti, ci sono gli incontri sui sindacalismi all'interno e le altre allucinazioni che si possono avere all'interno del mondo dell'arte, perché la realtà è particolare. Ci sta il collettivo Viscosa di Via Stagno e il collettivo sindacato dei fumettisti Mefi, e ci saranno incontri con spazi culturali per la promozione, la memoria, la distribuzione e la sopravvivenza delle autoproduzioni. Ci saranno ben tre mostre, tra cui quella di Dolls and Dolls, due autori incredibili, un progetto misterioso di Marco Palazzi e Davide Aprea, e soprattutto la mostra di Disaster, in cui con il collettivo e tutti gli amici un giro per il mondo abbiamo creato il nuovo calendario di oroscopo con più di 400 nuovi segni zodiacali in mostra massiva per avere un anno nuovo di sfighe tutte nuove, perché se no quelle dell'anno prima bastano poco. E ovviamente ci saranno un sacco di concerti, più di 10 concerti, svariati DJ set, sono il nuovo canzoniere elettronico Asino, Moai, gli Active Minds, Ionico Ionico e la Young Gang, una serie di sound system che culmineranno in tardissima notte di sabato con il Bacabush Sound System, e poi tutto il supporto anche ad altre attività. Questo è un momento, approfitto di parlare velocissimo, sappiamo tutta la questione di autistici inventati, ci stiamo organizzando anche con quello che si può fare così all'ultimo minuto per cercare di dare uno spazio di promozione e visibilità della situazione e distribuzione di materiali per loro, e ci sarà il movimento Data Center che istituirà il nuovo AFAZON, che potete trovare come servizio particolare solo ad AFA, per resistere, che purtroppo però stanno costruendo nuovi data center come tantissime altre parti, e quindi ci sovrapponiamo un po' tutto quanto. È uno spazio fornace incredibile in cui entra tutta la vita di una periferia in tutte le sue varie sfaccettature, quindi siamo contentissimi di fare con loro questa sesta edizione di AFA, e spero che possiate venire, se la possibilità, è un evento veramente unico.
0: Benissimo, Venanzio, ti ringraziamo. Allora, l'appuntamento è per questo weekend alle Porte di Milano, sabato e domenica, e se non c'è altro, per chi ci potrà essere, ci vediamo lì allora.
1: Bella, grazie mille, a presto.
0: Benissimo,

0: E allora di nuovo in diretta 87.9 di Radio Onda Rossa, sono le 12.22 del 9 settembre. Come annunciato durante la rassegna, abbiamo un paio di collegamenti per eventi di oggi e iniziamo con un appuntamento a Perugia sull'argomento autistici inventati, che ovviamente ha richiamato l'attenzione in tutta Italia. Naturalmente in radio ne abbiamo già parlato varie volte, trovate sul sito diversi collegamenti e diversi redazionali, ovviamente alcuni già un po' datati, ma siamo in collegamento con un compagno di Perugia, di Turba. Ciao, ci sei?
1: Ciao, buongiorno.
0: Eccoci.
1: Innanzitutto grazie mille per lo spazio che ci state offrendo.
0: Assolutamente.
1: Faccio parte dell'Assemblea del Turba, Centro Sociale Occupato di Perugia, e siamo ovviamente antifasciste e partecipiamo agli ACMIT, questo per dare una brevissima introduzione. Abbiamo seguito la vicenda dall'inizio, ne siamo state colpite anche direttamente, perché abbiamo ovviamente sito Snowblogs, anzi più di un sito Snowblogs, le caselle personali, e ci siamo attivate di conseguenza, perché per noi è importante passare dall'individuale al collettivo. Quindi helpdesk ogni lunedì dalle 19 per venire incontro alle esigenze di chi si trovava spaesato dalla situazione abbastanza anomala. E abbiamo parlato nei vari momenti del centro sociale con le persone che l'attraversano comunque di questo argomento, perché non tutte le persone avevano contezza della gravità della cosa e delle volte neanche sapevano chi fossero gli autistici inventati. Abbiamo indetto un'assemblea pubblica oggi per le 18, prima di una serie, perché comunque intendiamo andare avanti con queste assemblee, e ci troviamo vicino alla fermata del mini metro di Madonna Alta, Perugia, quindi facilmente raggiungibile anche da chi viene da fuori. Ed è un'assemblea importante per quanto riguarda la consapevolezza informatica e non solo, di come la vicenda si inserisca nell'ambito di questa repressione generalizzata, perché comunque anche gli interventi precedenti che hanno parlato di parole in ostaggio per quanto riguarda il termine antisemitismo, e qua c'è stata presa in ostaggio la parola terrorismo, è stata modificata con la neolingua orwelliana ed è diventata tutt'altro. O anche il DDL antisemitismo, che si va a inserire insieme appunto a questa azione repressiva in un contesto abbastanza preoccupante, e la nostra idea è quella di creare nuove reti dentro e fuori internet, riappropriarci di strumenti di autogestione e anche di una forma mentis di autogestione, perché è una realtà che magari molti di noi l'hanno vista nascere, altre persone non la conoscevano ancora, ma è una realtà che esisteva da 25 anni, quella di autistici inventati, ed era una realtà molto molto importante e soprattutto comoda per tutti quanti i collettivi, centri sociali e anche singoli.
0: Sì, mi verrebbe da dire comoda e anche di posizionamento, nel senso è un qualcosa che definisce un altro tipo di, appunto, modalità di relazione, di stare in contatto.
1: Sì, sì, una assolutamente di posizionamento, perché ovviamente si aderiva a quelli che erano i principi comuni e si era consapevoli, questo in genere, che c'era una possibilità di avere una rete altra rispetto a quella commerciale. Ora ne siamo stati privati di un pezzo, ci dobbiamo aspettare degli ulteriori attacchi rispetto ad altre realtà, ma possiamo anche agire noi, appunto, cercando servizi alternativi, posti autonomi, eccetera eccetera. Ma appunto, quando andremo troppo nel dettaglio e stiamo ancora parlando di quali possono essere le effettive risposte pratiche, appunto è importante secondo me partecipare, perché non si tratta di un seminario dove parla chi ha il verbo e poi gli altri ascoltano. Ciascuna di noi, in base alle proprie esperienze, in base ai propri punti di vista, può portare un contributo importante per la discussione collettiva, secondo me. Quindi anche persone che pensano di non saperne abbastanza o comunque di non poter contribuire abbastanza, sicuramente potrebbero dare un contributo, nella mia opinione.
0: Sì, assolutamente, anche un modo appunto per parlarne e per diffondere di più, oltre all'idea, anche proprio la pratica e il come si può contrastare questa arroganza che c'è da sempre, ma evidentemente in questa situazione si fa sempre più evidente e più stringente. Lo vediamo appunto nel quotidiano, e ce lo vediamo addosso nel momento in cui vengono interrotte, cioè non si ha accesso alle proprie mailing list, ai propri blogs, alla propria mail. È come se fosse proprio un'interruzione della comunicazione, appunto essendo, venendo paragonati e sullo stesso piano di appunto associazioni terroristiche, perché alla fine se viene colpito il gestore, il nostro server, quello su cui ci appoggiamo per comunicare, le comunicazioni sono interrotte. Siamo in una società in cui è proprio la base della nostra modalità di comunicazione, oltre ovviamente alla radio che noi cerchiamo sempre di portare avanti, però senza dubbio quando entrano così nel personale, no? Nella nostra quotidianità, è un attacco che sentiamo molto sulla nostra pelle.
1: Sì, è stato un attacco violento appunto, però non dobbiamo troppo individualizzare, secondo me, e appunto ribaltare il paradigma imposto al capitalismo, che ci vorrebbe tanti singoli utenti colpiti nel personale della casella email o del servizio fruito, ma di collettivo di persone attaccate brutalmente in un ambito appunto repressivo generale, che ci ha visti attoniti nel leggere del cosiddetto terrorismo della parola, che è stato anche già applicato portando a privazioni di libertà importanti per delle persone compagne, e questo è addirittura antecedente al terrorismo della parola. Quindi si toglie lo strumento e si condanna chi quello strumento lo forniva. Siamo arrivati veramente a una situazione che richiede che ciascuno di noi magari dovrebbe dare qualcosa, perché altrimenti pochissimi poi dovrebbero dare tutto.
0: Sì, assolutamente, intendevo, ci colpisce nel personale, ma è ovvio che la risposta è collettiva, e viene colpito un collettivo comunque, senza fini di lucro poi oltretutto, quindi proprio... E quindi sì, questa è la situazione. E quindi, se ci vuoi ricordare il dove, come partecipare, anche se da lontano poi si, non so se è previsto un qualche tipo di partecipazione, o comunque per poter rivedere, risentire, non so.
1: No, da remoto non abbiamo previsto nulla. Uh-huh. Di persona, per le persone appunto di Perugia e zone limitrofe, abbiamo compagni e compagni che verranno anche zone non proprio prossime, facendo anche più di un'ora di auto. Siamo nel quartiere di Madonna Alta, molto vicino alla fermata del minimetro di Madonna Alta, quindi siamo anche abbastanza vicini alla stazione ferroviaria, il parcheggio vicino è ampio, quindi ci sono i modi per arrivare, siamo facilmente identificabili e trovabili, e comunque ci teniamo molto a ribadire che una partecipazione ampia sarebbe d'aiuto per tutta quanta la comunità in cui viviamo, e anche ribadire ovviamente la solidarietà e la vicinanza a chi per 25 anni ha fatto la differenza online, quindi anche a livello di collettivo, ma anche le singole persone colpite da campagne diffamatorie della stampa e anche in altri modi, che hanno subito veramente uno stress incredibile, dei danni indicibili.
0: Perfetto, va bene, ti ringrazio molto dello scambio ovviamente, e ricordiamo appunto l'appuntamento oggi pomeriggio collettivo Turba a Perugia
1: alle 18.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: E torniamo 87.9, sono le 13:15 di mercoledì 9 settembre e siamo in linea con Milena Fiore, che è tecnica montatrice dell'AMOD, ovvero l'archivio audiovisivo Movimento Operaio e Democratico, per presentarci un'iniziativa del Gaza. C'è la presentazione a Venezia del Gaza Cinema Academy e della seconda edizione del Gaza International Festival for Women Cinema. Ciao Milena, ci senti?
1: Ciao Chiara.
0: Eccoci, sì ci
1: sento,
0: siamo.
1: Ti sento benissimo.
0: E quindi niente, spero di aver detto le sigle giuste nel modo giusto.
1: Sì, giustissimo.
0: Ma se ci vuoi raccontare di come è nata questa iniziativa, che so, viene da lontano ovviamente, e di queste giornate di presentazione durante il Festival del Cinema di Venezia.
1: Guarda, intanto ti posso dire che stasera ci sarà alle 19:30 al Sale Dox in via Dorso Duro 265 a Venezia la presentazione ufficiale della seconda edizione del Gaza International Festival for Women Cinema e la presentazione della neonata Gaza Cinema Academy. E l'evento è stato organizzato dal Gaza International Festival for Women Cinema in collaborazione con l'archivio di vicino Movimento Operaio Democratico, la ACTV, la Scuola Internazionale di Cinema e TV di Cuba, di Sant'Antonio de los Baños, e Cinema Senza Diritti, rassegna di cinematografia palestinese. In questa occasione saranno proiettati due film, due

0: cortometraggi molto importanti come Flowers of My Country di Candelaria Palma Marcellino, che è stata vincitrice dell'Arancia d'Oro della prima edizione del Gaza International Festival for Women in Cinema, che è stato l'anno scorso, ottobre, e Like 20 Impossible di Anne-Marie Jassir, opera simbolo delle dure e terribili difficoltà di fare cinema in Palestina, a Gaza, in Cisgiordania, dove appunto è in corso un genocidio, dove in Cisgiordania i coloni continuano a fare violenza di una ferocità inaudita contro la popolazione che vuole solo vivere sulla propria terra. Ieri ci sono state due iniziative molto importanti all'interno delle giornate del Festival di Venezia. Una alla Casa Wonder c'è stata la conferenza stampa di lancio del Gaza Cinema Academy, con la presenza della regista Kauter Ben Hania, la regista del film La voce di Hind Rajab, e vincitore del Leone d'Oro d'Argento di Venezia l'anno scorso, e grazie alla Bildesheim, che è presidente della European Women's Audiovisual Network, entrambe cofondatrici della Gaza Cinema Academy. Contemporaneamente c'è stata sempre nel festival, nella Casa degli Autori, nell'ambito delle giornate degli autori, un panel molto importante dal titolo Eppure Gaza continua a bruciare, organizzato dal movimento Venice for Palestine. E il panel è stato introdotto da Giacomo Duzzi, che è vicepresidente delle giornate degli autori. Ci sono stati vari interventi, fra cui quello di Fabio Marcelli, Global Sumud for Flottiglia. C'è stato l'intervento di un lavoratore portuale di Genova, e Saleh Bakri, che è attore palestinese di fama internazionale, cofondatore dell'Academy della Gaza Cinema Academy. E in questa occasione Saleh Bakri gli è stato chiesto che cosa possiamo fare oggi noi per fermare Israele, e lui, come poi diciamo era anche il tema un po' del panel, ha detto con parole molto semplici e dirette che l'unico modo è rifiutare di essere collaboratori di questo crimine inaudito. Rifiutare significa resistere, aiutare a resistere, rifiutare significa bloccare qualsiasi cosa, come fanno i portuali di Genova. Il 3 ottobre ci sarà una manifestazione nazionale indetta dai portuali di Genova, proprio per continuare a parlare della Palestina, a parlare del genocidio perpetrato da Israele nell'indifferenza totale da parte della comunità internazionale e anche della complicità. Tutto è nato un anno fa, come dicevo prima. La prima edizione del Gaza International Festival for Women in Cinema è stata a ottobre, dal 26 al 31 ottobre, in occasione della giornata della donna palestinese, che il 26 ottobre ricorre questa data importante, che rappresenta, si è svolta la prima conferenza delle donne nel 1929 contro il colonialismo, contro le decisioni dell'impero britannico, del colonialismo britannico, di concedere le terre a quello che oggi rappresenta Israele. E con anche in quella fase, con violenze che diciamo hanno preceduto quello che oggi, a cui oggi noi stiamo assistendo. In realtà c'è sempre stato, poi con la Nakba, insomma negli anni Israele impunemente ha continuato a svolgere un ruolo in Medio Oriente davvero terribile, al servizio di interessi che vanno veramente oltre la percezione umana normale, insomma, a cui noi possiamo essere abituati.
1: Sì, assolutamente. La cosa che stupisce è veramente come si riesca in realtà ancora a fare cinema da Gaza in condizioni veramente, veramente estreme, intollerabili e insopportabili, e come dicevi giustamente tu, nell'indifferenza comunque quasi generale, nel senso che abbiamo visto anche oggi notizia di stamattina che c'è un boicottaggio dei prodotti che arrivano dalla Cisgiordania occupata da parte dell'Inghilterra, che è stata poi in realtà una dei maggiori fautrici del colonialismo israeliano, e da lì è partita storicamente la colonizzazione delle terre, ma ovviamente l'Italia si fa da parte e non partecipa. E quindi sì, ti volevo chiedere velocemente quali sono le difficoltà, cioè immagino che sia molto difficile entrare in contatto, comunque riuscire a far passare appunto sia la realizzazione di girati di film, di proprio in termini dei materiali, mi viene da dire, e sia poi del contatto invece con l'Italia, con voi.
0: Sì. Ma per quanto riguarda il festival, il Gaza International Festival for Women Cinema, sulla base dell'esperienza dell'anno scorso ti posso solo raccontare che il festival si è svolto a Deir al-Balah, al centro di Gaza, in un campo profughi sotto una tenda in mezzo alle macerie, e con un tappeto rosso artigianale che scorreva lungo tutto il campo. E noi abbiamo le immagini, c'è stata anche una grande documentazione della stampa araba ma anche italiana su quell'evento, che è continuato a svolgersi nonostante Israele ha continuato a bombardare, anche se era stato dichiarato cessato il fuoco, e ha bombardato anche nelle zone vicino al luogo dove si svolgeva il festival. Si è fermato solo un giorno, ma poi ha continuato a svolgersi. E al festival sono arrivati 79 film provenienti da 28 paesi, proprio a testimoniare quella volontà di non voler interrompere un racconto di solidarietà e di amore. E la presidente onoraria del festival è stata Monica Maurer, ci sono state due giurie nelle quali c'è stata Céline Chaman, Jasmine Trinca, Anne-Marie Jassir, insomma tante altre, Marisette San Cristobal, montatrice della Scuola di Cinema di Cuba. E questo è stato reso possibile proprio perché si è costruita in pochissimo tempo una rete di sostegno, una rete internazionale di sostegno al festival, se non materiale almeno morale. Questo è stato molto importante per i palestinesi di Gaza, di trovare quella forza di continuare a fare quella resistenza culturale, perché fare un festival a Gaza significa resistere culturalmente e dare anche la possibilità alla comunità palestinese di potersi ritrovare, anche se per pochi giorni, di poter ritrovare la forza di guardarsi, la forza di guardare un film, di discutere. E il festival è stato aperto dalla voce di Indra Rajab, che visto a Gaza non è stata una semplice visione alla quale noi abbiamo assistito
1: con molta difficoltà,
0: per esempio,
1: anche, sì.
0: Ma una testimonianza viva in mezzo a tante testimonianze di quel pubblico che viveva, continua a vivere oggi a Gaza. Ed è in quel momento il cinema veramente ha assunto una funzione totalmente differente da quello a cui noi siamo abituati. C'è proprio uno specchio di condivisione del dolore con onestà e dignità. Questo ha dato la possibilità agli organizzatori del festival, ma anche al pubblico, di guardarsi, di vedere la propria forza, dove, in che cosa consiste, in quella volontà di continuare a creare. Quest'anno la seconda edizione del festival si chiamerà creare dalla morte. Uh-huh. Ed è proprio questo, è proprio grazie cioè, a iniziative come il Gaza International Festival for Women Cinema che la popolazione, il popolo palestinese oggi riesce a trovare la forza di vivere nonostante tutto, nonostante l'annientamento della vita che attualmente Israele conduce contro la popolazione. Parlo delle torture in carcere, parlo certamente dei bombardamenti, di qualsiasi di privazione della fame, cioè cose veramente che oggi nel 2026 ci sembra assurdo, fino a qualche anno fa era un tabù immaginare che cose del genere potessero avvenire, perché sono cose che ci fanno pensare al nazismo, sì. Ci fanno pensare alla Shoah, perché la Nakba è quello, la Nakba è la Shoah, essere da parte del popolo palestinese. Oggi c'è la manifestazione contro il decreto,
1: sì, oggi infatti tra poco anche avremo un collegamento dalla piazza contro il DDL antisemitismo.
0: Cioè è qualcosa veramente, sì, di assurdo, sì. È un bavaglio che ci vogliono mettere perché siamo contro il genocidio, contro uno Stato che viola il diritto internazionale, viola tutte le costituzioni nate dalla liberazione antinazifascista, viola qualsiasi diritto umano. E poi diciamo, dal festival è nato anche il progetto di una scuola di cinema.
1: Esattamente, sì, ti volevo chiedere appunto due parole perché poi devo passare, sì, certo, alla prossima trasmissione, proprio velocissima, due parole sulla...
0: A marzo 2026 è partito il programma di diploma della Gaza Cinema Academy, a cui stanno partecipando 25 ragazze, realizzeranno 5 documentari, e questo programma è stato diciamo messo in piedi in collaborazione con l'Università di Al-Quds. Attualmente c'è l'iniziativa del Gaza Cinema Academy, che diciamo è uno sviluppo di questo programma di diploma che inizialmente si chiamava Truth Data Lenses. La scuola sta procedendo.
1: Scusami, si trova in Italia o a Gaza? Esatto,
0: no, a Gaza, nel cuore del genocidio, come dice Shallah, sì, che è regista, fondatore e presidente del Gaza International Festival for Women, è fondatore del Gaza Cinema Academy. Okay. Insomma, ci sono tanti altri che hanno aderito, tanti altri registi, registe, attrici, autori del cinema a questa iniziativa molto importante.
1: Benissimo.
0: A sostegno diciamo di tutto questo c'è appunto, come dicevo prima, una rete internazionale molto ampia, che grazie alla quale siamo riusciti a tenere insieme questa esperienza che diciamo avrà il suo arrivo, il punto di arrivo a ottobre prossimo con la seconda edizione del festival.
1: Benissimo.
0: Gli organizzatori chiedono alle università di gemellarsi agli istituti culturali, di finanziare le produzioni palestinesi, dare la possibilità di avere una corsia preferenziale per le opere palestinesi, al pubblico di boicottare opere sioniste e di continuare a seguire invece le opere che provengono dai palestinesi.
1: E rilanciamo questo messaggio, no, assolutamente, sono cose fondamentali. Un riferimento per cercarvi online, per cercare...
0: Sì, guarda, c'è l'importante è cercare Gaza International Festival for Women Cinema, e ci sono, troverete facilmente riferimenti, i contatti di Ezzaldin Shallah e di Mai Masri, che sono i cofondatori del, sono i fondatori, la fondatrice e il fondatore del Gaza Cinema Academy, e troverete sicuramente tanti articoli pubblicati su Bookchuck Magazine, che ha aderito alla rete internazionale di sostegno al festival.
1: Perfetto.
0: E anche in arabo, in inglese, insomma, ci sono tanti articoli che nel corso di quest'anno si sono stati scritti, si è parlato tanto del cinema palestinese.
1: Perfetto, sì. Grazie mille allora a Milena. Grazie. Fiore del AMOD, dell'Archivio Audiovisivo Movimento Operaio e Democratico, e rilanciamo ancora questa sera alle 19.30, questa sera mercoledì 9 settembre, Sale Dox ai magazzini del Sale d'Orso Duro a Venezia. La proiezione di Flowers of My Country e Like 20 Impossibles. E quindi ancora grazie e a risentirci.
0: Grazie, grazie mille.
1: Ciao, buon lavoro soprattutto.
0: Grazie, anche a voi.
1: Grazie, ciao.

Siete alle 13.57, anzi 58, in questo mercoledì 9 di settembre del 2026. Parte questa nostra playlist

Cominciamo ricordando questo grande compositore statunitense di musica minimalista, Julius Dunbar Eastman Jr., nato a New York in una famiglia di afroamericani. Julius fu cresciuto dalla madre insieme al fratello Gerald, futuro musicista della Count Basie Orchestra. Pur essendo noto soprattutto come pianista, Eastman era un baritono di talento. Nel 70 interpretò il Giorgio III nella Eight Songs for a Mad King di Peter Maxwell Davis, insieme alla New York Philharmonic Orchestra diretta da Pierre Boulez. Dichiaratamente gay, morì di arresto cardiaco nel 1990. A partire dall'inizio di questo secolo è stata riscoperta la sua musica, tanto che un memoriale in suo onore fu esposto anche all'Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia del 2015.

E la musica di Giulio Sisman sta per fare posto a quella di Rosie Tarton, trombonista, compositrice e polistrumentista britannica, considerata una delle figure di spicco più innovative della nuova scena jazz di Londra. Insieme a lei c'è una cantante nata in Svezia di origini eritree, attualmente risiede a Londra, Miriam Solomon, che ascolteremo anche nel prossimo brano Tu Sei All With Very Little. Questa invece è The Dove, Rosie Tarton, Miriam Solomon.

E ricordiamo adesso una grande cantante togolese. Scomparsa nel 2007, si era da tempo trasferita in Francia, Julie Akoffa Akussa.

Considerata una delle voci leggendarie della musica pop urbana etiope, Nezahlet Meles, salita alla ribalta tra gli anni 80 e 90.

Benvenuti a Onda Rossa. Prosegue la nostra selezione musicale di oggi dopo Netsanet Melesse. Passiamo a questo collettivo fondato nel 2014 ad Accra, capitale del Ghana, guidato da Kwame Yeboya, figura storica, polistrumentista, direttore musicale. Ha collaborato veramente con grandi nomi come gli Osibisa, Yusuf Islam, Craig David addirittura. Insieme a lui Ben Arbanel Wolf, sassofonista e arrangiatore tedesco, noto per le sue collaborazioni con Ebo Taylor e i Poets for Rhythm. E naturalmente si affiancano a questi due musicisti molti altri, compreso Giuseppe Big Finger Coppola e il percussionista Eric Owusu.

Stiamo per collegare con Piazza Montecitorio, dove è in corso il presidio contro il decreto antisemitismo. E intanto ci ascoltiamo questa cantante, cantautrice e flautista, fiera delle sue radici haitiane, ma statunitense, Melanie Charles.

0: E allora direi che ci siamo, ci colleghiamo con Piazza Montecitorio. Pronto?
1: Pronto. Sì, siamo qua a Piazza Montecitorio per il presidio contro quello che è stato chiamato DDL antisemitismo, ma già come più volte abbiamo ribadito.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Mi senti?
1: Sì, ti sento.
0: Grazie della tua disponibilità, noi ci sentiamo bene. Io direi che oggi è stata una giornata importante. Poco fa dicevamo in radio che si è appena concluso da un paio d'ore il presidio Maratona sotto Montecitorio, un presidio che ha visto la presenza di più di 250 organizzazioni. Certo, dall'una alle 16:30 sotto quel caldo, nonostante il caldo, c'era una presenza importante, con tanti interventi che poi stiamo preparando e predisponendo, almeno buona parte li rimanderemo a brevissimo. Ma quello che volevo chiedere a te, insomma, come movimento degli studenti palestinesi e promotore di questo presidio Maratona contro il DDL antisemitismo, insomma, una valutazione, un commento, quali sono le prossime mobilitazioni, perché sicuramente credo ci sarà un ritorno nella piazza quando questo DDL arriverà alla Camera, cioè arrivato già, però sarà presentato in aula.
1: Sì, intanto ciao a tutti, grazie come sempre per darvi lo spazio. Oggi eravamo proprio lì, ormai da giorni stiamo dicendo, per contestare il decreto 1004, che non vorrebbe reprimere il movimento che si è creato intorno alla Palestina, un vero e proprio decreto anti-Palestina, un decreto salvazionismo, un vero e proprio bavaglio che vogliono metterci. È uno strumento che questo governo, terrorizzato dalla forza che noi abbiamo dimostrato di avere in queste piazze negli ultimi due anni, che poi siamo arrivati fino al milione di persone il 4 ottobre, vuole cercare di criminalizzare e di reprimere, perché è un decreto che, noi l'abbiamo detto, è anticostituzionale, contro l'articolo 3 della nostra Costituzione, è contro l'articolo 21, e che non va a proteggere, tra virgolette, la comunità ebraica, ma anzi la va ad esporre di più. E noi l'abbiamo sempre detto, che l'errore che fa la comunità ebraica qui in Italia, a differenza di tanti altri paesi, come l'abbiamo visto negli Stati Uniti, in Germania, ma anche nella stessa Palestina, dove ci sono tanti ebrei in Cisgiordania e a Gerusalemme, che scendono e manifestano insieme al popolo palestinese contro le politiche del governo di Israele, che si fondano sul genocidio, sull'apartheid, sulla pulizia etnica. E quindi noi abbiamo tutto il dovere di scendere, l'obbligo morale di scendere e manifestare contro le politiche dello Stato terrorista di Israele. Noi ci riteniamo molto soddisfatti della riuscita di questo presidio, in quanto abbiamo raccolto più di 250 sigle, tra partiti, sindacati, ONG, comitati territoriali, addirittura sono venuti dalla Sardegna e da Milano per essere davanti a Montecitorio. Ed è questo lo spirito che ci deve accompagnare lungo tutto questo anno, dimostrarci uniti, dimostrarci forti, e non permettere a questo governo di dividerci, di strumentalizzarci, perché la destra si sta mondiale, lo vediamo anche dalle elezioni che si è nella Sassonia, dove ha vinto per la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale un partito nazifascista. Proprio il ritorno del fascismo lo vediamo qui con Bannacci, quindi c'è una destra estrema che si sta organizzando, che sta utilizzando parole estreme, e noi dall'altra parte quindi abbiamo l'obbligo, il diritto e il dovere di organizzarci, di essere uniti e fare fronte contro questo ritorno al fascismo, al sionismo, che sono anni che noi diciamo che il sionismo e il fascismo sono due facce della stessa medaglia, perché questo è un decreto che non mira, lo ripetiamo, ad aiutare o comunque a cercare di proteggere la comunità ebraica, ma anzi la sta esponendo di più, perché noi l'abbiamo detto, essere ebreo è significa essere dalla parte dell'oppresso e non dell'oppressore. Non possono utilizzare la memoria della Shoah, non possono utilizzare quello che è stato l'Olocausto per reprimere il movimento per la Palestina e per permettere un nuovo genocidio. Quindi noi saremo nuovamente sotto Montecitorio, abbiamo visto che ci sarà una seconda lettura in commissione, se non sbaglio, il 2 di ottobre, quindi noi ritorneremo a Montecitorio e saremo lì, perché questo è un decreto che non deve passare, non può diventare legge, e anche qualora dovesse passare noi non faremo un passo indietro, perché non possiamo permettere di fare compromessi sulla pelle del popolo palestinese. E un'altra delle date importanti, quindi oltre alla mobilitazione che porteremo avanti contro questo decreto, è quella del 10 ottobre, che è giornata internazionale per la Palestina, quindi anche noi qui organizzeremo piazze in tutta Italia, sempre per ritornare a parlare non solo del genocidio che continua a Gaza, ma anche della Cisgiordania, dove ci sono gli insediamenti illegali che stanno avanzando, dove vediamo l'arroganza, la violenza, il terrorismo dei coloni protetti dalle forze d'occupazione israeliane. Lo vediamo in Libano, quello stesso schema che si sta replicando di Gaza anche nel sud del Libano, e quindi a dimostranza che Israele deve essere fermato, perché rappresenta un pericolo per la comunità internazionale, per il mondo intero, per gli ebrei stessi. E davanti al Parlamento è una battaglia che porteremo avanti, perché il Parlamento deve essere espressione del popolo. Espressione del popolo significa sentire quel popolo che scende in piazza in questi anni, che chiede e vuole l'embargo militare, che vuole le sanzioni, che vuole la rottura di ogni accordo con Israele.
0: E proprio parlando di sanzioni, proprio in questi giorni sono più dei 12 paesi, in primis l'Inghilterra, la Gran Bretagna, che ha sanzionato almeno le produzioni, ha bloccato l'arrivo di prodotti dalle colonie. Anche questo è un po' strano, definendo i coloni terroristi e quindi mettendo una serie di veti. Quello dico è un po' strano, perché già negli accordi economici commerciali dell'Unione Europea, è vero che ormai la Gran Bretagna, l'Inghilterra e il Regno Unito stanno fuori dall'Unione Europea, però già c'era un articolo che vietava gli scambi commerciali con paesi che non rispettano i diritti umani, quindi non c'è nessuna novità. Ma questa cosa sembra che abbia fatto scalpore, nonostante

0: Gran Bretagna di sospendere gli accordi e che appunto, come hai detto, ha definito i coloni terroristi. Diciamo, questo è un passo importante che speriamo effettivamente portano avanti. E invece per inerente al nostro il nostro governo si vede che anche insieme alla Germania, quando sono stati chiamati per votare contro l'accordo di associazione tra l'Unione Europea e l'Italia, la Germania e l'Italia si sono astenuti, altre volte hanno votato contro. Quindi questo dimostra come l'Italia è totalmente complice e coparte del genocidio del popolo palestinese, e questo è quello, il motivo per il quale noi continuiamo a manifestare. Tra l'altro noi vediamo come abbiamo un caro vita, un caro diesel, e tutta la priorità di questo governo non è quello di lavorare sul welfare di questo paese, ma è quello di continuare a stare sotto i diktat di Israele e fare regali al regime sionista israeliano.
1: Altra cosa che ti volevo chiedere, anche in realtà c'è un po' una confusione, no? Perché anche definire solo, al di là della parte normativa che è già sancita e quindi non dovrebbe essere una novità, il comportamento della Gran Bretagna, in realtà separare le azioni dei coloni da quelle che sono le politiche anche governative, ovvero sia l'occupazione, quindi un progetto di colonizzazione, forse è questo anche che va denunciato, no? Che è in atto una strategia ben più ampia, non il singolo comportamento violento, criminale, terrorista di gruppi di persone, come vogliono farci credere, o no, secondo te?
0: Sì, noi vediamo proprio ormai come si cerca di ripulire un po' la faccia di Israele, quindi colpevolizzando solo questo governo come genocida, e non invece se lo Stato di Israele è fondato sui massacri, quindi tra i massacri Sabra e Shatila, di Tantura, di Dar Yassin, eccetera, e quindi che si vogliono attribuire, diciamo, le responsabilità solamente a questo governo, o addirittura sentiamo spesso dichiarazioni come Ben-Gvir, Smotrich, Netanyahu sono dei pazzi, dei folli che devono essere fermati. Beh, Netanyahu, Smotrich e Ben-Gvir non sono assolutamente dei pazzi, ma sono ben consapevoli delle politiche che stanno portando avanti, e che sono appunto le politiche per il quale lo Stato di Israele è stato fondato, ed è appunto il sionismo. Così come è proprio notizia di qualche giorno fa che Netanyahu sapesse del 7 ottobre perché gli Emirati Arabi li avevano avvisati. Questo significa, diciamo, attribuire le responsabilità anche del 7 ottobre, del genocidio e quello che ne ha conseguito, solamente a Netanyahu e al suo governo, quindi cercare di ripulire, diciamo, e fare un tentativo di riciclaggio. Noi dobbiamo essere attenti, dobbiamo essere ben consapevoli che il problema invece è appunto l'ideologia sionista, che accomuna tutti i governi che si sono succeduti nel tempo, dal 48 fino ad oggi, che mirano, ma lo dicono chiaramente anche loro, alla pulizia etnica del popolo palestinese. Sono loro stessi che nelle dichiarazioni dicono: noi vogliamo eliminare il popolo palestinese e miriamo all'espansione di Israele fino a raggiungere l'obiettivo della grande Israele.
1: No, infatti questa cosa forse deve essere un po' più chiara, e sarà anche, insomma, vuol dire, probabilmente il compito dei tanti attivisti, movimenti che si sono attivati in questi anni per la Palestina, a sostegno della lotta di liberazione del popolo palestinese. E un'ultima valutazione, e poi magari ti lascio ai tuoi impegni. Dicevi, ci saranno altre mobilitazioni sul DDL, ma facevi riferimento anche a una manifestazione per il 10 ottobre, e quindi volevo chiederti, insomma, qualche notizia in più, come si sta costruendo, come vedi, insomma, questo movimento, come sta crescendo, perché oggi è vero, c'è stata questa mobilitazione qui a Roma, sono venute persone, compagne e compagni anche da fuori Roma, però ci sono anche, mi pare, più di 50 piazze comunque a livello nazionale, quindi
0: in concomitanza oltre 50 piazze,
1: e quindi, insomma, dovrebbe dar vita, anche se, insomma, non c'erano sicuramente i numeri di altre manifestazioni nazionali, però dovrebbe dar vita a tante attività, e si vedono tante mobilitazioni, cioè ormai si parla di Palestina in qualsiasi anche contesto culturale, vediamo dentro Venezia for Gaza, che questa sera promuove

0: delle iniziative, insomma, dentro qualsiasi festival si ripropone comunque un momento di riflessione anche da un punto di vista di produzione artistica palestinese. Ecco, come anche su questo, insomma, come vedi, come sta crescendo?
1: Sì, sicuramente la mobilitazione rispetto allo scorso anno è completamente diversa, ma questo è stato anche responsabilità, anzi soprattutto la responsabilità del governo, che ha fatto decreti ad hoc come decreti sicurezza, ma così come la criminalizzazione del movimento per la Palestina, e per ultimo ecco questo decreto di DL 1004 che appunto mira a reprimere la mobilitazione. Però già oggi, diciamo, da questo settembre questa è la prima piazza in concomitanza. Siamo riusciti ad organizzare oltre 50 piazze in tutta Italia. Questo dimostra che le persone non vogliono andare a casa, che come hai detto la Palestina è ormai entrata e deve entrare nell'agenda politica non solo dei partiti, dei sindacati, per cui anche i sindacati si stanno già mobilitando per il blocco internazionale dei porti, ma anche delle associazioni, dei comitati territoriali che si sono andati a costituire negli ultimi 3 anni, dove appunto, nonostante i tentativi del governo, non si vuole fare nessun passo indietro, perché ormai c'è una consapevolezza talmente ampia per il quale non possono censurarci, e sta a noi da questo punto di vista quindi continuare a mobilitarci, perché non possiamo permettere di stancarci, ma anche perché questo si pensa che la Palestina è un tema lontano da noi e quindi si è solamente a fianco al popolo palestinese così per solidarietà, perché si è contro il genocidio, ma in teoria la questione palestinese è quello che lo step successivo che forse noi dobbiamo fare anche nelle prossime mobilitazioni, nei comunicati che andremo a costruire insieme, è che riguarda tutte e tutti, perché noi stiamo assistendo a una vera israelizzazione dei nostri territori. Quindi se alziamo lo sguardo, vediamo alla Sardegna, se vediamo all'Albania, se vediamo al Molise, se vediamo alla Puglia, insomma, che Israele sta cercando di espandersi e veramente andare anche in Toscana con i nuovi progetti che hanno anche lì per incentivare l'agricoltura e fare quindi no, Israele dobbiamo ben comprendere che ci riguarda tutte e tutti noi, e che veramente stanno andando a colonizzare anche i nostri territori, e quindi non possiamo assolutamente fare nessun passo indietro. E forse oggi è arrivato il momento di dire non solo non facciamo un passo indietro, ma dobbiamo farne anche uno in avanti tutte e tutti insieme.
0: Bene, quindi bene, io ti lascio ai tuoi impegni. Non so, un ultimo appello?
1: La chiamata all'organizzazione, perché noi il 10 di ottobre dobbiamo veramente essere la marea che riempie tutta l'Italia, e quando parliamo di Palestina cercheremo di parlare di Cuba, di parlare del Libano, di parlare dei prigionieri palestinesi, di Ahmad Salem, di Anan Yahes, di 10.000 prigionieri che si trovano nelle carceri israeliane, del diritto al ritorno. E quindi sono temi su cui noi non possiamo fare alcun passo indietro, continueremo ad andare avanti, quindi organizziamoci, perché non possiamo fare nessun passo indietro.
0: Bene, io ti...

0: Bene, come vi dicevamo, dopo abbiamo voluto chiedere comunque a una compagna del movimento degli studenti palestinesi che era presente qui in piazza un commento, no? O sia insomma in virtù della presenza in piazza, ma sia come studenti palestinesi che cosa hanno, pensano di poter costruire e la valutazione su la mobilitazione di oggi. Però come vi dicevamo, per chi non è potuto stare in piazza volevamo darvi anche insomma un po' l'idea. Non abbiamo registrato tutti gli interventi, come vi dicevo sono stati tantissimi, ma partiamo un po' da quelli che siamo riusciti a registrare. Sono interventi di un minuto o due, ogni volta vi daremo conto di quelli di chi sta parlando. Il primo che vi presentiamo è quello dell'AMPI.
1: E la partecipazione attiva dell'AMPI nazionale, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, del nostro AMPI provinciale di Roma e di tutte le sezioni di Roma libera e antifascista. La resistenza partigiana di cui tramandiamo la memoria attiva in Italia e soprattutto tra i giovani e nelle scuole ha portato alla Costituzione italiana, che è stata qui ricordata, ai suoi articoli, che garantisce la libertà di espressione, la libertà di dissenso. Quindi noi siamo qui in difesa della Costituzione, del diritto di denunciare i crimini compiuti contro l'umanità, i crimini dello Stato di Israele, uno Stato sionista che nulla hanno a che vedere con l'antisemitismo e con la libertà di tutte le religioni di essere professate. E per questo noi chiamiamo, facciamo un appello ora, a continuare la resistenza come fosse la resistenza partigiana dell'epoca, ora, nel presente, per la libertà di parola, per la libertà di lotta, per l'autodeterminazione dei popoli, per il diritto alla difesa e alla resistenza dei popoli contro il genocidio in atto, contro il sionismo che è un'aberrante ideologia razzista e suprematista. E come fecero i nostri partigiani di allora, anche noi oggi, uomini e donne, dobbiamo rimetterci la casacca di partigiani in tutti i sensi e gridare ancora e lottare ancora, ora e sempre resistenza, ora e sempre resistenza, ora.
0: Quello che invece vi faremo ascoltare adesso è l'intervento dell'associazione collettivo Tikum, che è un collettivo di ebrei antisionisti.
1: Attivazione attiva dell'AMPI nazionale, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.
2: Ebraiche per la pace. Siamo qui come Tikkun, diaspora ebraica decoloniale, per esprimere il nostro dissenso verso il vergognoso tentativo da parte delle istituzioni di mettere il contrasto all'antisemitismo al servizio della repressione nei confronti della solidarietà con la Palestina in tempo di genocidio. Come collettivo ebraico e senza contraddizione alcuna antisionista, ci riteniamo chiamate in causa. L'antisemitismo va contrastato all'interno di una più ampia prospettiva antirazzista, di lotta alla violenza sistemica che rifiuti una memoria competitiva. Non intendiamo delegare la lotta all'antisemitismo né alle politiche israeliane né ai neofascisti xenofobi nostrani. Vogliamo al contrario collegarla alla lotta di liberazione del popolo palestinese, alle lotte antirazziste, alla lotta al fianco degli oppressi e delle oppresse di tutto il mondo. Il razzismo che imperversa nella nostra società è radicato in una storia coloniale e fascista, raramente affrontata, eredità con cui è necessario un confronto ripercorrendo le connessioni che legano antisemitismo, islamofobia e ogni altra forma di razzismo. Il DDL si inserisce all'interno di una più ampia svolta repressiva e autoritaria che ha colpito in particolare il movimento per la Palestina. Inoltre, il DDL indebolisce in realtà la lotta stessa contro l'antisemitismo, All'ambiguità che emerge dalla definizione dell'IRA alimenta la tendenza a confondere ebrei e Stato di Israele e quindi a ridurre la pluralità dell'identità e esperienze ebraiche della diaspora. Ci mobilitiamo per sostenere le voci palestinesi e chiedere la fine della complicità internazionale nelle politiche israeliane di genocidio, apartheid e colonialismo di insediamento in Palestina. Ribadiamo con forza che opporsi al sionismo non è antisemitismo. Come ebrei antifascisti e antisionisti sappiamo da che parte stare. Palestina libera dal fiume fino al mare.
0: E adesso invece vi facciamo ascoltare un intervento di un Ponteper.
3: Ma anche per la rete Pace e Disarmo. In questo momento, questa sera, vi saranno in decine di città presidi come questo. Noi dobbiamo far crescere la mobilitazione. Non vinciamo soltanto mettendo insieme quelli già convinti. Ora che si riaprono le scuole, è lì che si gioca la partita. Perché già le circolari Valditara, l'avete sentito da molti insegnanti che sono intervenuti, cercano di impedire che si parli semplicemente di Palestina. Vogliono sterilizzare il confronto, la cultura, la vogliono piegare a un'idea dominante che è quella che sta dietro il disegno di legge sull'antisemitismo e che punta invece ad alimentare il razzismo, il suprematismo bianco, le discriminazioni contro chi leva la bandiera della pace e della Palestina. Dobbiamo fermarli, ma per fermarli dobbiamo anche essere intelligenti, dobbiamo allargare il fronte, dobbiamo chiedere agli intellettuali di pronunciarsi e di non rimanere nelle loro cattedre, perché il passo successivo di quel disegno di legge sarà cacciare dalle università e dalle scuole gli insegnanti e gli studenti che disobbedieranno a queste disposizioni liberticide. Non possiamo permetterlo. Per la democrazia, i diritti umani e la pace. Continuiamo a lottare.
4: Tutti.
0: Adesso invece vi proponiamo proprio perché si parlava di università, vi proponiamo l'altra. L'intervento della rete universitari per la Palestina.
5: Da anni si mobilita contro il genocidio perpetrato da Israele ai danni del popolo palestinese. Allora, come rete siamo fortemente in opposizione a questo DDL che strumentalizza l'antisemitismo per silenziare critiche rivolte a Israele e attacca, come è stato detto, la libertà di espressione, la libertà di critica e di dissenso, ed è ovviamente fatto per neutralizzare tutte le manifestazioni a sostegno della Palestina. Volevo qui porre solamente il focus su quello che questo DDL vuol dire per l'università e la ricerca. Allora, grazie all'istituzione di questo istituto che deve monitorare e prevenire l'antisemitismo, che tra l'altro è contenuto nel DDL del Rio, nella versione del Rio, intere discipline, linee di ricerca rischiano di essere completamente spazzate via. Pensiamo agli studi sul Medio Oriente, studi sul colonialismo, studi sull'apartheid, sui crimini di guerra. Quindi è chiaro che questo è un attacco all'autonomia e alla libertà dei saperi, è un attacco all'università e agli enti di ricerca di questo paese come luogo di produzione di sapere critico in funzione di controllo popolare e democratico su chi ci governa. Questo, tra l'altro, è in totale, come dire, coerenza che questo governo, cioè, in totale coerenza con quello che questo governo fa da anni a questa parte. Da anni a questa parte, nel senso che noi in questi anni abbiamo visto che vogliono aumentare il controllo governativo sull'università con la nomina nel CDA nomina governativa nel CDA, hanno commissariato l'Agenzia Nazionale della Valutazione della Ricerca e hanno reintrodotto il baronato, hanno rinforzato il baronato locale. E quindi in ultimo, con questo DDL antisemitismo appunto si vuole attaccare la libertà accademica, che come ben sappiamo è uno dei come dire, delle campanelle d'allarme per il ritorno del fascismo. Quindi questo, insieme al DDL, all'intervento di Valditara nelle scuole, ci sta facendo scivolare nell'autoritarismo. L'ultima frase che voglio dire è che ovviamente ci sono tanti modi per opporsi a questo fascismo. Uno di questi dovrebbe essere il cosiddetto rapporto campo largo a, rispetto a, come dire, per, rispetto alle nuove elezioni, e rispetto a questo ci vuole, cioè i partiti opposizione devono finire con l'ambiguità. Non è più possibile che in questi partiti ci sia ancora gente come Fassino, come Del Rio, come Scalfarotto, che dicono di stare dalla parte dell'opposizione e poi dopo invece sono filosionisti. Quindi c'è il momento che queste ambiguità vengano sciolte. Grazie.
4: Io della Palestina.
0: Ed ora vi proponiamo l'altro intervento, che è quello di Acab Avana.
4: Compresi Natali eccetera, dalle 19 alle 20 siamo in piazza Jenne a ricordare questo massacro che sta avvenendo in Palestina. Moltissimi palestinesi vivono a Cagliari e vedendo noi, ecco, hanno un supporto morale oltre che anche finanziari. Sono arrivati dei ragazzi con delle borse di studio, delle ragazze palestinesi che stiamo anche supportando, quindi i soldi vanno alla Palestina ma vanno anche ai figli della Palestina che sono tra di noi. Ecco, noi insieme a 200, quasi 250 altre associazioni in Italia abbiamo stilato un manifesto, io ne leggo alcuni stralci. Quindi questo decreto legge vuole trasformare l'antisemitismo, trasformare la Shoah in bavaglio politico. Quindi la solidarietà non si processa, il silenzio non si silenzia. Quindi noi continueremo sempre a stare insieme ai cagliaritani che ci stanno, moltissimi. E tra l'altro voi sapete che gli assassini sionisti vengono in Sardegna a riposare le loro braccia dopo aver ucciso bambini, donne e uomini, perché questa non è una guerra. La guerra si combatte tra due eserciti, questo è un assassino generalizzato. Ma ci trovano a noi, ci trovano in aeroporto, siamo schierate. Siamo schierati, vestiti a lutto, perché noi ci ricordiamo che tutti i giorni i bambini e le persone di Gaza e della Palestina, e diciamo Palestina anche se qualcuno vuole nascondere questo bellissimo nome, viva la Palestina!
6: Viva la Palestina!
4: Viva!
0: Va bene, mi siete, avrete resi conto che quello che stavamo mandando non era Acab Avana ma era Cagliari per la Palestina, e adesso invece vi riproponiamo l'intervento di Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole.
7: E questa legge deriva da 6 disegni di legge precedenti e dalla seconda strategia nazionale. Volevo far notare 2 cose come osservatorio. Primo, che la prima strategia nazionale contro l'antisemitismo aveva come coordinatore docenti del mondo universitario. Scusate se sento una confusione critica. La seconda strategia nazionale affida il coordinamento al Angelo Santo, comandante dei ROS, forma di militarizzazione o meglio israelizzazione della lotta all'antisemitismo. L'altro processo che abbiamo notato come osservatorio è quello di denazificare e defascistizzare l'antisemitismo per l'ordine pubblico. Se uno legge tutti i disegni di legge fino a quello attuale, è accaduto proprio questo, che mentre i primi la definizione operativa dell'AIRA, appunto, che mentre i primi disegni di legge criticavano di fatto l'antisemitismo come forma di razzismo, adesso la logica è, come esempi portavano gli atti di Forza Nuova, per esempio, contro la Segre, adesso viene inserito all'interno dell'ordine pubblico. Questa è un'altra legge di sicurezza, una legge securitaria. Allora io avrei tante cose da dire, vi rimando a quanto ho detto ieri all'incontro che abbiamo fatto con Raffaello Oriani, dove tutte le associazioni sono intervenute per un periodo un po' più lungo. E l'altra cosa che volevo dire è che la funzione della legge, e già sta accadendo nelle scuole, è quella di censurare e intimidire gli insegnanti. Le cose che sono successe, l'abbiamo qui Salvatore Bullara, abbiamo avuto il caso del Vivona di Massimo Sabatini, servono ad attivare nelle scuole una forma di autocensura, per cui noi insegnanti non dobbiamo veramente cedere. Allora noi come osservatorio vi invitiamo sul sito, grazie, e soprattutto vi invito a sentire gli interventi di ieri sera, perché sono un po' più consistenti di uno spot di un minuto. Passo la parola agli altri per non
6: parlare delle donne. Care compagne, cari compagni,
0: stiamo parlando della Casa Internazionale delle Donne.
6: Facciamo l'ennesima forma di disciplinamento e di censura sulla libertà di parola esercitata da parte del governo, introducendo un disegno di legge che, col pretesto del contrasto all'antisemitismo, si presta a diventare uno strumento per silenziare chi giustamente critica il genocidio commesso dallo Stato di Israele. Riteniamo che l'antisemitismo non possa essere usato come scudo politico per occultare la verità e per cancellare la resistenza palestinese e le voci che si elevano a suo favore. Da una prospettiva femminista e intersezionale, non smetteremo mai di denunciare il nesso profondo che lega il patriarcato al colonialismo, all'imperialismo, al razzismo, come espressione di un medesimo sistema di potere fondato sulla gerarchizzazione dei corpi, delle vite e dei popoli. Per questo siamo qui in piazza contro ogni tentativo di occultare ciò che accade in Palestina, contro la criminalizzazione della solidarietà e dell'esercizio di critica, perché l'imposizione del bavaglio e del silenzio davanti al genocidio è complicità. Grazie.
7: Italia contro questo.
0: E ora sentirei l'intervento dei.
7: Un'organizzazione che combatte la violenza di genere. Il nostro lavoro parte dalla consapevolezza per cui l'oppressione delle donne, delle soggettività marginalizzate, dei popoli, passa non solo attraverso gli atti fisici di violenza, ma anche attraverso il silenzio, le mancate prese di posizione, l'indifferenza e l'oblio. Questo DDL vuole questo, vuole ridurci al silenzio, vuole trasformare la presa di parola e la denuncia del genocidio del popolo palestinese a opera dello Stato israeliano in reato. Far coincidere la critica allo Stato di Israele con l'antisemitismo significa limitare la libertà di parola e condannare il popolo palestinese alla cancellazione anche simbolica, oltre a quella fisica che si sta perpetrando pure con la complicità dell'Italia, che continua a mandare armamenti a Israele. Noi non ci stiamo, non ci faremo zittire a colpi di disegni di legge liberticidi. Palestina libera, libere tutte!
0: E ora Gainet.
8: Ecco qua il messaggio, la posizione della stragrande maggioranza delle persone LGBTQ+, gay, lesbiche, bisessuali, trans, intersex, del movimento che sostiene i diritti civili, una cittadinanza ampia, delle nuove famiglie, che nella stragrande maggioranza dei casi nei Pride ha espresso solidarietà piena al popolo palestinese. E qui noi abbiamo il dovere di dire con chiarezza che quella strumentalizzazione, quella foto con la bandiera arcobaleno sul carro armato, sulle macerie di Gaza, ci fa schifo, ci fa orrore. Ci è stato detto, voi oggi andate a sostenere le stesse critiche che si ponevano contro la legge sull'omotransfobia, questo DDE, voi limitate la libertà di espressione, eccetera, eccetera. Non c'entra nulla. La normativa internazionale sui crimini d'odio è chiara, una caratteristica personale quando viene usata per colpire un gruppo sociale è un conto, lì vanno tutelati i crimini d'odio, va tutelato il discorso d'odio e la legge contro il razzismo in Italia c'è. Altra cosa è strumentalizzare l'appartenenza a un gruppo etnico per tutelare i crimini di uno Stato che sono stati ampiamente descritti in questa piazza. Noi siamo dalla parte di tutti quei giornalisti uccisi e quelle giornaliste uccise a Gaza, perché Gainet lavora con la formazione giornalistica, con l'ordine dei giornalisti che qui sostiene la dichiarazione di Gerusalemme che noi rilanciamo, nata per sostenere e sensibilizzare, non per coprire nefandezze. Il movimento LGBT è qua e anche quello per i diritti civili e sarà in queste piazze. Grazie.
0: E ora Aklab Havana. che ce l'avamo prima sbagliato.
9: Riguarda Autistici Inventati. La vicenda di Autistici Inventati è la vicenda in cui un editto del presidente degli Stati Uniti direttamente porta a chiudere alcune organizzazioni. Ridiciamo, le Autistici Inventati la nomino per prima perché è più vicina a noi, perché è basata in Italia, ma le altre non sono a caso. Un'altra di queste è Palestine Action, e le altre sono persone che hanno presunti collegamenti col Fronte Popolare di Liberazione per la Palestina. Il disegno è chiaro: l'antifascismo, che implica l'antisionismo, viene nemmeno criminalizzato, perché questa non è nemmeno criminalizzazione, questa è chiusura d'ufficio. Allora da questo noi dobbiamo assolutamente difenderci. Alcuni interventi hanno parlato del fatto che alcune epoche potrebbero arrivare, ma questa epoca è oggi. Allora noi chiamiamo un'assemblea pubblica per mercoledì prossimo alle ore 19 al Forte Prenestino per parlarne e organizzare una mobilitazione, raccogliendo l'invito che arriva dai gruppi dell'ACLAB e dell'Hugging più underground, che indicano il 25 settembre, la data in cui le sanzioni entreranno ufficialmente in vigore, come una data di mobilitazione territoriale in tutta Italia.
5: Sei anche contro questo.
0: E ora l'intervento di Roma 3 Etica a Roma, all'Università Roma 3.
5: Nei confronti dell'Università Italiana, presentandola come un luogo che secondo la strategia nazionale 2025 molti giovani cittadini ebrei non possono frequentare liberamente, essendo costretti a nascondere emblemi o simboli religiosi e fino anche la propria identità. Sulla base di questo assunto aberrante, il DDL all'articolo 3 introduce misure volte alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto degli atti di antisemitismo nelle università, e addirittura un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni in ogni ateneo, insomma un super poliziotto incaricato di coordinare il lavoro di sorveglianza dell'operato di docenti e studenti. No a questa legge liberticida e manipolatoria che mira a chiudere la bocca a docenti e studenti, delegittimando le voci degli ebrei antisionisti e lasciando campo libero all'antisemitismo vero delle destre. Fuori il sionismo dall'università!
10: Allora,
0: e ora sanitari per
10: Gaza. È inutile che ripeto le cose che hanno detto tutti gli altri. Vi volevo fare l'appello di stare con noi a Rotterdam i primi di ottobre a manifestare a livello internazionale con l'Health Mondial Association contro i sanitari e gli infermieri israeliani. Stiamo chiedendo medici, infermieri e fisioterapisti che vengano esclusi dalle associazioni internazionali, perché sono complici delle torture e dei maltrattamenti che accadono nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e in Libano, nelle prigioni, negli ospedali, se li fermi per strada, i bambini che spariscono, i bambini che abusano, i bambini, gli organi che rubano, non solo i sionisti, e non posso parlare perché sono doppia cittadinanza. Finito il mio minuto, grazie.
0: E ora la comunità
11: voci nostre, non possiamo più che qualcuno che ci tappa la bocca. Israele uccide chi scrive, e qui qualcuno vuole uccidere le nostre voci. Non c'è differenza fra quello che fa Israele e quello che sta per approvare il Parlamento. Il fascismo è lo stesso, sia in Italia che in Palestina, che in Germania, che in qualche altra parte. Noi non possiamo più, come cittadine, avere sempre qualcuno che vuole dirci cosa dobbiamo dire e cosa dobbiamo fare. Noi dobbiamo dire la verità. C'è stato e c'è sta in continuazione un'occupazione, un genocidio che deve finire, e finirà solo quando Israele lascerà tutti i territori palestinesi, quando la guerra e chi fa la guerra e chi incita alla guerra si metterà da parte sotto le tombe, ma non a credita di questo mondo. Con questo vi promettiamo, in Palestina rimarremo là, sulle loro petti, sui loro teste, perché quella è la nostra terra, non la molleremo mai.
12: Audita questo disegno di legge, direi che è la misura più liberticida delle sei leggi che sono state fino a questo momento fatte, perché da una parte colpisce la Costituzione, perché elimina direttamente la libertà di opinione e la libertà di organizzazione. Dall'altra è fatto apposta per vietare le manifestazioni, le iniziative, la solidarietà che in questi 3 anni è stata diffusa in tutto il mondo, e che se non ci fosse stata questa leva generale della Palestina, e ringraziamo innanzitutto i milioni e milioni di giovani e giovanissimi che hanno dato lo sprint a tutto questo, non saremo in grado oggi di affrontare quello che è la battaglia più generale, quella di far tacere la guerra, quella di impedire che la guerra diventi mondiale, perché questo l'angoscia di cui ha combattuto per 80 anni dentro questa situazione che diventa così drammatica, con l'uso anche sperticato dell'atomica. Non vedono l'ora di buttare un'atomica tattica, sostenendo che è possibile fare la guerra anche con quello, incoscienti e disgraziati, sapendo bene che mancano 100 secondi alla fine del mondo da questo punto di vista. Per cui sicuramente siamo non solo nelle piazze, ma non basta questo incipit, che lo considero così. Bisogna tornare velocemente, saremmo più forti se sapessimo fare il presidio tutti i giorni qui dentro, perché questa è un'indicazione talmente forte e talmente importante. Ma io mi accontento che nel momento in cui sappiamo che va al voto generale, occupiamo questo spazio, per non dire che occupiamo la città. Abbiamo fatto dell'occupazione della città, del blocchiamo tutto, le manifestazioni dei milioni di persone durante il settembre-ottobre dell'anno scorso. Tre scioperi generali, per cui capite bene come siamo. L'appuntamento, oltre quello di stare qua sotto, è quello che a 3 anni dall'inizio del genocidio in Palestina e per lo sterminio di quel popolo, siamo tutti convocati il 10 ottobre in tutte le piazze possibili e immaginabili. Palestina libera, basta genocidio.
13: Che stanno discutendo qui alle nostre spalle è semplicemente vergognoso. È un attacco alla libertà di opinione, che costituisce uno dei punti cardine della nostra Costituzione, ma soprattutto è una marchetta da parte del governo, della coalizione che lo sostiene, e anche di una parte indegna di quella che ancora si autodefinisce di sinistra, una marchetta che sta pagando allo Stato di Israele. Ma può Israele essere definito uno Stato? Uno Stato che definisce e ridefinisce i propri confini costantemente con la guerra, con l'aggressione, con la pulizia etnica, con il massacro, con il genocidio. Questo è Israele, non è un vero Stato. Ci siamo, è una entità imperialista, razzista e neocolonialista che attraverso il terrorismo agisce contro tutti i popoli del Medio Oriente. Uno Stato, un'entità che manda da sempre i suoi sicari a uccidere i suoi oppositori in tutto il mondo, intellettuali, poeti, artisti, oppositori di qualsiasi genere. Questo è quello che sta accadendo, questa è la vera natura profonda di Israele. Uno Stato, una società purtroppo profondamente razzistizzata. Questo è il punto, lo conosco purtroppo bene, avendoci lavorato per anni come reporter. Questo è lo Stato di Israele sostenuto dall'Occidente, sostenuto da questi governi, ma non solo da questi governi, ci siamo dal Goda, del grande capitale multinazionale, transnazionale, dagli Stati Uniti, dalla NATO. Quindi noi adesso, so che ho solo un minuto, dobbiamo costruire un fronte ampio, molto ampio. Ci siamo per combattere contro il sistema guerra. Il sistema guerra significa più soldi per le armi e meno soldi per la sanità, per i salari, per le pensioni, per lo Stato sociale che è già stato indebolito in tutti questi anni di politiche neoliberiste. E vabbè, devo finire. Scusate.
0: Bene, adesso invece vi proponiamo l'intervento di articolo 21.
14: Articolo 21 che si batte e lotta per la libertà dell'informazione con la rete No Bavaglio e tanti e tanti di voi. Questo testo, a parte il fatto che è scritto anche malissimo e ambiguo, di difficilissima interpretazione, è un testo che in realtà ha uno scopo molto netto fin dalla prima delle cose considerate qui, se è stato sottolineato, è un modo di conculcare la libertà di informazione. Cioè, se io voglio dire, e voglio dire e lo dico, che Israele ha un governo il più a destra del mondo e che è genocidiario, è una mia libertà. Con questo testo io commetto qualche reato e si viene quindi a comprimere la libertà di informazione. Noi dobbiamo ribellarci e dobbiamo fare appello ai parlamentari, chi ha parlato già l'ha detto, di insorgere contro questo testo che rientra in una politica repressiva. Se per caso, speriamo, tocchiamo ferro, vincerà il campo largo, così chiamato, le elezioni, dovrà interrompere ogni rapporto con Israele. Grazie.
15: Storia della coalizione internazionale. Quello che ritengo importante è, comunque vada la giornata di oggi, noi dobbiamo portare avanti la lotta in tutti i territori e proprio per questo stiamo cercando di portare avanti queste questioni in tutti i consigli comunali. Se voi guardate nel profilo di Freedom Fertile Italia, sia su Facebook che su Instagram, che su web freedomfertile.info, troverete una serie di iniziative, una serie di idee su come muoversi per portare la mozione in tutti i consigli comunali. Quindi l'indicazione è, comunque vada questa giornata, portare avanti la lotta e non come equipaggi di terra, ma come flottille di terra, perché siamo tutti responsabili.
16: Contro ogni antisemitismo, sempre e ovunque, perché l'antisemitismo è un male antico, grave, insidioso, mai debellato. Contro ogni razzismo e ogni discriminazione, sempre e ovunque, ma sempre e ovunque contro ogni legge bavaglio. Per questo i giornalisti sono oggi qui, perché il disegno di legge antisemitismo, con la lotta all'antisemitismo, non ha nulla a che vedere. Si vogliono comprimere le libertà di espressione, di critica, di manifestazione, per far sparire dalla scena pubblica il dibattito su quello che accade a Gaza, in Cisgiordania, in Libano. E questo non è ammissibile. Il governo di Israele deve poter essere criticato come qualsiasi altro governo. È l'essenza della democrazia. Quando si approva una legge come questa, si imbocca un crinale pericolosissimo che ci riporta ad altre epoche in cui le libertà venivano progressivamente compresse fino a sparire. Quelle epoche in cui furono concepite le leggi razziali, quelle che ha fatto, quello che faceva anche cose buone, da cui oggi qualcuno, anche nelle istituzioni, fatica a prendere le distanze.
0: Bene, questi erano, ci rendiamo conto, solo alcuni degli interventi, non sono stati tutti, sono stati molti di più nelle piazze. E non vi abbiamo riproposto ad esempio l'intervento della rete No Bavaglio e di altre associazioni come il Movimento degli Studenti Palestinesi, promotori anche di questa iniziativa, sia perché la rete No Bavaglio l'abbiamo avuto più volte, l'avete ascoltata direttamente dai microfoni di questa radio in cui l'abbiamo preparata, sia perché ad esempio anche oggi un commento l'abbiamo chiesto proprio al Movimento degli Studenti Palestinesi, quindi onde evitare di dare un doppio spazio. Certo, probabilmente alcuni ce li saremmo dimenticati, a volte era anche difficile, insomma, la registrazione, come ben avete sentito, insomma, c'era anche parecchia confusione in piazza con una difficoltà, insomma, visto i pochi e come dire piccoli mezzi, perché insomma anche le casse, i microfoni non raggiungevano neanche tutta la piazza, no? Che per la conformazione con cui era costruita oggi col sole è stato veramente molto faticoso. Noi però abbiamo voluto darvi un po' il senso di questa mobilitazione per invitarvi, e lo faremo dai microfoni di questa radio, anche in futuro a partecipare, a mobilitarsi, a mettere un'attenzione, perché guardate che le iniziative potete ovviamente, come abbiamo detto altre volte, continuare a seguire la costruzione di questa mobilitazione sulla la pagina web della rete No Bavaglio, ma probabilmente anche di una delle tante organizzazioni di cui vi abbiamo dato conto, piccoli interventi, ma continuate a mantenere alta l'attenzione, perché nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, questo DDL arriverà di nuovo nell'aula della Camera, quindi sarà importante insomma rimobilitarsi in qualche modo, fare alzare la voce onde evitare insomma che venga approvato, ma contemporaneamente va alzata l'attenzione, perché se ne parla veramente pochissimo di quello che sta avvenendo, dei continui massacri, omicidi mirati e non mirati, perché ormai veramente non saprei più come definirli, che stanno avvenendo sia nella striscia di Gaza sia nel sud del Libano. Immaginate che solo in quest'ultima settimana, da domenica, da venerdì ad oggi, mi sembra sono 20 le persone uccise nell'area di Nabatia, nel sud del Libano, quindi cioè, non c'è fine, non c'è un cessate il fuoco, così come hanno voluto farci credere, sia per quanto riguarda la striscia, sia per quanto riguarda Gaza. E contemporaneamente sapete perfettamente, chi ascolta questa radio, che anche in Cisgiordania le violenze, i crimini commessi dai coloni, dalle politiche espansioniste coloniali di insediamento stanno decisamente aumentando. Noi chiudiamo qui questa, insomma, come dire, racconto di questa giornata con tutti gli inviti a riproporre queste mobilitazioni, questa battaglia in tutte le sedi, le scuole, i luoghi di lavoro. Ma ci torneremo sicuramente sopra. Ora un breve stacco musicale e poi torniamo in onda.

Bene, ci avviamo, volevamo concludere insomma questi approfondimenti di oggi ricordando una compagna, un'attivista femminista che ci ha lasciato circa un mese fa, il 12 agosto, parlo di Carla Pagano, perché? Perché all'interno dell'Arene Decoloniale organizzato da un Ponte Per da questo lunedì fino al 13 settembre al Parco della Torre di Tormarancia, che si trova in Viale di Tormarancia 31, all'interno appunto di una serie di iniziative, diciamo dentro l'estate romana. È il secondo anno che appunto c'è questo festival organizzato da un Ponte Per. Quest'anno è dedicato ai femministi dei contesti coloniali e post-coloniali. È un festival costruito attraverso film, documentari, incontri pubblici. È un festival che propone uno spazio di confronto sui legami tra genere, colonialismo, razzismo, memoria e resistenza, dando voce a prospettive spesso escluse dal dibattito dominante. Quindi storie, esperienze, pratiche di autodeterminazione provenienti dall'Africa, dall'Asia sudoccidentale, dall'America Latina e dalle diaspore, che saranno al centro appunto di questa settimana di cinema, cultura e dialogo. Questo festival è stato realizzato appunto con una partnership molto ampia che va dal patrocinio del municipio VIII all'associazione AOMOD, che è l'archivio archivio, non mi ricordo tutta la sigla, con la partnership della rivista di Africa, rivista di Arte Settima, di Sentieri Selvaggi, e quest'anno anche gemellato con il Decolonial Film Festival. Come ci saranno, come vi dicevo, 20 proiezioni, 7 dibattiti, una mostra e in finale un premio. L'ingresso è gratuito, senza prenotazione. All'interno appunto di questo festival ci saranno poi stand di libri, anche una cucina con tradizionale etiope e tanto altro ancora. Perché volevamo ricordare la giornata in particolare, quella di scusate, sto cercando di recuperare il programma completo. Un attimo, perché a parte le giornate appunto che sono in corso, che sono già passate, nella giornata di se riuscissi a trovarlo tutto. Un attimo, Eccola, volevo trovare la giornata di sabato, perché è una giornata dedicata ai femminismi, scusate, ormai sono proprio arrivata oggi, ai femminismi in Palestina, generazione a confronto, nella giornata di sabato appunto è anche dedicata alla memoria di Carla Pagano. Ci sarà all'inizio delle ore 18 un incontro con Cecilia Dalla Negra e Laila Hassan, alle 20 invece un incontro con la regista di una riflessione sul ruolo sociale, familiare e comunitario delle donne palestinesi attraverso un commento dei vari cortometraggi, la regista è Sahera Dirbash, che verranno proiettati. Alle 20:50 ci sarà anche la presentazione del Gaza International Festival for Women Cinema, e poi insomma continueranno una serie di un ciclo di cortometraggi. Ma noi volevamo insomma presentare perché questa è dedicata a Carla Pagano, perché Carla Pagano è attivista, femminista, consulente internazionale sui temi dell'uguaglianza di genere, della diversità e dei diritti umani, laureata in lingue, lettere straniere, letterature straniere e moderne, in particolare insomma arabo. Infatti insomma ha vissuto, ha conseguito
sia dei master in diritti umani e sui diritti delle donne nell'Islam, e anche un master in studi sulla differenza sessuale. Lei stessa, insomma, si è sempre promossa e presentata come un'attivista femminista che ha saputo, insomma, nell'interno di quello che sono anche i suoi impegni, non solo di formazione universitaria ma anche di lavoro, infatti era una dottoranda in storia, cultura e società dell'Asia, Africa e del Mediterraneo presso l'Università Orientale di Napoli, ha lavorato come formatrice in diversi paesi, ha lavorato poi per diverse agenzie di cooperazione e con la stessa Commissione dell'Unione Europea, e diciamo ha saputo però sempre unire questa capacità di appunto di formazione, di studi e di lavoro, l'ha sempre integrato con il suo percorso di attivista, quindi riuscendo anche ad andare incontro a delle sfide, a delle critiche rispetto alle istituzioni con le quali, insomma, sempre con quale è intervenuta, ha collaborato, ma portando anche le istanze dei movimenti da cui proveniva. In particolare potremmo dire che la pratica dei femminismi l'ha portata ad incontrare e a dare voce a chi è impossibilitata non solo per una differenza linguistica ma anche per difficoltà a rimettere al centro il suo impegno nella direzione di un incontro tra i vari femminismi in un'ottica transnazionale, ed è forse questa l'eredità maggiore e il motivo per cui in questa giornata viene dedicata alla sua memoria, no? All'interno di questo festival. Forse sono molte altre le cose che potremmo dire di Carla, considerando che anche la sua voce è stata spesso presente, ci ha raccontato, ci siamo confrontate, ci ha portato la sua esperienza nei microfoni di questa radio, parlando di Palestina, ma non solo, ma anche confrontandoci, insomma, su quelle potevano essere le situazioni e le evoluzioni anche all'interno delle mobilitazioni, perché è stata anche una delle promotrici della rete università, delle reti universitarie per la Palestina. Quindi, insomma, per rendere, per chi, insomma, se uno vuole, per rendere omaggio in memoria, ma anche per continuare a parlare di femminismi, in particolare in quell'area del mondo, in particolare mi riferisco ovviamente alla Palestina, sarà possibile portare il proprio contributo o semplicemente ascoltare, insomma, quello che può essere le riflessioni sul ruolo sociale, familiare e comunitario delle donne palestinesi nelle varie epoche, diciamo, storiche, così come ce lo raccontano sia i documentari sia appunto le protagoniste questo incontro che si terrà, come vi dicevo, sabato 12 settembre all'interno del Festival Arene Decoloniali, che si terrà nel parco della Torre di Tormarancia, in viale di Tormarancia 31, qui a Roma, dalle ore 18 in poi.

In punto, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Sta per iniziare la rassegna stampa mattutina di oggi, giovedì 10 settembre 2026. Vi ricordo che il numero per chiamarci in diretta è lo 06 491 750 e ci potete contattare via mail a ondarossa@ondarossa.info.

La giornata di ieri è stata una giornata di mobilitazione, c'è stato il presidio in centro contro il DDL antisemitismo in discussione in Parlamento, trovate appunto sul sito della radio una corrispondenza, un approfondimento sulla piazza di ieri, così come trovate vari approfondimenti sulla questione autistici inventati. Ci avviciniamo alla data dell'assemblea pubblica che è stata chiamata per il 16 settembre alle ore 19 al Forte Prenestino. Nei redazionali di questa mattinata torneremo appunto a parlare di autistici, di banca etica, delle sanzioni statunitensi.

0: Ma prima di tutto questo e prima di procedere con la lettura delle prime pagine di oggi, direi che ci possiamo ascoltare la sigla della rassegna stampa di Radio Onda Rossa e poi torniamo in voce.
1: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.

E allora 8:06, direi che possiamo passare alla lettura delle prime pagine di oggi. Inizierei dal Corriere della Sera, che apre con la guerra in Iran. Stati Uniti, Iran, guerra in mare, Hormuz, attaccate due navi americane e cinque petroliere di Teheran. Il prezzo del gas ai massimi. In realtà nel titolo di apertura del Corriere si tengono insieme tre questioni di politica internazionale, appunto quella che ho appena nominato e relativa appunto alla guerra in Iran, alla battaglia navale a Hormuz. Ne parla appunto Francesco Battistini alle pagine 2 e 3 del Corriere della Sera, a cui è connessa la questione del caro petrolio. Il petrolio torna sopra i $100, racconta Fausta Chiesa alle pagine 2 e 3. Il gas tocca i massimi da fine 2022 e le scorte in Europa non aiutano. Ma il titolo di apertura tiene insieme anche altre due questioni. Innanzitutto Israele, in particolare Netanyahu: su di me falsità. A cosa ci si riferisce? Ci si riferisce sostanzialmente all'inchiesta di Haaretz, che ha fatto luce sostanzialmente sull'inazione di Netanyahu, avvertito appunto dell'imminente attacco del 7 ottobre. Se ne parla a pagina 5, in realtà se ne parla in relazione alla decisione del governo britannico di guidare un fronte di 12 paesi europei più il Canada, fronte a cui non partecipano né l'Italia né la Germania, con l'intenzione di introdurre il blocco delle importazioni dalle colonie israeliane nei territori occupati. A pagina 5 Luigi Ippolito: Israele, bando alle ONG britanniche, ma Londra incassa il silenzio statunitense. Sanzioni sulle colonie, il premier Burnham: dovevamo schierarci contro l'ingiustizia. La decisione, ci dice appunto il Corriere, del premier britannico è arrivata dopo che Israele ha aperto la gara d'appalto per la costruzione di altre 1200 abitazioni nell'area e uno in Cisgiordania, 12 chilometri quadrati, scusate, tra Gerusalemme Est e la colonia israeliana di Male Adunim. Come ritorsione a questa scelta e alla esternazione del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha accusato appunto Israele di pulizia etnica, il governo Netanyahu ha reagito con la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme e poi con la messa al bando delle ONG britanniche in Israele. La decisione statunitense di non opporsi apertamente alle sanzioni è arrivata dopo un colloquio tra il premier Andy Burnham e Donald Trump. Nello stesso tempo i britannici hanno varato nuove sanzioni contro l'Iran. Questa è un po' la sintesi di quanto avvenuto, e Burnham ha difeso la condotta del suo governo di fronte ai deputati britannici. La Gran Bretagna deve schierarsi per l'equità e contro l'ingiustizia, ha detto in Parlamento. Quando la gente viene scacciata dalle proprie case, noi ci schieriamo sempre dalla parte di chi è svantaggiato. E sempre sul piano appunto politica internazionale, sempre a pagina 5, c'è una notizia relativa appunto alle prossime venture elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Trump lancia la convention per convincere gli elettori frustrati da economia e Iran. Il presidente in Texas punta sugli americani comuni, promettendo, questo era il titolo appunto dell'articolo di Viviana Mazza a pagina 5 del Corriere. Insomma, Trump ha promesso, nel caso appunto di vittoria repubblicana alle elezioni di medio termine, un dividendo di 5.000 euro a tutti gli statunitensi. Comunque su questo lo vedremo anche da altri giornali. Infine, il titolo di apertura del Corriere tiene insieme la terza questione, ovvero l'allarme: il jet di Zelensky sfiorato da un drone. Questa è l'altra notizia, sempre di politica internazionale. Vi segnalo anche che sulla questione appunto dell'inchiesta di Haaretz su Netanyahu e il 7 ottobre c'è una ricostruzione a pagina 6 del Corriere firmata da Francesco Battistini. Il 7 ottobre di Bibi come non agì: la telefonata al risveglio, la prima riunione 3 ore dopo, la giornata del premier tra ritardi e omissioni. C'è proprio una cronistoria dalle ore 6:29 alle ore 16:30 della reazione diciamo del governo
al 7 ottobre, insomma, se vi interessa la trovate a pagina 6 del Corriere. Sulla prima pagina del Corriere c'è poi il caos aerei in Gran Bretagna, il caos degli aerei nato dall'errore in un documento, il blocco dei radar nel Regno Unito che ha lasciato a terra numerosissimi voli negli ultimi giorni, se ne parla a pagina 20 del Corriere, ne parla Leonardo Berberi, caos aerei nel Regno Unito, colpa di un errore in un piano di volo militare, sotto accusa il sistema antiquato di gestione del traffico. Sempre a pagina 20 troviamo anche un'altra notizia che su altri quotidiani si merita appunto i titoli di apertura. L'intelligenza artificiale può sterminarci, lascio Anthropic, i dubbi etici e le dimissioni del ricercatore. San Francisco, l'allarme di Jacob Coxon, due suoi ex colleghi confermano i pericoli. Chi è questo ricercatore? È un ricercatore britannico 27enne, appunto Jacob Coxon, che lavorava per Anthropic, che lo scorso martedì ha deciso di dimettersi dal suo impiego. Prima aveva anche lavorato per OpenAI. Ieri ha deciso di scrivere su X le sue riflessioni su quanto ha potuto osservare in prima persona nelle società che hanno sviluppato Claude e ChatGPT. Riflessioni che hanno tutta l'aria di un allarme. Dice: nessuno sta agendo in modo responsabile, stanno correndo a tutta velocità verso una superintelligenza in grado di automigliorarsi e stanno mettendo a rischio le nostre vite. Ma va oltre, spiegando come le persone che sviluppano l'AI credono fermamente che potrebbe uccidere tutti entro la fine del decennio. Molti dirigenti ricercatori di alto livello usano un linguaggio cauto con la stampa per sembrare ragionevoli, ma ho sentito le stesse persone esprimere la loro paura in privato. Nessuna altra attività umana rappresenta un pericolo di questo livello. Fotonotizia di centropagina del Corriere è dedicata invece ai funerali che si sono tenuti ieri di Lorena Isceri, vittima di femminicidio per mano del suo ex, uccisa appunto il 3 settembre. Ieri ci sono stati i funerali, c'è una foto che ritrae un palloncino rosso, insomma sono stati fatti volare i vari palloncini bianchi e rossi, il rosso appunto per richiamare è il colore diciamo codificato per la violenza di genere e maschile sulle donne. La mamma: fate attenzione alle vostre figlie. Rose e peluche per Lorena, amore non è possesso. Di questo si parla pagina 18, anche insomma durante il funerale l'omelia del prete ha richiamato il tema appunto dell'amore che non è possesso, ne parla appunto Giusy Fasano a pagina 18. Lorena, l'addio e l'omelia sull'amore, l'altro non è un nostro possesso. A Lecce i funerali nel paese che si tinge di rosso, la madre stringe un peluche che era appunto di Lorena quando era piccola. E che altro? Sulla prima pagina del Corriere c'è ancora la querela sulla legge elettorale che è in discussione al Senato. Preferenze, questo è il grande tema. Fratelli d'Italia apre alla proposta del PD, Forza Italia non ci sta, salta tutto. Proposta del PD che è un emendamento correttivo ad un emendamento della maggioranza che prevede sostanzialmente i capilista bloccati e poi la libertà di esprimere le preferenze. In questo modo sostanzialmente il PD voleva incastrare Fratelli d'Italia, che si è sempre espresso a favore delle preferenze, scontando appunto l'opposizione della sua stessa maggioranza, in particolare di Forza Italia e Lega, e dice sostanzialmente adesso che fate, votate il nostro emendamento o no, considerando appunto che il disegno di legge elettorale era stato sulla questione delle preferenze affossato alla Camera, dove il voto è segreto anche da voti sostanzialmente della maggioranza. In Senato invece il voto è palese, quindi saprà chi voterà cosa. Di questo appunto si parla lungamente alle pagine 8 e 9 del Corriere. Preferenze, Fratelli d'Italia apre all'opposizione, lo stop di Forza Italia così salta tutto. Il Dem Alfieri esorta a votare l'emendamento PD, maggioranza divisa, si tratta a oltranza. E su questo c'è un'intervista di Virginia Piccolillo a Bignami, meloniano, altro che legge blindata e la scelta sui nomi l'abbiamo voluta noi. Vabbè. A pagina 9 il Corriere riassume un po' la materia del contendere, che prevede, che si focalizza sostanzialmente sulle preferenze ma anche sul ballottaggio. Dopo un emendamento che era stato presentato da Marcello Pera,
senatore appunto di Fratelli d'Italia, che prevedeva che qualora nessuna coalizione avesse raggiunto il 48% al primo turno, prevedeva la possibilità di un secondo turno tra le prime due coalizioni posizionate sopra la soglia del 38%. E il retroscena firmato da Monica Guerzoni a pagina 9, meno donne elette, l'allarme delle parlamentari pronte a un nuovo blitz, nuovo come quello già avvenuto alla Camera. A luglio la maggioranza andò sotto sull'alternanza di genere. Poi, sempre sulla prima del Corriere, un aggiornamento sulla inchiesta relativa alla morte di Piscitelli. Diabolik, ecco i mandanti, l'ok all'omicidio dal boss senese. Questo perché sono scattati gli arresti a Roma, 7 persone sono state arrestate in quanto qualificate dalla procura come mandanti dell'uccisione. Se ne parla a pagina 19, delitto Diabolik, 7 arresti, si era preso troppo spazio nel traffico della droga. Roma per i PM, il boss senese fu il mandante apicale. E sempre a pagina 19 troviamo anche un'altra notizia che appunto su altri quotidiani è in prima pagina, riguarda il pentito Brusca sulle stragi del 92-93, la versione dell'ex boss che ha parlato da un luogo protetto: volevamo darne la colpa alla sinistra, il fine era favorire i Berlusconi, la figlia Barbara, figlia di Berlusconi, chiaramente basta teoremi. Infine, sulla prima pagina del Corriere segnalo un articolo sul testamento di Guccini, che poi continua a pagina 21, le case di Guccini tutte alla moglie, per la figlia la metà dei diritti d'autore più la sua chitarra, è stato aperto a Bologna il testamento definitivo dell'artista. Concluderei la lettura della prima pagina del Corriere dicendovi che sulla colonna di sinistra c'è un articolo di fondo di Mario Monti, insomma, che dopo la querela con Vannacci in quel del forum di Cernobbio sostanzialmente è ritornato a essere, comunque non so, un punto di riferimento per l'opposizione. Chi danneggia l'Europa è il titolo dell'articolo di fondo di Mario Monti, sostanzialmente fa un punto sull'avanzata delle destre sovraniste dopo la vittoria di Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt la scorsa domenica, e anche sulle colpe del centrosinistra e dei partiti, diciamo, europeisti nel non aver voluto fondare un'Europa più politica. Ma vi segnalo anche che a pagina 24, che è la pagina dei commenti e degli editoriali del Corriere della Sera, c'è anche un articolo di Guido Corso, che è un professore emerito di diritto amministrativo, a favore del DDL antisemitismo. Dice Guido Corso: non è pericolosa perché non soffoca la libertà di espressione né quella accademica. Un articolo che non leggerò, ma che ricorda, e secondo me questo è giusto, che la definizione di antisemitismo dell'International Holocaust Remembrance Alliance, o IRA, è stata già recepita dal governo italiano nel 2020 con una delibera del Consiglio dei Ministri. Quando sono le 8:20 farei una pausa musicale e poi torniamo in voce con altre prime pagine di oggi.

8:25, torniamo in voce, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è la rassegna stampa mattutina. Passiamo appunto alla prima pagina della stampa di Torino, che apre con il caro petrolio verso un'altra proroga dello sconto gasolio, slittano gli aiuti mirati, l'impennata di petrolio e gas affonda le borse, questo perché come ci ricorda la stampa, le pagine 2 e 3, oggi ci sarà il Consiglio dei Ministri dove si andrà avanti con il taglio temporaneo per tutti del prezzo del diesel, slittano invece le misure selettive, governo diviso appunto sugli aiuti mirati. E alla pagina 2 appunto si fa il punto, scusate il gioco di parole, su il caro petrolio, Hormuz ripartono le bombe, petrolio e gas volano, borse e bond affondano, il Brent torna sopra $100 al barile, mercati sotto pressione, spread in salita, metano ai massimi dal 2022 in Europa e aumentano i timori per l'inflazione globale. E su questo c'è un articolo di commento di Elsa Fornero, famigerata e firma quasi abituale della stampa, che a pagina 13 parla di occupazione femminile. L'occupazione femminile entri nei programmi della campagna elettorale, questo la proposta innovativissima di Elsa Fornero, un progetto per il lavoro delle donne può rilanciare la crescita demografica. Va bene. In taglio medio si parla invece del drone che sfiora il volo di Zelensky, velivolo russo sulla rotta dell'aereo in fase di decollo dalla Moldavia. Per le fonti ucraine nessun rischio per il presidente, Trump, Putin vuole un accordo e Merz cancella la telefonata col leader statunitense che ha esultato per il trionfo di AfD, sempre appunto nel voto di domenica scorsa nel Land Sassonia-Anhalt. Dopo l'apertura di Kiev su possibili compromessi riportata dalla stampa, il Cremlino chiede di riprendere i trilaterali. E a questo tema sono dedicate le pagine 4 e 5 della stampa, appunto una cronaca di Domenico Agasso sulla drone che avrebbe lisciato di base l'aereo di Zelensky, un racconto di Anna Zafesova, vivere come se la guerra non esistesse, scorte, servizi sulle app e indifferenza, la popolazione seleziona gli allarmi veri e continua a lavorare e divertirsi senza cedere alla paura. Ma c'è anche un colloquio, diciamo, di Claudia Luise con Antonio Tajani, che in questo momento è in viaggio in vari paesi dell'America del Sud in compagnia di imprenditori pronti a fare affari, e in particolare in questo momento in Brasile. Kiev guardi a tutti nell'Unione Europea, non alle iniziative di gruppetti, così dice il ministro degli esteri, senza Europa non c'è pace, l'Italia sia coinvolta. E va bene, c'è anche un articolo di commento a pagina 23 di Alessandro De Angelis, la crisi europea e il tradimento delle élite. La stampa poi ci propone a pagina 7 il manifesto politico di Bolloré, che è il magnate sostanzialmente dei media di estrema destra, che si è dato la, francese, che si è dato la missione di salvare la Francia dall'Islam. Bolloré, nuovo crociato di Francia, la libereremo dai musulmani. Un libro svela il suo manifesto ispirato da due religiosi coinvolti in scandali. È un libro inchiesta di Clément Lacombe e Camille Vigogne-Lecoa, giornalisti del Nouvel Observateur, che rivelano la strategia di Bolloré. E tutto questo perché il 18 aprile del 2027 ci saranno le elezioni presidenziali francesi. Vincent Bolloré, 74 anni, multimiliardario bretone, una vita da rider spietato e di successo della finanza europea, si è dato la missione di salvare la Francia dall'Islam. Il 21 maggio scorso ha riunito un centinaio di amici per il primo incontro del think tank Institut de l'Espérance e senza giri di parole ha dato il senso dell'iniziativa. Ciò che ci unisce è la battaglia per Cristo. Ritiratosi dagli affari nel mondo, Bolloré ha costruito un impero mediatico che sta girando a pieno regime in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno.
E sempre a pagina 7 c'è appunto il ci sono diciamo le scaramucce tra Merz e Donald Trump. Merz contro Donald: non sei un alleato. Il presidente statunitense esulta per la vittoria di AfD. Il cancelliere: il loro programma di remigrazione è pulizia etnica. Buongiorno, direi a Friedrich Merz. Poi fotonotizia di centropagina, anche la Stampa la dedica ai funerali di ieri di Lorena Isceri. L'amore non è possesso, questo è un virgolettato sempre dell'omelia del prete. Lacrime e rabbia, funerali di Lorena Isceri, gettata viva da un ponte dall'ex fidanzato. E di questo si parla a pagina 15. Ora io non sto leggendo questi articoli chiaramente non per disinteresse, ma perché sono l'uno la fotocopia dell'altro e sono sostanzialmente una cronistoria del funerale e di quello che ha detto appunto il prete nell'omelia. Non ci sono contributi particolarmente rilevanti che contribuiscano ad un'analisi politica di questo ennesimo femminicidio, quindi sinceramente vi risparmio la cronaca del funerale. Sulla colonna di destra c'è un'intervista di Irene Famà a Piantedosi, quindi al ministro degli interni, che sinceramente io ho letto ma non aggiunge un granché, ma comunque me ne do conto. Casa Pound a Roma sarà sgomberata, questo dice Piantedosi. Vannacci: non un evento formativo. Qui il riferimento è al, diciamo, polemica che è nata dal invito di Vannacci a un seminario di formazione organizzato da un sindacato di polizia, che poi è stato annullato, perlomeno è stato annullato l'invito a Vannacci e sono stati levati i crediti formativi connessi all'iniziativa. E poi su Schengen dice Piantedosi: con Lampedusa nessuno ci aiutò. Sostanzialmente Irene Famà chiede appunto conto della sospensione di Schengen con la Spagna, che è stata prorogata fino al 15 settembre. Chiede se verrà prorogata ulteriormente e dice Piantedosi: se le misure adottate dalla Spagna assieme all'Unione Europea produrranno gli effetti che auspichiamo, potremo tornare presto alla normalità. Nessuno ha interesse a mantenere i controlli un giorno più del necessario. E su Ceuta dice: mi permetta di dire innanzitutto che i numeri andrebbero valutati soprattutto nella prospettiva della capacità delle misure adottate di realizzare un efficace effetto di deterrenza. Da quando abbiamo reintrodotto i controlli alla frontiera con la Spagna sono state identificate oltre 180.000 persone e adottati 42 su 180.000 provvedimenti di respingimento e arrestati 8 soggetti. E voglio ricordare che alcuni stati membri sospendono da anni Schengen anche alla frontiera con l'Italia, proprio per impedire il passaggio dei migranti che transitano nel nostro paese. Non mi pare che nessuno si sia mai scandalizzato per queste decisioni, men che meno i tanti opinionisti di casa nostra che ora, guarda caso, manifestano la loro indignazione per il ripristino dei controlli alla frontiera spagnola dopo i fatti di Ceuta. E sul perché i centri in Albania siano ancora quasi vuoti, dice Piantedosi: per un motivo molto semplice, alcuni tribunali italiani hanno sollevato una questione giuridica che pende davanti alla Corte di Giustizia e ora attendiamo che si pronunci, la decisione è attesa in autunno. E poi c'è questa questione incredibile che poi vi illustrerò con più dovizia di particolari ritornando sulla prima pagina della Stampa. In ogni caso Irene Famà chiede, passando appunto al tema della sicurezza, che è tema appunto bandiera della coalizione di centrodestra, dice: i vostri decreti sicurezza non hanno fermato gli scontri in Valsusa, avete fallito? Al contrario, dice Piantedosi, gli scontri sono la prova dell'esistenza di gruppi organizzati che cercano deliberatamente la violenza e dovrebbero rendere evidente a tutti l'importanza di ogni iniziativa per impedire loro di trasformare le manifestazioni in un terreno di guerriglia. Con i decreti sicurezza e con il lavoro delle forze dell'ordine stiamo colpendo queste reti, sia sul piano della prevenzione sia su quello investigativo. Perché dico questa questione assurda? Perché se poi torniamo sulla prima pagina della Stampa, in taglio alto, c'è questa notizia: l'internazionale degli antagonisti, il nostro turismo è fare rivolte, i black bloc di Chiomonte, le intercettazioni. Di che cosa starà parlando la Stampa che ci sguazza in questa questione? C'è un'inchiesta di Giuseppe Legato a pagina 14, l'internazionale degli assalti, così viene chiamato, un anarchico intercettato, così organizziamo
le rivolte. Chi è che parla? Parla il 25enne tedesco detenuto a Torino dopo gli scontri al cantiere della TAV, che sarebbe stato intercettato con una microspia ambientale piazzata dalla Digos nella cella del padiglione detenuti comuni del carcere Lorusso e Cutugno, che ha registrato un giovane tedesco fermato poche ore prima con la formula dell'arresto differito. Secondo i PM della procura guidata da Giovanni Bombardieri, è uno delle centinaia di violenti che hanno messo a ferro e fuoco il cantiere di Chiomonte durante il Festival della Felicità. Una guerriglia, vabbè. E sostanzialmente in queste intercettazioni il giovane avrebbe narrato come funziona, si muove, si aiuta, si organizza un'internazionale degli assalti di piazza contro la polizia. Si parla di riot tourism, il turismo violento, il turismo degli scontri, la definisce lui nella sala colloqui del penitenziario. Va bene, quindi questo ve lo volevo raccontare, perché fa abbastanza ridere, però anche riflettere. E torniamo invece nella galassia di centrodestra, in particolare nella compagine di governo, perché no, non ancora di governo, però insomma della destra nostrana, in particolare in Futuro Nazionale, Francesco Grignetti va a interpellare chi? Luca Sforzini, ideologo ripudiato dal generale Vannacci, che si è autodefinito grillo parlante. Alle pagine 8 e 9 viene intervistato proprio da Francesco Grignetti. Pensavo all'ex generale come a un De Gaulle, ormai si circonda solo di cornacchie nere, dice Sforzini. Per lui l'uomo deve essere sovraordinato alla donna, vuole fagocitare Meloni. Il dice che l'imprinting culturale, il suo imprinting culturale e politico è quello laico, atlantico, amico di Israele. La mia è una destra storica. Circa un anno fa mi incontro con il generale Vannacci a Verona e stringiamo un patto. Mi sarei occupato di elaborazione politica del centro studi. Chiesi ovviamente le coordinate e il generale mi rispose risoluto: liberale e atlantico. Bene, e invece ecco dove è finito: a un passo dalla legge Scelba e dalla legge Mancino. Sono stato cacciato senza una telefonata né una contestazione, con un comunicato stampa. E vabbè, insomma, queste sono, diciamo, volano stracci dentro Futuro Nazionale. E sempre in taglio alto c'è la vicenda Piscitelli, la droga e la mano del boss senese dietro l'omicidio del capo ultralaziale, 7 arresti a Roma per l'uccisione di Diabolik. Ne parla Edoardo Izzo a pagina 17 della Stampa. Invece in taglio basso c'è appunto la questione di Anthropic. Presso l'intelligenza artificiale ci seppellirà, ne parla Jacoboni, la denuncia di un ricercatore americano, insomma l'abbiamo visto dal Corriere della Sera, ma la Stampa ne parla appunto a pagina 18. Parla appunto delle dimissioni di Jacob Coxon. Aziende tech irresponsabili, l'intera umanità è a rischio. Infine, la prima pagina della Stampa si chiude con l'apocalisse climatica, i nostri 100 giorni di inferno climatico. Ne parla Nicolas Lozito a pagina 19. Agosto, il più caldo di sempre, battuti tutti i record storici nei 100 giorni di inferno climatico. Questo articolo deriva dai nuovi dati rilasciati da Copernicus: oceani e aria roventi, per l'Europa un'estate estrema. Questo a pagina 19 della Stampa. Quando sono le 8:39 facciamo un'altra piccola pausa musicale e poi torniamo in voce per altre prime pagine di oggi.

0: Eccoci, eccoci. Allora, torniamo in voce perché abbiamo ricevuto una telefonata da un compagno che dovrebbe essere collegato. Ci senti?
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Volevo dare questa triste notizia di un compagno palestinese che è dovuto rinunciare alla propria terra, ai propri cari, molti anni fa. È venuto a Roma per studiare e poi non l'hanno mai più fatto entrare in Palestina e ieri ci ha lasciato all'età di 80 rotti anni, era malato un pochettino, che stava male con il Parkinson. Lui era laureato in economia e commercio, ha fatto giornalista e reporter per i paesi arabi, ha lavorato alla FAO. E ci saranno i funerali, penso, con rito islamico, non so se oggi o domani, e volevo proporre eventualmente, se riusciamo ad avere una data, di fare un saluto sotto casa, perché ovviamente il rito poi sarà svolto al cimitero di Prima Porta, quindi se riusciamo ad avere un orario vi comunico.

Allora, 8 e 49, direi che possiamo proseguire con la lettura delle prime pagine di oggi. Passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano che apre con il DDL antisemitismo. Salta il bavaglio su Israele, PD, 5 Stelle, AVS, punire i coloni. La legge bipartisan che punisce le critiche. Destra, liti e rinvio. La Lega fra i cortei di protesta e il solito Vannacci fa slittare il voto. Le opposizioni compatte, boicottare.

violenti in West Bank, ovvero in Cisgiordania, e sempre su Israele, a cui insomma queste questioni il Fatto Quotidiano dedica le pagine 2 e 3, pressioni di Tel Aviv sugli Atenei dell'Unione Europea, Netanyahu vuole colpire di nuovo in Iran per distrarre dallo scandalo sul 7 ottobre e querela stampa e TV. Andiamo a vedere di che cosa si parla. Ne parla Roberta Zunini a pagina 2 del Fatto Quotidiano. Netanyahu distrae tutti con nuovi insediamenti e sull'Iran è alla fine. Il premier israeliano annuncia querela al giornale Haaretz, ma anche la TV conferma sapeva di Hamas. La moglie Sara scarica su ex capo di Stato maggiore. Secondo Army Radio, anche il servizio di intelligence israeliano Shin Bet aveva sottoposto a Netanyahu degli avvertimenti ricevuti dalle controparti egiziane. La scorsa settimana Netanyahu, forse sapendo dell'imminente pubblicazione dell'inchiesta, aveva tentato di scaricare la colpa sui vertici della sicurezza israeliana per aver presumibilmente scelto di non svegliarlo nelle ore precedenti l'attacco, quando a suo dire c'erano tutti i segnali che Hamas stesse per invadere. Peccato che un servizio di Channel 12 abbia rivelato che Netanyahu impiegò almeno 2 ore per lasciare la sua abitazione al mare di Cesarea e raggiungere il quartiere generale militare dell'IDF a Tel Aviv. Il servizio TV ha inoltre riferito che in quel lasso di tempo, o mentre era diretto appunto al quartier generale, non avesse contattato né i vertici dell'IDF né dello Shin Bet, pur rimanendo in contatto con il suo segretario militare. La seconda parte dell'inchiesta riguarda invece il boicottaggio degli Atenei dell'Unione Europea. Così Tel Aviv ha bloccato i boicottaggi degli Atenei UE. E poco più di un anno dopo il 7 ottobre 2023, dice il Fatto Quotidiano in questa inchiesta a più firme di Investigate Europe e Reporters United, e quindi poco più di un anno dopo il 7 ottobre 2023, un funzionario della Commissione Europea riceve una lettera dallo studio legale Kesher, con sede a Bruxelles, per conto dell'Università di Tel Aviv e dell'Istituto di Scienze Weizmann. Dice questa lettera: sappiamo che avete ricevuto una lettera dall'Università di Gand che sta cercando di convincere la Commissione a escludere i nostri clienti dal progetto, scrive il fondatore di Kesher, Johan Binizri, il 12 novembre 2024. La lettera di 14 pagine fa riferimento al processo avviato dall'Università di Gand nel maggio 2024 per interrompere tutte le collaborazioni con le istituzioni israeliane per il loro supporto all'apparato bellico di Tel Aviv. Il tono della lettera è violento. Non sussistono motivi, dicono, per escludere gli istituti di ricerca israeliani sulla base dell'etica. L'Università di Gand sta mettendo in atto una pratica vietata, oltre al rischio di incorrere in multe ingenti, dovrebbe essere esclusa delle future gare d'appalto dell'Unione. Un'inchiesta di Investigate Europe e Reporters United rivela come Kesher faccia parte di una rete di lotta al boicottaggio con partner israeliani. Al centro c'è l'Associazione dei Rettori delle Università Israeliane, Vera, nata nel 2023 per contrastare il boicottaggio accademico. La partecipazione al programma Horizon fornisce un finanziamento insostituibile che consente ai ricercatori israeliani di influenzare l'agenda scientifica e accademica europea dall'interno, riporta un rapporto del maggio 2026. Durante una riunione alla Knesset nel settembre 2025, Vera ha comunicato di aver speso in 2 anni $800,000 in consulenze legali. Tra i documenti visionati da Investigate Europe si legge che lo studio Kesher ha messo azioni per fermare il boicottaggio in 27 università in 9 paesi europei. Si va dall'invio di lettere all'università fino alle pressioni sulle autorità nazionali. In un altro rapporto in ebraico del gennaio 2025 vengono illustrate le possibili strategie da adottare per contrastare i movimenti di boicottaggio, tra cui imporre un conto sproporzionato agli enti che attuano il boicottaggio. Poi seguono una serie di file su monitoraggi dei social media delle università attenzionate, e già nel 2024 uno dei membri di Vera, la prof dell'Università Ebraica Netta, Barak Korren, aveva detto che i campi di battaglia dell'ottavo fronte israeliano si estendono dalle aule e dai cortili delle università fino alle commissioni di regolamentazione e ai tribunali incaricati di far rispettare queste leggi. I soldati di cui abbiamo bisogno sono gli avvocati. Il Consiglio
per l'istruzione superiore ha stanziato 1,7 milioni di euro per il 2026 per contrastare il boicottaggio accademico, si legge in un altro resoconto. E la Sorbona di Parigi, per esempio, è stato un obiettivo di Vera. Una mozione presentata più volte al CDA dell'Ateneo francese per chiedere la rescissione delle collaborazioni accademiche con l'università israeliana è stata respinta. Investigate Europe ha scoperto che lo studio Kesher descrive il successo nel far fallire l'iniziativa citando la stretta collaborazione dell'ambasciatore israeliano in Francia Joshua Zarka e aggiunge di aver ricevuto ulteriori sostegni da altre fonti. Il presidente della comunità ebraica, in collaborazione con importanti figure politiche francesi, si sta adoperando per rimuovere questa proposta dall'ordine del giorno. Questo è un virgolettato. In Spagna, ACOM, Azione e Comunicazione in Medio Oriente, che si definisce un'organizzazione aconfessionale e indipendente che rafforza le relazioni con Israele, ha intentato causa contro 8 università, sostenendo che la sospensione dei rapporti sia discriminatoria. E ora l'Università di Granada è andata fino alla Corte Suprema per far valere il suo diritto alla libertà di scelta nel tagliare le collaborazioni con Israele. In risposta all'inchiesta, la portavoce di Vera ha dichiarato a Investigate Europe: escludere i partner di ricerca e boicottare gli scienziati in base alla loro nazionalità costituisce una violazione diretta della libertà accademica e delle norme dell'Unione Europea antidiscriminazione. La Commissione dell'Unione Europea, seppur abbia presentato nel luglio 2025 una proposta per sospendere parte dei progetti israeliani di Horizon Europe, bloccata al Consiglio, di fatto ha sempre protetto le università israeliane. In una lettera inviata a Vera nel luglio 2024 dall'allora commissaria per la ricerca Iliana Ivanova si legge che la rescissione del contratto basata esclusivamente sulla nazionalità sarebbe impropria e costituirebbe una discriminazione vietata dall'accordo di associazione, posizione confermata dall'attuale commissaria Ekaterina Zarajeva in altre lettere inviate a Vera nel 2025. La commissione sta cercando pretesti legali, esistono prove di violazione dei diritti umani da parte di Israele più di quante se ne possano trovare in qualsiasi altro conflitto. A parlare così è il professor Yorgos Vassallos della Libera Università di Bruxelles. E sempre sulla questione Israele diciamo pagina 3 del Fatto Quotidiano c'è anche un punto sul DDL antisemitismo. La maggioranza si incarta sul DDL antisemitismo, tutto rimandato. C'è appunto una cronaca sul presidio di ieri a Montecitorio. Ci viene raccontato che la sottosegretaria leghista Pina Castiello in Commissione Affari Costituzionali, dove si esamina il DDL sull'antisemitismo, adduce impegni istituzionali e se ne va senza dare il parere del governo agli emendamenti. L'unico appuntamento pubblico noto è un convegno sulle riforme e per tutto il giorno c'è un evento del Carroccio, così che il voto slitta tra lo stupore delle opposizioni, che peraltro cercano di segnare un punto. La proposta di legge, a prima firma Angelo Bonelli, sottoscritta da Elie Schlein, Conte, Fratoianni, Braga, Ricciardi e Zanella, depositata lo scorso maggio, prevede il divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani sul territorio palestinese occupato. Hanno evidenziato il fatto che l'Italia non si è associata alla decisione dei 12 paesi, appunto, tra cui Inghilterra, Francia, Regno Unito e Canada, di sanzionare il commercio con gli insediamenti illegali di Israele. E ieri però è nella maggioranza che i conti non tornano. Castiello la mattina si materializza accanto a Salvini, poi in commissione di fatto fa slittare l'esame e restano tutti di stucco. In ogni caso l'approdo in aula è previsto per il 2 ottobre e quindi noi continueremo appunto a seguire la sorte di questo infame disegno di legge. Che altro c'è sulla prima pagina del Fatto Quotidiano? C'è la Versiliana, la festa parte dalla scuola, più soldi e dignità ai prof, se ne parla alle pagine 12 e 13 del Fatto Quotidiano. Versiliana 2026, scuola, artisti e intellettuali, con il Fatto. La Versiliana, appunto, la festa del Fatto Quotidiano, qui si dà un po' conto di quello che succederà, di chi saranno gli ospiti e di che cosa si parlerà. Poi
sulla colonna di sinistra del Fatto Quotidiano. We build, nessuna smentita e attacco al fatto in Consob. Di questo poi si parla a pagina 9, non so bene, ecco qui. Extra costi, We build cala in borsa e attacca il fatto. Esposto in Consob sulla lettera dell'amministratore delegato Salini al governo che tace sulle grandi opere, ricostruzioni false, ma è tutto vero. Qui si ricollega ad un altro articolo uscito qualche giorno fa sul Fatto Quotidiano relativo appunto alle grandi opere. Ora We build vuole 22 miliardi di extra costi. Ieri il colosso delle costruzioni ha annunciato un'esposta alla Consob contro il Fatto Quotidiano, colpevole addirittura di manipolazione del mercato per aver solo dato conto di una lettera che l'amministratore delegato Pietro Salini ha inviato a fine luglio al governo per chiedere interventi per far fronte a una mole rilevante di extra costi su numerosi appalti. WeBuild ha in corso contratti per opere ferroviarie su 18 cantieri per 30 miliardi di euro. Il committente è Rete Ferroviaria Italiana, controllata dalle Ferrovie dello Stato. Poi ci sono le rivelazioni di Brusca, Stragi, volevamo favorire Berlusconi dando la colpa a sinistra, di questo si parla appunto a pagina 10 del Fatto Quotidiano. Il pentito, mandammo una minaccia, altre bombe se l'ex premier non ci avesse aiutati, e Barbara dice teoremi su papà. Vabbè. Poi sempre sulla colonna di sinistra, captazioni illegali, Scarpinato, sono stato spiato, tutela in aula o denuncio, sempre a pagina 10 del Fatto Quotidiano ne parla Ilaria Proietti, stanza urgente di Scarpinato, senatore dei 5 Stelle, contro di me uno spionaggio politico, il Senato mi tuteli o lo porto in giudizio. E poi pagina, sempre sulla prima pagina e poi a pagina 5 del Fatto Quotidiano, l'ex ministro della difesa consulente di Crosetto, Fedorov, non può esportare beni né conoscenze militari. È scritto nero su bianco, racconta Marco Pasciuti, in un documento ufficiale, Mikhailo Fedorov non è autorizzato al trasferimento all'estero di beni destinati a scopi militari o a duplice uso, neanche in forma di conoscenze o informazioni tecniche. Il Fedorov in questione è l'ex ministro della difesa ucraino che Guido Crosetto ha nominato consulente del dicastero di via 20 settembre, cioè il ministero della difesa, e il documento è la risposta che le autorità di Kiev hanno inviato a una richiesta di informazioni presentata da Oleksiy Goncharenko, presidente della commissione d'inchiesta del Parlamento di Kiev sulle violazioni nel settore della difesa durante la guerra con la Russia. Quindi insomma un po' un flop di Crosetto. E poi c'è Big Pharma, se ne parla sulla prima del Fatto Quotidiano e poi a pagina 17. Andiamo a vedere un po' più nello specifico. Farmaci, regalo alle imprese ma pagano i bilanci regionali. Si parla appunto del payback. E per ridurre rimborsi a carico di Big Pharma il governo pesca 300 milioni dai fondi per le spese sanitarie, ne parla Linda di Benedetto. E per regalare fino a 300 milioni di euro all'industria farmaceutica il governo Meloni ha deciso di pescare dai bilanci regionali. È questa la conseguenza della prossima manovra di bilancio che rischia di spaccare la maggioranza al nord e affondare il mezzogiorno. È una partita giocata su pochi decimali ma capace di aprire un fronte di scontro tra Palazzo Chigi e le regioni. Sul tavolo c'è l'ipotesi di alzare dallo 0,20 a 0,25 il tetto della spesa per gli acquisti diretti dei farmaci da parte di ospedali e ASL, che sono sempre in eccesso. Nel 2025 hanno sfondato il tetto per circa 4,7 miliardi di euro, facendo scattare il payback, il rimborso dovuto allo Stato a carico delle aziende farmaceutiche per 2,38 miliardi. Innalzando il tetto per il prossimo anno, lo sforamento dovrebbe ridursi di circa 300 milioni di euro. Ma scatenare i malumori delle regioni e soprattutto la copertura finanziaria dell'operazione, l'idea sul tavolo è di prendere a piene mani dai risparmi del fondo per i farmaci innovativi e attingere alla quota indistinta del fondo sanitario nazionale con cui le regioni finanziano la gestione ordinaria della sanità. Il dossier si rivela così una spina nel fianco per la maggioranza. E direi appunto che per la prima pagina del Fatto Quotidiano è tutto. Quando sono le 9.03 farei un'altra pausa musicale e poi torniamo in voce con altre prime pagine.

E allora 9:11 riceviamo appunto telefonate di saluto da compagni che ci ascoltano, sono sempre molto gradite. Torniamo alla lettura delle prime pagine, passiamo al manifesto. Lì sta bloccata, è il gioco di parole con cui decide di aprire il manifesto. Il riferimento è chiaramente al dibattito sulla legge elettorale in voto, diciamo in fase di discussione al momento al Senato. Insegue Vannacci, ma perde la rotta, i sondaggi guidano le scelte della Premier sulla legge elettorale imposta agli alleati, modificata per le convenienze del momento, ora la riforma può persino saltare. Meloni ha di fronte il voto sulle preferenze, o si smentisce o apre una crisi. Questo un po' la sintesi proposta dal manifesto dei temi che avevamo già visto andando a vedere altre prime pagine, e il commento alla legge elettorale è firmato da Andrea Fabozzi sulla prima pagina. Si parla appunto di farsa in questo editoriale. Giorgia Meloni è costretta a cambiare idea ogni giorno, dice Fabozzi, stravolgere continuamente il testo che cerca di imporre con nessuna certezza ma tante forzature per tamponare l'ascesa di Vannacci, così tutti capiscono quanto lo teme e così gli regala nuovi argomenti e altra visibilità. Non ci sono precedenti degni di encomio nella storia ultratrentennale delle modifiche alla legge elettorale, fatte sempre a colpi di maggioranza per cercare un tornaconto nelle elezioni dietro l'angolo. E due volte bocciata dalla Corte Costituzionale, ma questa del camaleontico Melonellum, per ironia della sorte avrebbe dovuto chiamarsi Stabilicum, le supera tutte in miseria. Meloni e i suoi tremanti vicepremier si scambiano i ruoli a seconda delle convenienze del momento. Prima lei impone la rinuncia ai collegi uninominali a suon di minaccia, adesso sempre lei minaccia di far saltare tutto mentre gli altri si attaccano all'ultimo accordo, che però è arrivato dopo accoltellamenti nel buio del voto segreto, indicibili scambi su altri tavoli nei continui vertici di maggioranza. Un accordo che non regge, dice Fabozzi, nel centrodestra nessuno fa lo stesso gioco, neanche dentro lo stesso partito, neanche il teoricamente arbitro presidente del Senato, che respinge o ammette emendamenti seguendo l'utilità del momento. Lo schermo delle preferenze sulle quali Meloni solennemente giura e poi trasforma in un imbroglio conservando i capilista è l'ultima fossa che il panico sta scavando sotto i piedi della Premier. Vannacci è lì che l'aspetta. È difficile, ma se non se ne farà più niente, se salterà tutto, sarà solo perché l'ultimo sondaggio consiglierà al governo di tenersi la legge attuale, mentre dovrebbe ricordarsi che sono stati gli elettori con il referendum a dire un chiaro no a queste forzature incostituzionali, così commenta Fabozzi, insomma i movimenti interni alla maggioranza sulla legge elettorale. In taglio medio c'è la Germania, Merz Weidel, il primo corpo a corpo. Cosa è successo? È successo che Friedrich Merz e la leader di Alternative für Deutschland, Alice Weidel, si sono rivisti per la prima volta dopo il voto in Sassonia-Anhalt in una seduta in Parlamento dopo la pausa estiva. Alice Weidel ha detto domenica agli elettori, vi hanno comunicato che la coalizione CDU-SPD è finita, l'hanno punita e hanno anche distrutto il suo partito, così si è rivolta a Friedrich Merz. Poi è passata al tema sensibile degli impianti di stoccaggio di gas ai minimi storici e giustrali contro la sua transizione ecologica, tornare al nucleare e altre fonti vantaggiose come il carbone, questa l'altra innovativa proposta di Alternative für Deutschland per la questione energetica. E infine il chiodo migranti, su cui Merz, visibilmente nervoso, ha ribattuto che la remigrazione, bandiera del partito di ultradestra, non è altro che pulizia etnica. Contro l'AfD c'è l'anatema di Einar Wilmer, capo dei vescovi tedeschi, non c'è posto per l'ideologia etnonazionalista né dentro né fuori dalla Chiesa. Al contrario, la vittoria dei fascio-populisti è stata accolta con un wow da Donald Trump. Questa è la sintesi appunto di quanto sta accadendo in Germania, che troviamo a pagina 4 del manifesto firmata da Sebastiano Canetta. E c'è anche in realtà un articolo di commento di Mario Ricciardi, il lento tracollo nel vuoto della tecnocrazia.
Che altro c'è sulla prima pagina del manifesto? C'è una questione in realtà rilevante che riguarda il diritto alla casa, all'abitare, che su altri quotidiani trovavamo nelle pagine interne, e in particolare ci porta in Unione Europea. Scusate, gli affitti brevi dell'Unione Europea fanno arrabbiare tutti. Di cosa si parla? Si parla della Commissione Europea, che ha presentato il primo testo di una direttiva che permette alle autorità locali di intervenire sugli affitti brevi che schiacciano i residenti, ed è rivolta sicuramente delle destre, costruttori e piattaforme che vogliono incassi turistici, e di sinistre per cui non è abbastanza. E di questo si parla alle pagine 2 e 3 del manifesto di oggi, due lunghe pagine dedicate all'abitare. E io con questo ne approfitto per ricordarvi che io penso sia a metà settembre, quindi non mi ricordo se è la settimana prossima o quella dopo, in ogni caso ritorna da questi microfoni Le Nuove Mani sulla Città, la trasmissione appunto di Radio Onda Rossa dedicata all'abitare e alle speculazioni edilizie nella città di Roma, ma non solo in realtà. Il tetto che scotta è il titolo della rubrica impostata appunto dal manifesto per parlare di questo tema. La proposta dell'Unione Europea sugli affitti brevi scontenta tutti, tuona la destra insieme alle associazioni dei costruttori e alle piattaforme, per la sinistra invece è troppo poco. Ma di che cosa si parla? La Commissione Europea ha presentato ieri la proposta legislativa che introduce per la prima volta un quadro comune europeo per consentire alle autorità locali di intervenire sugli affitti brevi, riconoscendo che il mercato non è un buon regolatore. Questo permetterà ai sindaci di agire senza rischiare di essere portati in tribunale dalle grandi piattaforme digitali di affitti brevi quali Airbnb, Booking, ma con molti paletti. Per definire le aree sottoposte a pressione abitativa sarà necessario soddisfare una serie di criteri. Un'area può essere considerata sotto stress, secondo la Commissione, quando il rapporto tra il prezzo delle case e il reddito è alto, oppure quando si trova a un livello intermedio ma è cresciuto negli ultimi 10 anni. Deve poi aggiungere se almeno un'altra fonte di pressione che si ritiene improbabile possa attenuarsi nei successivi 3 anni. Potrebbe trattarsi della forte crescita demografica, di un maggior divario tra domanda e offerta di abitazione, oppure proprio dell'impatto degli affitti brevi sulla disponibilità o sull'accessibilità delle case, un elemento quest'ultimo che non era presente nella prima bozza del provvedimento fatta filtrare dall'esecutivo dell'Unione Europea ai media la scorsa settimana, ma che è comparso invece nella versione finale approvata dopo la riunione del Collegio dei Commissari presieduto da Ursula von der Leyen. Sono criteri troppo numerosi e difficilmente applicabili dalle autorità locali. Questo sostiene il gruppo Left all'Eurocamera, che avrebbe voluto cogenza delle regole, non libertà di azione. Di sicuro il problema esiste. Secondo dati forniti dalla Commissione, gli short term rentals, quindi gli affitti brevi, sono cresciuti del 93% tra il 2018 e il 2024. Il confronto fra alcune città europee a forte vocazione turistica mostra forme e dimensioni diverse del fenomeno. A Barcellona gli appartamenti turistici autorizzati sono oggi circa 10.300, uno stock stabilizzato dopo l'esplosione tra il 2010 e il 2014 e il successivo blocco delle licenze. Uno studio citato nel rapporto dell'Osservatorio Metropolità dell'Abitage de Barcellona stima inoltre che nei quartieri più esposti la diffusione degli affitti brevi abbia contribuito a far crescere gli affitti fino al 7% e i prezzi delle abitazioni fino al 17%. A Dublino gli affitti brevi attivi erano 6.771 nel 2025, un numero inferiore, ma in una città molto più piccola e con oltre metà degli annunci gestiti da operatori con più proprietà. Parigi è invece su una scala nettamente superiore, circa 86.000 annunci Airbnb nel 2025, quasi 75.000 relativi a intere abitazioni. Il focus scelto dalla Commissione però non convince tutti. Per la Confederazione Europea dei Sindacati ETUC, la stretta non risolve il problema dell'accessibilità degli alloggi, oltre a riguardare in media solo poco più dell'1% dell'intero patrimonio abitativo nei 27 paesi dell'Unione Europea. E conferma la segretaria nazionale dell'Unione Inquilini Silvia Paoluzzi spiegando al manifesto: nel complesso della crisi abitativa il tema degli affitti brevi è marginale. Da Bruxelles ci saremmo aspettati un intervento sistematico, iniziando dai criteri di accesso al patrimonio residenziale pubblico. Al di là del merito, l'Affordable Housing Act, questo è il nome del provvedimento, è anche un provvedimento chiave per i socialisti europei, che hanno spinto perché la casa diventasse una priorità della Commissione von der Leyen. L'agenda della leader tedesca è però dominata da temi come competitività, difesa e stretta sull'immigrazione.
Von der Leyen esattamente un anno fa aveva definito prioritaria l'emergenza abitativa e promesso un piano europeo, una carta che potrà giocarsi il prossimo 16 settembre quando con il discorso sullo stato dell'Unione proverà a rimettere insieme i cocci della sua maggioranza. E su questo c'è un articolo di commento di Scendiveli: turismo, case vuote, canoni stellari, il diritto all'abitare non è garantito, ma anche un'intervista a Sara Funaro, sindaca di Firenze, responsabile casa per l'ANCI. Si va nella direzione giusta, ma serve edilizia pubblica. Queste le parole di Sara Funaro. E c'è infine a pagina 3 un articolo di Luca Tancredi Barone, appunto inviato in Spagna, in questo caso a Barcellona, del Manifesto: il caso della Catalogna, ha approvato una legge pioniera in Spagna che è in vigore dal 1 gennaio e stabilisce che i contratti sono soggetti all'indice dei prezzi. E, praticamente sto cercando, ok, la norma in vigore dal 1 gennaio di quest'anno in Catalogna stabilisce che qualsiasi contratto volto a soddisfare un'esigenza abitativa è soggetto all'indice dei prezzi indipendentemente dalla sua durata. L'onere della prova ricade sul proprietario, se davvero è un affitto temporale lo deve dimostrare. Stesso discorso per l'affitto di stanze: il limite massimo si applica all'intera unità abitativa sommando gli affitti per ogni stanza. E questo è praticamente il focus del Manifesto sul diritto all'abitare e i nuovi provvedimenti in discussione in Unione Europea. C'è poi chiaramente la Palestina sulla prima pagina del Manifesto, in particolare si parla delle colonie. Israele tira dritto, altre colonie all'orizzonte. A questo tema sono dedicate, scusate, ora ci arrivo, le pagine 8 e 9 del Manifesto, eccole qua: colonie, Israele tira dritto e Netanyahu ora attacca Arez. Ne parla appunto Michele Giorgio. A meno di 24 ore dalle sanzioni annunciate da Londra e Parigi spuntano nuovi progetti per l'espansione degli insediamenti. Si parla appunto del fatto che ieri, a meno di 24 ore dall'annuncio delle sanzioni, le commissioni per gli insediamenti dell'amministrazione civile israeliana si è riunita per discutere i piani per l'espansione di 3 colonie ebraiche in Cisgiordania. 281 alloggi saranno costruiti a Itab West, su terreni utilizzati per il pascolo e l'agricoltura dagli abitanti di Ras Ain al-Auja, adiacenti all'area in cui la comunità viveva prima di essere cacciata via a gennaio. Altre centinaia di appartamenti sono previsti a Maot Zvi, nell'area di Jenin, che da avamposto diventerà una vera e propria colonia, con 99 alloggi distribuiti su una superficie di circa 24 ettari, e sarà regolarizzato secondo le leggi dell'occupante anche l'avamposto di Adeyad, con 367 alloggi su 67 ettari. Il piano per Itab West illustra chiaramente il legame tra la violenza dei coloni e le politiche di insediamento del governo. A parlare così è Asaf Peled dell'ONG BIMCOM, mentre a gennaio gli abitanti di Ras Ain al-Auja lottavano per rimanere nella propria terra nonostante violenze e vessazioni incessanti. Il governo Netanyahu aveva già deciso di fondare un nuovo insediamento proprio accanto a essa. Lo Stato di Israele di fatto premia i coloni per aver cacciato i palestinesi. La tempistica dimostra quanto nettamente la politica del governo stia andando nella direzione opposta a quella chiesta dalla Gran Bretagna e dagli altri paesi che hanno varato le sanzioni. Questo è sempre parte del virgolettato. Inoltre altre due ONG israeliane insieme a BIMCOM, ovvero Yashdin e a Moked, hanno pubblicato ieri un rapporto dal titolo Il massimo della terra e il minimo della popolazione, preso dallo slogan del ministro colonizzatore Bezalel Smotrich. Il rapporto punta l'attenzione su meccanismi e azioni di espropriazione utilizzati in precedenza soprattutto contro piccole comunità palestinesi isolate nell'area C, il 60% della Cisgiordania, sotto il pieno controllo di Israele. Ora, insediamenti, avamposti, violenze, appropriazioni di terre, restrizioni
Ai movimenti degli abitanti di centri palestinesi più grandi danno vita a un processo più ampio di frammentazione e riduzione dello spazio vitale per i palestinesi. Questa era una parte del lungo articolo di Michele Giorgio che trovate a pagina 8, che fa il punto sull'espansione delle colonie israeliane in Cisgiordania. C'è anche un articolo di Leonardo Clausi a pagina 8 sulle sanzioni britanniche. Fuoco incrociato sul Regno Unito, ma Burnham ha uno scudo Trump. E questo l'abbiamo già visto. E invece a pagina 9 si fa un po' il punto sulle uccisioni di palestinesi per mano dell'entità sionista. Wafa e i 21.000 bambini che Gaza non riavrà indietro. Ne parla Eman Abu Zayed da Gaza City, la piccola di 9 anni colpita da un drone nel giorno del funerale di massa di 70 minori. Ok, torniamo sulla prima pagina del manifesto e c'è un articolo di commento, scusate, dovevo bere, sul DDL antisemitismo, la repressione, la quadratura del cerchio. Ne parla appunto Carlo Greppi. Ricordiamo appunto che ieri c'è stato un presidio a Piazza Capranica, Montecitorio, appunto in contemporanea alla discussione sul DDL antisemitismo in corso in Parlamento. E dice Carlo Greppi: non è la prima volta nella storia, non sarà certo l'ultima, in cui l'umanità assiste alla distorsione completa di un concetto. A ogni latitudine e longitudine si è sempre fatto un uso criminale del linguaggio per giustificare qualunque atrocità simbolica e materiale. Continua poi a pagina 11. Ma ora siamo di nuovo qui nell'ennesimo incubo distopico. Sono istruttive le tempistiche dell'iter che sancirà, del DDL che sancirà giuridicamente l'ultimo per ora di questi virtuosismi. Approvato dal Senato il 4 marzo, approda ora alla Camera il disegno di legge in tema di contrasto all'antisemitismo, incardinandosi alla definizione dell'International Holocaust Remembrance Alliance, IRA, tanto cara allo Stato di Israele. Trasformerà quel concetto, per dirla con il giurista Luigi Daniele, in una clava razzista che l'estremismo pro-genocidio potrà usare per provare a silenziare chi si oppone alla cancellazione della Palestina e dei palestinesi o a censurare gli interi ambiti di studio che se ne occupano. Il passaggio in Commissione Affari Costituzionali e quello in aula del DDL cadono a un anno dal blocchiamo tutto del settembre scorso, quando le manifestazioni per Gaza hanno invaso la penisola, impensierendo la maggioranza di governo e dimostrando una straordinaria vitalità della società civile italiana di fronte al primo genocidio in diretta 24/7 della storia dell'umanità, che ha visto l'atroce complicità di molti esecutivi europei, compreso quello italiano. E questo DDL di fatto trasforma la critica al razzismo di Stato in antisemitismo, come recita l'appello con cui a dicembre 2025 decine di studiosi e studiose indicavano nella definizione IRA un pericolo enorme. Ricordiamolo, il genocidio è per sua natura un affare di Stato e, come ha scritto Micaela Frulli, autrice del diritto internazionale e carta straccia in uscita per La Terza, l'attribuzione di un intento specifico a un ente collettivo implica anche per la giurisprudenza un adattamento concettuale della categoria del dolo e incide sul modo stesso in cui devono essere intesi standard e criteri di valutazione e di giudizio etico e politico. Voler punire l'antisionismo e qualsiasi forma di critica allo Stato di Israele, alle politiche razziali, coloniali e genocidarie di uno Stato canaglia che ha apertamente adottato la linea della pulizia etnica, significa voler negare, tra le altre cose, il diritto a opporsi ai crimini di Stato. Ma non è il solo punto, lo sappiamo ed è stato più volte scritto dal manifesto. Qui in gioco c'è ben altro. Continua Carlo Greppi: non stupisce affatto la sfacciataggine con cui questo governo, con il pretesto del contrasto a una specifica forma di razzismo, punta infatti all'ennesima restrizione del diritto di dissenso. D'altra parte, il pedigree dell'estrema destra italiana vanta una totale convergenza di queste due pratiche, una politica e l'altra identitaria, la repressione e il razzismo di Stato. Che un uso politico di una sua specifica forma, che nell'anno infame ha trovato un'espressione legale e che dal 1943 è stata la base per lo sterminio degli ebrei d'Europa, residenti o rifugiatisi a casa nostra, possa risultare oggi funzionale a un'ulteriore stretta repressiva e la quadratura del cerchio. D'altra parte, la famiglia politica che accomuna molti dei partiti che hanno il vento in poppa in questo scorcio di storia umana, al netto del prefisso che si ritiene di voler apporre, post neocriptopara, e di un comune substrato suprematista odierno
governo di islamofobia, antipalestinismo. È una sola, il fascismo. Ha sottolineato questo apparente paradosso Alessandro Agostino su queste pagine, dicendo: anche attraverso il contrasto all'antisemitismo avanza sotto mentite spoglie il fascismo. E in quanto a bipensiero, rimanendo sulla scia delle intuizioni di Orwell, il prefisso fascismo dei nostri tempi ci ha abituato ad accettare due idee contraddittorie, ritenendole vere entrambe. Che si combatta dunque l'antisemitismo così, onorevoli, generando ulteriori mostri, tollerando altre repressioni e coprendo nuovi genocidi.

Allora, 9:35, torniamo in voce, continuiamo a parlare di Palestina, lo facciamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore, che in realtà apre con la questione del caro petrolio, ma sulla colonna di destra troviamo appunto, come spesso accade, devo dire, diciamo sulle prime pagine del Corriere, due articoli che rimandano a un'intera pagina dedicata alla Palestina, in particolare questo giovedì, pagina 13, Gaza, 700.000 senza accesso adeguato all'istruzione, un articolo di Rosalba Reggio che rimanda ad un report, ad un report di Save the Children. Sto cercando di trovare. Esatto, come testimone appunto Save the Children, che nella giornata internazionale per la protezione dell'educazione dagli attacchi armati ha ricordato che nel biennio 2024-2025 la violenza contro scuole, studenti e insegnanti è aumentata del 40% e Gaza rappresenta un esempio emblematico, in quanto gli attacchi dell'esercito israeliano hanno danneggiato o distrutto gran parte delle infrastrutture scolastiche, con il 97,5% degli edifici danneggiati. Circa 700.000 bambini in età scolare sono rimasti privi di un accesso adeguato all'istruzione e 420.000 non hanno accesso a forme di apprendimento in presenza. Seguire una lezione può diventare un rischio, come riportato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari. Un edificio scolastico già preso di mira da un carro armato e riorganizzato con tendoni per consentire la ripresa delle lezioni è stato colpito nuovamente mentre all'interno si trovavano 200 bambini. Ma la cronaca riporta diversi episodi e qui vengono un po' ricostruiti, e ha detto la direttrice generale di Save the Children, Daniela Fatarella: nessun bambino dovrebbe essere costretto a scegliere tra andare a scuola e sopravvivere. Le scuole sono strutture civili protette dal diritto internazionale umanitario e non dovrebbero mai diventare bersaglio di attacchi o essere utilizzate per scopi militari. Questa appunto era una parte dell'articolo a pagina 13 del Sole 24 Ore sullo scolasticidio di base operato volontariamente da Israele in Palestina. E sempre a pagina niente, a pagina 13 si rende conto anche del fatto che Trump non si è opposto alle restrizioni, e nel frattempo appunto Netanyahu denuncia Arez, e questo l'abbiamo già visto. Scorrerei velocemente un altro paio di prime pagine. La Repubblica apre con l'attentato a Zelensky, l'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldova e diretto a Oslo, obiettivo di un drone russo. Se vince Mosca terrorizzerà tutti, questo è un virgolettato. Intanto la Casa Bianca al lavoro per un trilaterale con Putin e Xi. E su questo c'è un articolo di commento di Bill Browder, la polizza salvavita di Kiev. Sulla fotonotizia di centropagina è dedicata al 25esimo anniversario dell'attacco al World Trade Center l'11 settembre del 2001. Domani appunto ricorre questo anniversario. Sinceramente non invidio chi farà rassegna domani, ma già le prime pagine sono un po' popolate da questo tema. 11 settembre, il giorno che cambiò il mondo, con una foto dell'attacco appunto alle Torri Gemelle. L'articolo qui è di Colum McCann. Vi dico anche che domani il manifesto uscirà con un lungo inserto appunto di 16 pagine sul speciale 11 settembre, così se siete appassionati del tema lo trovate domani in edicola. Sulla colonna di sinistra di Repubblica c'è la Germania, Trump cavalca l'onda nera, scontro con Merz, i vescovi scomunicano AfD, e questo l'abbiamo già visto. E c'è poi un'intervista allo scrittore Pennac, l'Europa ha perso. Anzi, Europa, proprio un vocativo all'Europa: hai perso la tua anima. Sulla colonna di destra abbiamo la legge elettorale Meloni tentata dalla proposta PD sulle preferenze, e poi in retroscena, sempre sulla legge elettorale, nella maggioranza si riaccende una partita infernale, ne parlano Tommaso Ciriaco e Giovanna Vitale. In taglio bassissimo abbiamo la versione di Brusca sulle stragi di mafia, un favore a Berlusconi, ne parla Andrea Vivaldi a pagina 22, le dimissioni shock ad Anthropic, l'IA minaccia l'umanità, ne parla Federico Ferrazza, e poi una specie di intervista a Iacona, di giornalismo d'inchiesta sui politici c'è ancora più bisogno. Poi
chiuderei la rassegna stampa di oggi alle, sono le 9.40 con il Domani. Il Domani, Merz, AfD vuole la pulizia etnica, anche Trump celebra i neonazisti, questo è il titolo di apertura. Dopo il trionfo degli estremisti, il cancelliere dice no a possibili intese, remigrazione inaccettabile. Il presidente statunitense sui social, finalmente la Germania torna grande e Berlino cancella una telefonata bilaterale. Hormuz, gli Stati Uniti colpiscono 5 petroliere iraniane, l'oro nero di nuovo ai massimi. Questo insomma il titolo di sintesi di una serie di articoli che occupano dalle le pagine interne dalla 2 alla 5 del Domani. Poi invece in taglio basso abbiamo la legge elettorale, ansia Melonellum, a destra nessuno si fida di nessuno, preferenze il PD tenta Fratelli d'Italia, l'ira di Forza Italia. E insomma questo anche l'abbiamo già visto. Sulla colonna di sinistra c'è un articolo di Renzo Guolo, tra il 7 ottobre gli Ayatollah, resa dei conti per Netanyahu, accuse sulla strage di Hamas, si parla chiaramente dell'inchiesta di Arez. E poi c'è Giorgia Serughetti che dedica un articolo a Gloria Steinem, scomparsa celebre femminista, scomparsa all'età di 92 anni, diritti e icone, personalizzare resta un rischio. Vi segnalo così un po' per sorridere e un po' insomma perché se vi interessa ve l'andate a cercare, che c'è un'intervista a Zero Calcare sul Domani, in particolare a pagina 14, firmata da Michela Rossi, non riesco più a essere megafono delle battaglie, insomma se vi interessa la trovate a pagina 14. Detto questo io direi che ci possiamo fermare qui e con la rassegna di oggi, ma vi invito a rimanere sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa perché la mattinata continua con i redazionali. La rassegna stampa invece torna domani mattina sempre alle 8. Io vi auguro una buona giornata, soprattutto a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internata le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo la psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Seguito esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM. Se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: E di nuovo in diretta sugli 87.9, sono le 10:39, iniziamo qualche redazionale della mattina con un po' di ritardo e mentre fuori è tutto scuro che finalmente è arrivata un po' di pioggia e di rinfresco, ma bando alle ciance, andiamo a parlare con un redattore della radio che si è occupato per anni di banca e finanza, della questione di autistici inventati, ma soprattutto nell'aspetto della relazione con banca etica. Ciao, ci sei? Eccoci.
1: Ciao, buongiorno a tutti e a tutti.
0: E allora, quindi andiamo subito a vedere. Ieri c'è stato un webinar, scusate, su appunto dal titolo Sanzioni USA e rischi per banca etica, e si può riassumere tutto già in questo titolo, nel senso che tutto è girato molto attorno alla questione rischio, in effetti. Ma andiamo un po' insieme a rivedere, a ripercorrere quello che è stato i passaggi fondamentali. Sono stati quelli che il 26 agosto scorso c'è stato l'inserimento del collettivo Autistici Inventati nelle liste SDN, Specially Designed Nationals, dell'OFAC, che sarebbe l'Office of Foreign Asset Control, agenzia del Dipartimento del Tesoro, che praticamente amministra e applica le sanzioni economiche, che si occupa delle liste antiterrorismo, e in particolare anche la conformità delle azioni finanziarie a livello globale. E quindi, nel momento in cui Autistici Inventati è stato inserito nelle liste, poco dopo 2 giorni, quindi il 28, è stato chiuso, cioè non, è terminata l'operatività di autistici.org. Ma diciamo, di questi aspetti poi se ne occuperanno altri compagni, e se ne sono già occupati, e abbiamo vari redazionali sul sito. Invece, il 1° settembre c'è Banca Etica blocca il conto, e poi anche su questo diremo 2 parole, nel senso che risulta, ieri è stato dichiarato che non è stato bloccato, ma solo sospeso, congelato. E andiamo a vedere un po' come è andato questo webinar, nel senso di come è stato, sia come è stato strutturato, e sia le fondamentali domande a cui hanno risposto.
1: Allora, in pratica la necessità di un webinar è emersa dal fatto che ci sono state moltissime domande e perplessità, soprattutto fra quella che Banca Etica definisce la sua comunità, perché giustamente molti hanno fatto osservare che le posizioni di Banca Etica in qualche maniera erano problematiche. Diciamo che sostanzialmente l'amministrazione americana prende una decisione totalmente arbitraria, definendo un soggetto appunto pericoloso, ma una parte rilevante dell'esecuzione di questa decisione viene trasferita, secondo questo meccanismo perverso, agli intermediari privati. Cioè, una banca non ha bisogno di condividere l'analisi dell'amministrazione Trump, deve semplicemente chiedersi se mantenere il rapporto con un piccolo collettivo italiano valga il rischio di entrare in conflitto con il sistema finanziario americano. Questo è stato l'elemento che hanno fatto anche provider, oppure società tecnologiche che erano in rapporto con autistici. È un fenomeno che viene definito dell'overcompliance, in cui secondo me ricade perfettamente il comportamento di Banca Intesa, cioè, scusa, di Banca Etica. Per evitare qualsiasi rischio, le imprese o la banca applicano restrizioni addirittura più estese di quelle strettamente richieste. Questo perché? Perché l'iscrizione di un soggetto nelle liste OPAC non genera un automatismo, cioè nel senso che questo non è, la banca deve fare una valutazione del rischio, cosa che peraltro fa parte del suo mestiere, perché la banca deve lavorare facendo una valutazione del rischio nel caso specifico, ma questo lo dice anche l'UIF nelle sue note specifiche, cioè l'UIF è l'unità di informazioni finanziarie per l'Italia, cioè questa autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Quindi non scatta un automatismo riguardo a questo, cosa che invece è scattata con Banca Etica. Perché qual era il ragionamento di Banca Etica? È vero che la legislazione europea non offre uno scudo legislativo, ma il soggetto in questione, cioè la Banca Etica, proprio a causa della sua supposta diversità rispetto a una banca tradizionale, dovrebbe avere, come dire, un approccio un po' diversa. Invece la reazione di Banca Etica rispetto all'inserimento di autistici nelle liste OPAC è stata quella di qualsiasi altra banca, cioè hanno valutato la questione dal lato del de-risking bancario, cioè una pratica con cui una banca decide di rifiutare

0: cui hanno dato spazio alle varie domande, alle domande che c'erano.
1: Diciamo scusami se ti interrompo, un ultimo passaggio importante, direi anche fondamentale, che era notizia, se non sbaglio, di lunedì scorso, il fatto che non è stato neanche dato accesso al conto per trasferire i fondi su un altro conto o comunque di riprendere quello che era stato depositato e raccolto, e essendo un'organizzazione di volontariato, un ODV, e erano comunque provenienti da donazioni e 5 per 1000, quindi anche questo è un passaggio secondo me molto importante nel rapporto e nella visione che anche i correntisti soci, perché sono soci sia di Banca Etica, e appunto nel rapporto con la banca sono due i fatti fondamentali, quindi sia della chiusura, sospensione che sia il fatto che non si dà accesso a fondi.
0: Ma infatti questa cosa dimostra come il comportamento di Banca Etica sia stato un po' più realista del re, cioè nel senso, questa disposizione dell'OFAC prevede una General License 56, che praticamente sarebbe la possibilità di operare con la finalizzazione della chiusura dei rapporti. Ogni singola operazione che rientra nella General License va valutata singolarmente, anche da parte dell'istituto, e chiaramente viene valutata anche da parte dell'OFAC, che richiede tutta una serie di dati riguardo l'entità, l'importo, i beneficiari. Quindi il fatto di impedire queste operazioni, che appunto erano ordinarie, secondo alcuni non andavano a intaccare la natura della sanzione, di quello che succede quando si è iscritto nelle liste OFAC, però è stata una valutazione di prudenza, eccessivamente prudenziale da parte di Banca Etica. Bisogna dire che Autistici ha depositato un ricorso contro la decisione di Banca Etica di chiudere il conto e congelare i fondi impedendo di trasferirli altrove, perché esistono delle sentenze a riguardo, cioè Tribunale di Monza e uno di Firenze hanno per esempio consentito in altri casi l'apertura di un rapporto vincolato che serviva solo a consentire alcune operazioni. Quello che invece ha proposto nel webinar Banca Etica ad Autistici è l'interlocuzione con l'OFAC, cioè praticamente la richiesta di delisting, cioè di richiedere la rimozione all'OFAC, c'è questa possibilità, dall'elenco delle sanzioni e la revisione della posizione. Però bisogna dire che a Autistici Inventati non è mai stato formalmente notificato quali utenti dei suoi servizi avrebbero compiuto azioni illegali o terroristiche, quindi in teoria gli ha anche impedito di bloccarli se avesse ritenuto opportuno collaborare con le autorità. Quindi è bastato un tweet di Rubbio sostanzialmente, quindi che ci sia un'interlocuzione con l'OFAC, insomma, a parte che i tempi non sono garantiti, non è detto che questa interlocuzione porti a un buon fine, quindi alla rimozione delle liste, diciamo che forse non è solamente questa l'opzione. È stato chiesto, ma Banca Etica può a sua volta rivolgersi verso la legislazione americana, verso un tribunale americano? E praticamente in questo caso solamente il soggetto sanzionato potrebbe farlo, così è stato dichiarato dall'avvocato che era presente nel webinar, che è Piercarlo Felice, che un po' ha spiegato le questioni tecniche, diciamo così, di questa questione. In realtà si è parlato, soprattutto poi da parte del presidente di Banca Etica, di decisioni sofferte ma inesorabili, soprattutto per preservare i 130.000 clienti i cui risparmi, e questo l'ha specificato, ho voluto specificare Aldo Soldi, che appunto è il presidente di Banca Etica, sono al sicuro, come a dire, non vi preoccupate, se mettete i soldi in Banca Etica state tranquilli. Diciamo che sostanzialmente non si è voluto mettere a rischio la banca per un gesto che simbolico, però certo una decisione, diciamo così, coraggiosa e controcorrente sarebbe quella che potrebbe distinguere Banca Etica dalle altre banche, cioè come abbiamo detto l'assunzione del rischio fa parte del lavoro delle banche. Se non interrompi questo meccanismo perverso, altri collettivi o singole persone, e c'è anche il caso precedente rispetto ad

0: Banese, per esempio, che appunto ha cercato di aprire un conto corrente presso banca etica e gli è stato negato, potrebbero subire sanzioni che portano, appunto, come nel caso specifico degli autistici, alla chiusura delle attività, oppure alla morte civile. Perché banca etica teme delle sanzioni? Bisogna dire che questa possibilità delle sanzioni discende da un emendamento che è stato fatto all'executive order originario, che è quello del 13.224 del 2001, che emanò Bush ai tempi dell'emergenza nazionale dell'11 settembre per bloccare i beni degli individui. Poi successivamente questo executive order è stato emendato da Trump nel 2019 e quindi ha inserito una sezione 1B che vieta l'apertura e il mantenimento di un rapporto finanziario con qualsiasi banca, anche straniera, e quindi prevede delle sanzioni secondarie, cioè proibisce transazioni da parte del soggetto che è stato inserito nelle liste con foreign financial institution, ma transazioni significative, quindi prima bisogna capire cosa significa transazioni significative. E quindi il rischio sostanzialmente di queste eventuali sanzioni secondarie è quello che ha fatto muovere banca etica in questo senso. Bisogna dire che è molto remota l'eventualità di una sanzione pecuniaria, anche perché la sanzione pecuniaria dovrebbe essere proporzionale anche all'entità delle transazioni concesse. Ci sono stati casi in cui Unicredit è stata sanzionata dal punto di vista proprio monetario, ma gli importi erano molto più elevati di quanto possa, insomma, in qualche maniera smuovere autistici inventati. E poi
1: sì, questo è stato uno degli argomenti, e il fatto che Banca Etica non avrebbe mai potuto far fronte a tali richieste di risarcimento,
0: che dovrebbero essere proporzionali agli importi, però quindi c'è anche questo aspetto non indifferente. Soprattutto cosa che teme Banca Etica? Il fatto che se consente delle operazioni si possono bloccare i rapporti in dollari, i rapporti di corrispondenza con banche statunitensi, quindi non c'è più l'accesso potenziale al dollaro, e poi il fatto che altre banche potrebbero ragionare con lo stesso modo, cioè facendo un'operazione di de-risking, dicendo: io con te che hai scelto magari di continuare ad avere un rapporto con autistici, inventati, io però per mia sicurezza, per preservare, diciamo così, la mia integrità, non ho rapporti con te. Ecco, questo potrebbe essere detto in maniera molto semplice.
1: Sì, che
0: gli aspetti.
1: Sì, che nell'operatività in dollari è compresa anche l'utilizzo del circuito Visa Mastercard, e quindi paventavano appunto sul blocco delle carte. Allora, per evitare che ci sia il blocco delle carte, l'utilizzo dell'operatività estera, e appunto hanno dovuto fare questo passaggio. Volevo riportare anche sulle modalità di come è stato condotto il webinar, nel senso anche che è un dettaglio ovviamente, però fa parte del rapporto fra appunto i soci e la banca, e quello che rappresenta e ha rappresentato la banca verso l'esterno. Il fatto di non, cioè praticamente ha funzionato in modo che si potevano mandare delle domande singole senza vedere le domande degli altri partecipanti al webinar, e venivano selezionate dalla moderatrice e poste appunto all'avvocato e al presidente, all'avvocato Piercarlo Felice e poi al presidente. E diciamo, venivano riassunte, e ad esempio una delle e questo è stato visto comunque come una un po' un limite nel rapporto e nel riuscire a sollevare in maniera a me viene da dire in maniera un po' più forte, un po' più concreta, perché le domande appunto filtrate erano molto viene da dire molto composte, tutto molto, molto composto, molto ragionevole, molto lineare, però appunto a parte tutto incentrato sul de-risking. Ma una delle domande fondamentali era perché, che era anche era stata una delle richieste proprio iniziali delle prime mail che sono state mandate dai soci alla banca, su un argomento così complesso, vogliamo partecipare, vogliamo che ci sia partecipazione dei soci a una decisione così, così importante e così complessa. La risposta è stata quella del dire sono passaggi che devono essere rapidissimi, e in effetti l'abbiamo visto che sono stati molto rapidi, e quindi diciamo non c'era tempo. Quindi, come abbiamo già detto all'inizio, questo webinar è stato un po' un provare a calmare le acque, però sottolineando il fatto che, cioè, no, non sottolineando, ma il risultato è stato quello che in effetti la partecipazione non c'è stata, e è stata rilanciata la palla nel dire facciamo comunque qualcosa, facciamoci sentire, però la situazione adesso è questa, e c'è ben poco da fare insomma su questa situazione in particolare.
0: Sì, Aldo Soldi, che il presidente, ha detto non si poteva, a domanda specifica, non si potevano sentire i soci, non si potevano sentire i soci perché ci vuole rapidità in queste decisioni. Però bisogna dire che la General License dà la possibilità di operatività fino al 25%.
1: Ecco, esatto, sì. Non ha detto questo passaggio che è fondamentale.
0: Che ci voleva rapidità. Lui ha parlato di inesorabilità delle decisioni da assumere. Quindi, se queste decisioni sono inesorabili, cioè se tu, che ti definisci, ti faccio un ragionamento un po' più generale, banca etica, e quindi si presuppone che tu abbia in mente un'idea di mondo un po' diverso, no, dalle altre banche, accetti come tutti quanti, come inesorabili, una sorta di diritto che viene da oltreoceano, da un'autorità, l'OFAC, che non dovrebbe avere nessuna autorità oltretutto sul territorio europeo, impedendo a un soggetto europeo di avere un suo diritto, cioè quello di avere una relazione di svolgere la propria attività. Allora, se tu accetti questa cosa come inevitabile, bisogna dire che questa logica delle sanzioni secondarie è veramente criminale, perché è quella stessa che consente agli Stati Uniti di affamare Cuba, per esempio, perché fanno le sanzioni su alcune società che non possono commerciare con Cuba, ma contemporaneamente tutte le altre che possono farlo subiscono delle sanzioni secondarie. Cioè è una decisione arbitraria che viene presa oltreoceano, che può, attraverso questo meccanismo, che è quello che bisogna rompere, della dipendenza finanziaria dal dollaro, negare libertà di espressione, cosa che può accadere in questo contesto di capitalismo digitale, perché, per prendere la parola, purtroppo si dipende da un server, da sistemi di pagamento, motori di ricerca, piattaforme, cioè rendere praticamente comodo, impossibile, pericoloso, difficile avere relazione con questi soggetti. Quindi quello che è successo ad autistici può succedere anche, e succederà purtroppo, ad altri soggetti. Quindi bisogna sicuramente mettere mano a una mobilitazione in questo senso. Banca etica praticamente parla del fatto che non bisogna dividersi, che adesso bisogna fare delle cose. L'unica cosa che è stata fatta fino adesso è stata una richiesta ai deputati europei, un'interlocuzione con l'ABI e con l'Asso Popolare, che però non hanno avuto nessuna risposta. Quindi bisogna cominciare a pensare che il problema dipende proprio da questa struttura finanziaria che ha come pivot centrale il dollaro, e uscire da questa dipendenza. Però se non è banca etica la prima che prende delle decisioni coraggiose, assumendosi sì un rischio in questo senso, ma assumendoselo a ragion veduta, chi lo dovrebbe fare? E questa è la domanda che sorge, no?
1: No, assolutamente. Poi si evidenzia come effettivamente sia in realtà una questione di forza e basata sul ricatto semplice, cioè nel senso non c'è stata appunto una sanzione diretta che ha indicato appunto la chiusura del conto, è stata soltanto una cascata di conseguenze dovute agli equilibri mondiali e basati sullo strapotere del dollaro e sul fatto che non ci siano effettivamente degli strumenti europei che possano contrastare dal punto di vista legale questa modalità.
0: Sì, ci sono alcune sentenze della Corte Europea, ma quelle riguardano dei soggetti singoli, però per il loro diritto ad avere l'apertura di un conto di base. Però se noi facciamo
1: sì,
0: un attimo...
1: che era più simile appunto al caso di Francesca Albanese, sì, che però sì. È molto diverso in realtà, perché una cosa è l'apertura di un conto, una cosa è il recedere...
0: Il blocco di un conto già in essere,
1: esatto.
0: Nel caso di autisti.
1: Senza poi un... questo poi entriamo ovviamente nel merito, senza una sentenza specifica... Quindi soltanto solo un'azione proprio unilaterale, senza né processo né niente.
0: Infatti la cosa allucinante è che qui noi non abbiamo un passaggio attraverso una sentenza, non c'è stato nessun giudice italiano né tantomeno americano che ha stabilito gli autisti sia un'organizzazione terroristica. Gli Stati Uniti, cioè la missione Trump, considera la fornitura di servizi tecnologici di comunicazione a determinate organizzazioni come un sostegno materiale tecnologico al terrorismo. Ma come nasce questa storia di autistici? Perché pure quello è interessante, perché nel momento in cui l'amministrazione americana può di fatto bloccare un collettivo che gestisce 16.000 caselle mail, 10.000 blog, 5.000 mailing list, 1.500 siti, senza che nessun giudice abbia detto niente, senza che alcun server sia stato sequestrato, senza che gli utenti possano aver detto niente, insomma è pesante. E il messaggio poi è chiaro, cioè voi vi dovete spostare sulle piattaforme del capitalismo di sorveglianza, perché lì è possibile profilare, estrarre dati, disciplinare i comportamenti sociali devianti, e quindi è chiaro l'obiettivo. Però queste accuse, siccome non si fondano su evidenze probatorie o su sentenze, praticamente si parla di gruppi che utilizzano i servizi di autistici che spaziano da un programma radiofonico anarchico di Asheville nella Carolina del Nord a un blog che documenta gli attacchi ai centri di crisi per la gravidanza antiabortisti, alla fiera del libro anarchico di Seattle. Cioè, il concetto è questo, cioè un'infrastruttura tecnologica utilizzata da soggetti diversi per costruire degli spazi autonomi di comunicazione. In questa lista dell'OFAC, poi peraltro, Autistici Inventati è in ottima compagnia, c'è il tren di Aragua, ci sono i narcos messicani, cioè come si fa a mettere insieme, diciamo così, queste realtà così diverse all'interno di uno stesso ingranaggio? E poi tutto nasce perché Autistici viene per la prima volta menzionato negli Stati Uniti da un articolo pubblicato da un sito di controinformazione di Portland che parla di come puntare laser su degli aerei federali, e il sito era NoBlocks. Poi questo articolo viene ripreso da Fox News e da un portavoce del Dipartimento americano per l'Homeland Security che dichiara l'intenzione di smantellare le loro reti. Il Senato è presente in un'audizione riguardo alla crescente violenza politica negli Stati Uniti un analista che si chiama Kyle Schiedler, che menziona il caso di Portland e parla del collettivo italiano Autistici Inventati, che fornisce siti web ad altri gruppi estremisti di sinistra. Dice questo personaggio, Kyle Schiedler, è il direttore analista senior di un centro che si chiama Center for Security Policy, che è un gruppo di estrema destra, suprematista, antimusulmano, fascista. Questo personaggio qua, Schiedler, ha testimoniato anche come esperto nel processo contro gli imputati di quello che è avvenuto nel luglio del 2025 presso il centro di detenzione dell'ICE di Saarland, dove alcuni militanti hanno fatto un intervento, diciamo così, e poi sono stati condannati a pene detentive sproporzionate, si parla 100 anni hanno dato a Benjamin Song, che è questo attivista capo del gruppo. Quindi questa roba nasce da questa logica qua, cioè che c'è un gruppo di estrema destra che decide che questa associazione è, diciamo così, affine al terrorismo, e da lì parte questo meccanismo. Quindi questo meccanismo, anche se torniamo a banca etica può potenzialmente rischiare delle sanzioni secondarie, va comunque interrotto, perché è arbitrario a prescindere, e se sei banca etica, insomma, lo devi fare, secondo me.
1: Assolutamente, poi appunto c'è anche tutta la partecipazione dei soci, quindi che hanno opinione su questo e che fanno funzionare la banca, che sono la banca in questo caso specifico. E, sì, poi ovviamente siamo andati sulle considerazioni politiche, ma a me ha fatto anche molta impressione come veramente le risposte di Banca Etica erano molto tutti appunto sull'eliminare il rischio, e ad esempio sul fatto del riversare il estinguere il conto e ridare il quanto depositato. Ha fatto molta impressione il fatto che si puntasse nella chiusura del conto bisogna fare come le cose ordinate e quello che veniva citato come wind down, cioè una chiusura che però rispettasse le regole, e in queste regole anche soltanto il fatto di pagare le tasse o pagare i propri fornitori di servizi, server, avrebbe potuto essere interpretato come una prosecuzione comunque delle attività dell'associazione. Ora, questo mi sembra veramente non è solo rischio, ridurre il rischio, è proprio il non fare neanche un piccolo passo che a supporto dell'associazione e di una situazione del genere. E questo appunto secondo me è stato abbastanza evidente ed eclatante durante tutto il webinar, e quindi che denota in maniera molto, molto ben definita la posizione e il modo di operare attuale di Banca Etica.
0: E poi queste operazioni qua venivano valutate singolarmente anche dall'OFAC, quindi si poteva fare un'interlocuzione anche con l'OFAC rispetto alla natura di queste operazioni, perché comunque vengono consentite dalla General License. Ma quello che ha detto chiaro e tondo il Presidente è mettere a rischio la clientela irresponsabile, e quindi sostanzialmente hanno fatto questa valutazione dicendo che a rischio c'era tutta la clientela, e questo è un punto di vista opinabile. Però al contempo hanno detto anche che bisogna essere motori del cambiamento. Come fai a essere motore del cambiamento quando parli di inesorabilità delle decisioni da assumere? Quindi quando praticamente tu accetti questa logica, accetti questa architettura finanziaria, cioè a quel punto cosa ti distingue più da un'altra banca? Certo, la natura della clientela sarà diversa, la natura del sostegno finanziario a organizzazioni non governative, a progetti, sicuramente lo contraddistingue, però si pone il problema generale, questo si era già posto precedentemente, di quanto una finanza etica non costituisca forse un ossimoro nel contesto del capitalismo così come si sta sviluppando, se non bisogna invece fare delle operazioni di rottura rispetto a questo a questi schemi, perché se rimaniamo all'interno di queste regole, se diciamo che non è colpa di Banca Etica di quello che avviene, non è colpa di Banca Etica delle sanzioni, il problema è un problema di sovranità finanziaria, e allora si fa una battaglia per ottenere la sovranità finanziaria, ma questa battaglia deve nascere da azioni concrete di rottura, altrimenti cosa la distingue da un'altra banca?
1: Assolutamente. E, bene, io non so se vuoi aggiungere altro, penso che abbiamo toccato i vari punti e descritto insomma come è andato il webinar di ieri, appunto tenuto da Banca Etica, e un po' ripercorso le tappe di questa vicenda.
0: Sì, no, poi quello che insegna questa situazione, che poi probabilmente si ripeterà, che adesso noi ne parliamo perché ha colpito un soggetto vicino a noi, un soggetto italiano, ma questo è accaduto anche con tanti altri soggetti altrove, a causa appunto delle sanzioni americane. Bisogna dire che si può negare la libertà di espressione, di prendere parola, senza bisogno per forza di chiudere un server, di arrestare delle persone. Purtroppo questa è una libertà di espressione che è formalmente riconosciuta, ma diventa impraticabile quando chi deve esercitarla viene escluso dall'utilizzo di un'infrastruttura che serve a esercitarla. Quindi insomma è un po' come dire, un meccanismo che sembra quasi automatico, ma non lo è. Soprattutto bisogna risalire proprio al punto di partenza, cioè l'arbitrarietà di questa decisione.
1: Assolutamente. E bene, ti ringraziamo molto di questa corrispondenza.
0: Alla prossima occasione.
1: E alla prossima, che sicuramente ci sarà. E
0: ciao.
1: Quindi ciao e un saluto.
0: Ciao a tutti.

0: E eccoci di nuovo in onda e abbiamo una telefonata.
1: Sì, insomma, per continuare a parlare ancora, aggiungendo un paio di cose, ma insomma, innanzitutto grazie per questa conversazione e per averci restituito quello che è successo ieri nel webinar. Una cosa che mi colpisce è che per come ha reagito Banca Etica, no? Sembra quasi che Banca Etica viva come un'ingiustizia il fatto che venga posto a loro il problema. Ma il fatto che fa pensare che ci sia stato, come dire, una diversa interpretazione su chi è Banca Etica diciamo, tra la dirigenza e i soci, le socie, i correntisti, le correntiste. Quell'aggettivo etica ci ha fatto pensare che non fosse solo il non investire in armi, ma fosse il tentare di fare una banca diciamo un po' diversa. Poi che possa essere etica realmente la finanza, è chiaro che abbiamo tutti e tutte molti dubbi, ma insomma pensavamo che fosse il tentativo provarci, ma invece in questo caso si sono tirate fuori dicendo sostanzialmente: noi siamo una banca come le altre, ma non investiamo in armi. Che poi è chiaro che a chi un po' legge di politica sa benissimo che è molto molto complicato affermare che realmente nessuno di quei giri finanziari possa finire in circuiti, perché sappiamo quanto è variegato, no? Il mondo delle armi, il dual use, eccetera eccetera,
0: e della finanza comunque in generale, ovviamente.
1: Sì, della finanza in generale, per cui non è che di questo in input Banca Etica, ma sappiamo anche cosa vuol dire questo, insomma. E quindi il fatto di, come dire, me colpisce molto il fatto quasi che la dirigenza e Banca Etica non lo ritenga un problema suo quello che è successo.
0: Sì, assolutamente, e a me ha colpito anche il fatto che il presidente Aldo Soldi, appunto, verso la fine del webinar abbia paragonato l'agire di Banca Etica all'agire di Inventati, nel senso Inventati ha dichiarato che il autistici Inventati, che il collettivo chiuderà, e che poi sembra è lettera, diciamo, ai propri utenti, non clienti, che è anche un po' diverso questo. E dice: vedete, Autistici Inventati ha dovuto dichiara che chiude il collettivo per tutelare i propri utenti, e allora Banca Etica ha dovuto fare lo stesso, e quindi è lineare, è comprensibile e deve essere accettata come azione. E mi ha fatto molto molta impressione, diciamo.
1: Sì, anche perché fra l'altro un'altra cosa che, senza voler drammatizzare, ma molti dei correntisti Banca Etica, che sono associazioni, soggetti collettivi, eccetera, in questo assoluto arbitrio che è rappresentato da questo sistema, potrebbe incappare nello stesso problema. E tutti questi soggetti oggi sanno che Banca Etica non sta dalla loro parte.
0: Sì, assolutamente.
1: Perché nel senso, è evidente che il fatto di finire o non finire in quella lista è semplicemente il caso di essere attenzionati o meno dal mondo MAGA.
0: Sì, è questa la situazione, ed è come dicevamo anche nel collegamento precedente, è come toccare con mano veramente la modalità così veloce e immediata e subdola con cui, appunto, il mondo MAGA, Trump, Stati Uniti o comunque dall'America riescono veramente con uno schiocco di dita a bloccare a bloccare delle realtà e delle modalità altre e ovviamente nostre.
1: Sì, in modo assolutamente extragiudiziario, in modo assolutamente fuori dal diritto, questo insomma ricordiamolo. E vorrei concludere, poi insomma lascio, ricordando che questo problema di autistici inventati, che è molto pesante di per sé, purtroppo non si limita a essere pesante di per sé, bisogna assolutamente che da qui parta una campagna allargata a tutti i soggetti, dall'associazionismo ai collettivi, ai movimenti, ai sindacati, eccetera, eccetera, rivolto a quella che è l'unica autorità che in questo caso può intervenire, io penso, che è l'Unione Europea.
0: Sì, assolutamente, e perché questo è appunto un'evidenza, è un caso singolo, ma che poi si stanno anche moltiplicando e li stiamo vedendo sempre più frequenti, e è bene non abituarsi a questo ed è bene riuscire a reagire e non farlo passare come un dato di fatto e dire è così e non possiamo rischiare, possiamo e dobbiamo.
1: Sì, perché è chiaro, è questo ordine esecutivo statunitense che ha 25 anni, perché risale al 2001, da parte nostra non è stato, come dire, attenzionato, non l'abbiamo valutato eccetera, perché pensavamo rivolto sostanzialmente a altri soggetti che certo non riguardano, non vanno a raccogliere le nostre simpatie, sto parlando da Al-Qaeda o di soggetti del genere, ma il problema è che una volta inaugurato un processo extragiudiziale, un processo che sta fuori dal diritto, come vediamo, poi ci ricade sulla testa.
0: E sì, è poi molto facile nel momento in cui Antifa, come viene designato come soggetto, che è, ovviamente non può essere assolutamente così, non è considerato così, ma viene considerato soggetto terrorista, è molto facile fare poi i passaggi seguenti, e secondo me su questo bisogna fare molta
1: attenzione. Il problema poi è la definizione di terrorismo, cioè chi è che stabilisce cos'è terrorista? Per noi terrorista è lo Stato di Israele.
0: Assolutamente sì, è così. Va bene,
1: grazie.
0: Ti ringrazio,
1: ciao.
0: Grazie mille. E proseguo ricordando che domani ne continueremo a parlare su queste frequenze e mercoledì 16 alle ore 19 ci sarà assemblea pubblica al Forte, e ricordiamo che a Perugia c'è stata ieri, c'è ancora sul sito il webinar, a Torino sabato, a Firenze oggi, e quindi restate collegati.

0: E abbiamo un'altra chiamata, sei in onda?
1: Ciao, volevo insomma anche io dire un po' la mia su questa cosa. Io sono tra le tante persone, penso che ieri si è fatta del male assistendo al webinar.
0: Sì, esatto.
1: Così volevo giusto commentare l'aspetto, visto anche no, che siamo in radio, l'aspetto come dire mediale comunicativo che si è messo in campo per chi magari non c'era, almeno quella che io no, ho interpretato come proprio come schema. Lo schema, per capirci, hanno potuto parlare solamente tre persone in questione era diciamo, una persona che immagino sia responsabile delle comunicazioni o qualcosa del genere dentro Banca Etica, se si è presentato. Magari ho perso questa presentazione. Le altre persone erano Piercarlo Felice, che parlava in qualità diciamo di esperto di questioni antiriciclaggio, ma che io sintetizzerei nella persona dello sbirro cattivo, e invece l'altra persona che parlava era Aldo Soldi, che faceva invece lo sbirro buono. Quindi lo scambio narrativo era molto semplice: c'era una persona che si presentava in giacca e cravatta e che diceva le frasi difficili, che poi veniva seguita da un'altra persona che invece aveva diciamo un look più congeniale probabilmente a quello delle persone che assistevano al webinar, insomma, che mentre sostengono e sostenevano Banca Etica e stanno capendo che cosa vogliono fare, che invece cercava di avere un dialogo più accomodante. Questo mi era sembrato come dire un fatto, non lo so, che avevo voglia di commentare in tutto. Sì, chiaramente in una discussione che era blindata, questo insomma l'avete detto anche prima, si era chiesta addirittura un'assemblea, ma non sono riuscito a fare nemmeno una cosa in cui si potesse parlare. Io un'altra ecco cosa che voglio dire sulla comunicazione è che evidentemente qualcosa si è smosso adesso dentro Banca Etica e chiaramente stanno cercando di correre ai ripari da un punto di vista comunicativo, quantomeno di azioni concrete non se ne vedono, ma comunicativamente mi sembra che ci sia un gran lavoro, cioè il webinar scrivono insomma diciamo, abbiamo varie evidenze, magari ogni gruppo avrà diciamo diverse situazioni, ma mi sembra molto chiaro che si stanno muovendo per contenere un danno d'immagine e in qualche modo, e questo hanno ripetuto anche nel webinar di ieri, sono anche un po' risentiti, hanno dato alcune espressioni dicendo no, bisogna come dire fare una campagna no, contro chi è lontano e non prendersela contro chi è vicino e cose del genere. Ora, a parte quello che ha detto il compagno prima al telefono, che giustamente diceva ma se non la fate voi questa lotta, ma chi la deve fare esattamente, a me sembra incredibile questo fatto che Banca Etica cerchi di giocare, e spesso lo ha detto espressamente, di fatto l'ha scritto tramite valori.it, hanno fatto finta che l'articolo non fosse trascritto da Banca Etica, ma valori.it è di Banca Etica, per cui insomma pensare che non si siano parlati prima vuol dire vivere sulle nuvole. Hanno scritto di essere entrambi vittime alla stessa maniera, ma davvero non si capisce in quale modo siano vittime alla stessa maniera il collettivo Autistici Inventati e Banca Etica, che chiude il conto e al massimo avrà un danno reputazionale. L'altra cosa che mi sembra incredibile è che facciano un po' la situazione come di quelli cascati dalle nuvole. Ora, naturalmente è chiaro che la situazione è complicata per loro, in un certo senso posso anche empatizzare con la loro condizione, ma loro è esattamente da giugno del 25 che questa situazione gli si è presentata come irrinunciabile, cioè da quando l'Albanese ha chiesto di aprire un conto, a settembre hanno fatto le loro prime comunicazioni ufficiali, e quindi come dire questi passaggi no, come dire formali, perché bisogna andare a bussare all'Europa, alle istituzioni, a cose del genere, in questo anno quali sono? Non sono riusciti a farci un resoconto di esattamente loro in questo anno dal giugno del 25 al 26 agosto del 26 che cosa avrebbero fatto esattamente. L'unica cosa che hanno fatto dopo le sanzioni ad Autistici, quindi evidentemente del caso Albanese loro lo consideravano chiuso così, come se fosse una leggerezza tra tanti, e ora si sono resi conto che il caso invece va gestito. Ecco, secondo me questo è un segno di grande davvero impreparazione. Ecco, questo non penso sia un fatto importante, perché magari la discussione spesso giri sulle buone intenzioni, sul fatto che loro ci provano, però provarci a volte non è un fatto un po' soggettivo. So che hanno una grande ispirazione cattolica a loro, per cui magari in queste cose ci credono, io che non ce l'ho ci credo di meno, però a me delle intenzioni me ne frega pure poco se non c'è la capacità concreta di cogliere dei segnali politici e intervenire su dei segnali politici in delle maniere che sono efficaci per proteggere quella che loro dicono a parole di chiamare la loro comunità, altrimenti insomma di che stiamo parlando? Tutto qui.
0: Benissimo, ti ringrazio molto.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

0: del Billy Evans Trio, che diciamo non è molto in contesto rispetto agli interventi precedenti, ma che ci fa sempre molto piacere ascoltare. Abbiamo un nuovo collegamento per parlare invece di un evento di questo fine settimana, e che è di cibo, cucina e difesa della terra, parte del tour italiano di Abbundi Alvarado. E abbiamo con noi una compagna di Vivero per raccontarci l'iniziativa. Ciao.
1: Ciao, ciao. Eccoci. Buongiorno.
0: Leggendo ovviamente la locandina e gli interventi, innanzitutto mi piace l'incipit, il come produciamo, prepariamo e condividiamo il cibo e quali relazioni costruiamo attraverso ad esso e quali rapporti di potere riproduciamo, e mi sembra fondamentale come partenza. Ma racconta prima gli appuntamenti e poi così andiamo ad esplorare meglio.
1: Cominciamo venerdì 11 settembre alle 21 all'ex Mia. Inizieremo con la proiezione di un documentario inedito sul movimento Stop Cop City, che è un movimento nato ad Atlanta in difesa alla foresta Willoughby di Atlanta, appunto, in seguito diciamo alla proposta di costruire all'interno di questa foresta una cittadella di formazione del Dipartimento di Polizia di Atlanta. E quindi questo documentario diciamo è sicuramente un documento molto prezioso e molto suggestivo del sodalizio che può nascere tra l'attivismo e la natura in risposta a questo tipo di aggressione, insomma. Quindi crediamo come Vivero, come blocco decoloniale, come ex Mia, che insomma sia un documento che è importante condividere nei nostri territori, insomma. E poi proseguiamo invece con l'incontro vero e proprio con Abbundi Alvarado il sabato 12 a partire dalle 10:30, ma il programma della giornata insomma sarà molto ricco e arriverà fino a sera. E Abbundi Alvarado è una attivista Nahuatl e Apache che diciamo è tra le fondatrici degli Autonomous Kitchen Council, che sono questi consigli di cucina autonoma che si propongono di risignificare la preparazione del cibo e la cucina collettiva con lo scopo di porre le basi per nuove comunità e appunto per decostruire le gerarchie e sovvertire il potere. Quindi è un proposito che a noi è parso molto interessante, che risuona molto con quelli che sono le nostre i nostri obiettivi, le nostre ispirazioni, e quindi crediamo che sia molto bello condividere con il quartiere questo incontro. E quindi iniziamo appunto alle 10:30 con un cerchio di parola, poi proseguiremo intorno alle 13:30 con un pranzo che condivideremo, e proseguiremo alle 15 con un laboratorio di cucina, quindi avremo l'occasione appunto di sperimentare un po' insieme quello che potrebbe essere la nascita di un consiglio di cucina autonoma. Quindi questo sicuramente è un appuntamento a cui teniamo moltissimo, e potremo condividere questa cosa con Abbundi per l'appunto. E poi si aprirà all'evento un momento di cena condivisa e di musica, in cui potremo insomma condividere il cibo.

0: perché è appunto attraverso il riconoscersi in quanto gruppo, in quanto comunità che ci si può autodeterminare e presentarsi anche, mi viene da dire, all'esterno e che questo venga appunto condiviso e allargato in uno spazio come la SNIA mi sembra molto importante e che non sia visto appunto come un incontro di, sì, di cucine diverse, ma soltanto di, per, di viene da dire per alimentarsi, ma è anche appunto un gesto politico, un gesto di condivisione e di conoscenza anche, perché attraverso la conoscenza del cibo, delle diverse, delle diverse modalità, delle diverse caratteristiche, della cucina, ovviamente si conosce un popolo, si conoscono, gli atteggiamenti e i modi diversi di stare insieme e di condividere. E quindi grazie, ovviamente questo poi è un percorso in vista del fine settimana di ITAP, del prossimo fine settimana, quindi non l'11-12 ma il 17-18, dal 17 al 20 e poi per quello ci risentiremo la SNIA ovviamente per raccontare gli eventi, ma quindi ricordiamo domani di cibo, cucina e difesa della terra alle 21 incontro con Abundia Alvarado e proiezione del documentario. Scusa, mi ricordami il titolo.
1: È un
0: Stop Cop
1: documentario
0: City,
1: Stop Cop City, sul
0: eccolo, sì,
1: movimento Stop Cop City, sì,
0: esatto. E quindi
1: ho capito.
0: poi tutto il programma invece di sabato, molto ricco e di condivisione della cucina. E quindi ti ringrazio
1: Esatto.
0: molto e quindi
1: Grazie
0: a
1: a te, grazie
0: domani.
1: a voi.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao.

E con questo andiamo a chiudere lo spazio dei redazionali di oggi e quindi vi lascio con la compagna automatica e alle prossime trasmissioni.

0: Siamo tutti colpevoli di Palestina.
1: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
2: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
3: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
0: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino,

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

little space odyssey. Very serious smoking.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Il lancio delle bottiglie incendiarie con quasi diarie per sessi spiani sembra sia stato un segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa. La voce
2: della cultura antagonista.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
1: Con Beatrice Moia di Wanted Cinema, che distribuisce il film Palestine 36 di Anne-Marie Jassir al cinema da giovedì 10 settembre 2026. Ben trovata.
2: Ciao, grazie mille dell'invito. Palestina 36 è un film di cui siamo molto orgogliosi di essere i distributori, perché lo vediamo insomma come anche una forma di attivismo, in un certo senso, di contribuire ad aprire un po' gli occhi su quello che sta tristemente continuando a succedere ormai da anni in Palestina. È un film importante non solo secondo noi, ma secondo la stampa, secondo gli attivisti, perché rispetto a tanti titoli che sono usciti in questi anni sull'argomento, parla dell'origine di tutto, di quello che è successo nel 1936 in Palestina, del colonialismo britannico in quegli anni e della prima grande rivolta del popolo palestinese contro il colonialismo, che ha portato poi ai fatti del 48, che invece sono ben più conosciuti. Però ecco, questa è l'origine, quindi è molto importante guardare quello che ha realizzato dietro la telecamera la regista per comprendere meglio, avere un'opinione su presente.
1: Si tratta di una grossa produzione internazionale.
2: Sì, è una produzione arabo-inglese, è una sorta di colossal con centinaia di comparse, è un racconto corale, abbiamo anche interpreti conosciuti a livello internazionale come ad esempio Jeremy Irons o Liam Cunningham, più appunto invece attori del luogo, quindi veramente una produzione enorme, un film fatto molto bene, con grande dispendio economico, con una sceneggiatura molto articolata, corale, che segue le vicende di vari nuclei, di varie persone, insomma, che tiene incollati dall'inizio alla fine, molto intenso.
1: Della regista cosa sappiamo?
2: La regista Anne-Marie Jassir, un'artista che da anni si occupa di cinema e sono vari titoli insomma su cui ha lavorato nel corso degli anni, sempre su questa linea, raccontare la sua terra non solo su argomenti più politici ma anche sul sociale, anche drammi, ha portato nelle sale anche titoli che sono già arrivati nelle sale italiane.
1: Dal punto di vista cinematografico, cosa vi ha convinto di questo lavoro?
2: Sicuramente quello che ho già un po' raccontato, ovvero il fatto che parlando di finzione, non di documentario, una ricostruzione molto precisa, molto articolata di quello che è successo nel 36. E abbiamo trovato che il lavoro che fa la regista con tanti personaggi, perché è proprio un film corale, non segue esclusivamente il racconto di un unico personaggio, ma ci sono i soldati, ci sono i contadini, ci sono i giornalisti, ci sono i vertici al potere e i colonialisti, e segue la storia di ciascuno in una grande, riportando in modo molto preciso quello che erano i sentimenti di quel momento, di quel fatto storico, che poi appunto sono sfociati in questa grande ribellione. Quindi questa minuziosa e precisa ricostruzione anche nella sceneggiatura, nelle parole usate, messe in bocca ai vari personaggi, ci ha convinto. Abbiamo pensato fosse qualcosa che arrivasse molto diretto al pubblico.
1: Che uscita sarà?
2: È un'uscita abbastanza diffusa, abbiamo una sessantina di copie in tutta Italia, si può trovare l'elenco sul sito Wanted Cinema. Quindi partiamo con queste 60 sale e sperando che ovviamente poi l'uscita possa anche amplificarsi. E invito sempre chi ascolta, che magari non trova nella sala del proprio comune, del proprio paese il film e vuole vederlo, a contattarci direttamente senza problemi. Faremo il possibile per portarlo ovunque.
1: Il film Palestine 36 di Anne-Marie Jatir al cinema da giovedì 10 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Beatrice Moia di Wanted Cinema che lo distribuisce. Alla prossima!
2: Grazie, a presto!

0: con Giuseppe Schillaci, regista del documentario Over 89 al cinema da giovedì 10 settembre 2026. Ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie Federico. Over 89 è un film che parla delle banlieue parigine prima del film L'Odio, infatti un sottotitolo nella distribuzione italiana sarà appunto Over 89 prima dell'Odio. L'Odio è un film che anche per noi in Italia è stato un po' cult, soprattutto per la generazione degli anni 90, e descriveva queste banlieue dove appunto il conflitto sociale è molto teso e ci sono questi violenti scontri con la polizia, questa ghettizzazione delle banlieue parigine. Negli archivi che ho trovato io in questo film, gli archivi degli anni 80, quindi quasi tutte delle cassette, delle VHS, Betacam, si vede un altro tipo di banlieue, dei quartieri quindi popolari, di periferia, dove invece ancora si tenta di vivere insieme, quindi le seconde generazioni di immigrati e la generazione più vecchia dei francesi, della classe operaia, e quindi c'è questo tentativo di vivere insieme, di ristrutturare queste case popolari, e questo tentativo è stato filmato dagli architetti del comune di Aubervilliers. Aubert sta per Aubervilliers, che è appunto alle porte di Parigi, e quindi ho trovato tutte queste cassette al comune di video in cui si entrava dentro le case degli abitanti per sentire il loro parere su come migliorare la vita, vivere insieme nelle banlieue, e quindi ecco, c'era un tentativo di tenere tutto insieme, ecco, anche se i conflitti già stavano venendo via man mano sempre più su, mi riferisco naturalmente al razzismo, alla disoccupazione, alla crisi economica post anni 70, ma anche all'arrivo della televisione in maniera sempre più massiccia, della cultura americana dell'hip hop. Insomma, gli anni 80, soprattutto in Francia, ma poi anche in Italia, è un periodo di cerniera, di passaggio tra l'Europa del dopoguerra, degli anni 50, 60, 70, e l'Europa di oggi, quindi con tutto quello che c'è di positivo, ma anche di negativo, soprattutto nella distruzione un po' del legame sociale, o comunque nella parcellizzazione del vivere insieme, e quindi ognuno per i fatti suoi, tutti contro tutti, insomma, il modello che poi è venuto sempre più fuori dagli anni 80 in poi.
0: Com'era partito il progetto, l'idea?
1: All'inizio ho fatto una residenza d'artista lì, in queste cité, che sarebbero quartieri di case popolari, perché appunto col processo di gentrificazione di Parigi, questa banlieue subito nella prima cintura parigina, che è molto vicina a dove abito io, questa città quindi stava per essere demolita, per cui ho fatto una residenza lì per parlare con gli abitanti, per capire un po' cos'era la vita nelle casse popolari delle banlieue parigine fino a oggi, cos'è stata, e lì mi sono reso conto che c'erano tutti questi archivi degli anni 80, perché negli anni 80 è stata messa su una riqualificazione urbana di questi quartieri partecipativa, cioè la municipalità comunista aveva dei giovani architetti e urbanisti che cominciavano a usare il video anche come modo per fare partecipare le persone, quindi andavano dentro le case a fare delle interviste, filmavano le riunioni, quindi con tutti i conflitti che c'erano, ma anche la vita quotidiana di questa cité, anche i lavori di ristrutturazione che man mano venivano fatti. Per cui è un microcosmo filmato dall'83 all'89 ed è stato un tesoro, ho trovato veramente tantissimo materiale, molto l'ho anche digitalizzato perché ho ritrovato le persone che hanno filmato all'epoca, per cui ecco, è venuto fuori questo microcosmo del vicinato, dei piccoli conflitti che cominciano ad arrivare, l'ascesa di Le Pen per esempio, di cui si parla molto, ma anche questa voglia di stare ancora insieme. Ecco, quindi il film nasce da questo tuffo negli anni 80, in queste vite che non è la mia infanzia perché l'ho vissuto a Palermo, ma che assomiglia tantissimo all'infanzia e all'adolescenza degli anni 80 nei quartieri popolari italiani. Ecco, quello che mi ha colpito molto è stato questa vicinanza. Ecco, noi spesso si parla di differenze, mi sono reso conto di quanto siamo simili anche per storia recente, per esempio con i francesi, ma anche penso tutta l'Europa, almeno quello occidentale. Per cui ecco, è nato così, e poi vedendo questi archivi mi hanno detto che tra questi archivi c'è questo attore franco-algerino Fazabouy Ahmed, e quindi io l'ho incontrato e lui mi ha detto che non voleva saperne nulla perché appunto aveva avuto un incidente, aveva perso la memoria, per cui non voleva sapere nulla di Aubervilliers, della sua infanzia, tutto quello che era successo, e lì allora io ho insistito perché ho detto ma no, io ho la tua memoria, in qualche modo avendo tutte queste cassette della tua infanzia, della tua adolescenza, tutti i tuoi vicini, i tuoi familiari, in qualche modo ho un po' quello che tu hai perso in questo incidente, quindi lui poi si è convinto, è venuto e ha visto dei filmati che io gli ho mostrato, e il film di fatto è questa lunga intervista con lui che pieno d'emozione ritrova questa memoria che aveva perso e mi permette anche a me di ricostruire, di decriptare, di capire cos'erano le banlieue negli anni 80 e questo tentativo soprattutto di vivere ancora insieme prima che tutto esplodesse, prima che l'odio, quello del film anche, viene cristallizzato nel film, ma che comunque era una onda politica, sociale che arriva negli anni 80 anche in Inghilterra, in America, Reagan, Thatcher, in Italia abbiamo l'ascesa comunque di Berlusconi, e c'è tutto questo in queste cassette e nei suoi ricordi intimi che diventano collettivi e politici.
0: Che uscita sarà?
1: con un revolver, Valtellina, ci saranno sicuramente le principali città d'Italia, poi faremo ancora qualche festival in Italia e poi dei festival più internazionali, in Francia dovrebbe uscire l'anno prossimo.
0: Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
1: Sul sito di Phil Revolver e poi sul distributore internazionale Light Dogs, poi sul mio sito personale giustiglaci.com. La proiezione sarà giorno 10 a Venezia, le giornate degli autori, e poi si parte dall'Italia, paradossalmente anche su un film veramente francese in cui ci sono anch'io, perché io interagisco con Fazan, è un dialogo. A me piace molto questa forma dialogica, perché è quella che secondo me anche nel cinema ci aiuta a capire meglio, insomma, non soltanto a fermare ma a chiedersi sempre qualcosa e aspettarsi dall'altro che sia un po' lo specchio di quello che siamo noi e viceversa. Per cui io parlo in francese con lui, evoco anch'io i miei ricordi degli anni 80 con i miei super 8 di famiglia, insomma è tutta una roba molto evocativa di questo passato, quasi un âge d'or, no? Prima che poi tutto fosse catapultato nel mondo che conosciamo, in cui ognuno è un po' nella sua bolla, eccetera. C'è un po' di nostalgia sicuramente, non lo nego, però non si mitizza neanche più di tanto, perché gli anni 80 sono di fatto anche gli anni in cui man mano ci si chiudeva in casa, ecco. Le televisioni non erano soltanto una, ma diventavano una per ogni stanza. Per esempio nel film c'è un personaggio che fa una televisione proprio della Cité e che quindi crea una specie di dispositivo interno alla Cité con le TV, una specie di TikTok di oggi, che è molto anche ironico, fa ridere ed è anche quasi comico, però allo stesso tempo era proprio questo inizio di andare verso la narrazione individuale, verso questa parcellizzazione appunto della comunità, del collettivo, che è rappresentato dagli anni Ottanta, poi è esploso pian piano sempre di più fino al mondo in cui ci troviamo oggi.
0: Documentario Aubert 89 al cinema da giovedì 10 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento alla regista Giuseppe Schillaci. Alla prossima.
1: Grazie Federico, alla prossima. Buona giornata, buona visione. Ciao.

0: Con Milena Fiore dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per presentare due progetti, Gaza Cinema Academy e Gaza International Festival for Women's Cinema. Ben trovata!
1: Buongiorno, ben trovato, grazie per questo invito. A Venezia ci sono stati due appuntamenti, alla Casa Wonder c'è stata la conferenza stampa di lancio della Gaza Cinema Academy, con la presenza di Kauter Ben-Hania, regista del film La voce di Indra Rajab, vincitore del Leone d'Argento Gran Premio della giuria dell'anno scorso, e Graziella Bildensheim, che è presidente della European Women's Audiovisual Network. Entrambe sono due delle fondatrici della Gaza Cinema Academy, insieme a Mai Masri, regista palestinese, e Zardin Shallah, regista, fondatore e presidente del Gaza International Festival for Women's Cinema. La Gaza Cinema Academy e il Gaza International Festival for Women's Cinema sono stati presentati contemporaneamente in una sorta di allineamento dei pianeti anche a un'altra iniziativa che si è tenuta alla Casa degli Autori nell'ambito delle giornate degli autori, sempre all'interno del Festival di Venezia. Durante il panel Eppure Gaza continua a bruciare, e in questo panel è intervenuto a distanza Saleh Bakri, attore palestinese di fama internazionale ed è anche lui cofondatore della Gaza Cinema Academy. Il suo intervento è stato molto importante, molto sentito, è stato accolto in modo davvero commovente da tutto il pubblico. Quello che durante l'iniziativa Eppur Gaza continua a bruciare è stato chiesto a Bakri è come si può reagire tutto il male che sta facendo Israele in questo momento a Gaza, a tutta l'umanità, e la risposta è stato rifiutare di essere collaboratori con il crimine, rifiutare come resistenza, rifiutare di essere partner, di essere complice di chi commette crimini contro l'umanità. E che cosa deve accadere di più di quello che noi vediamo ogni giorno, di quello ormai a cui ci sta abituando Israele? Noi siamo assuefatti a immagini di una violenza inaudita pari a quello che è stato il nazismo. Quindi cosa fare? E rifiutare è un atto semplice da compiere, quindi il boicottaggio. Noi continueremo con la presentazione sia della seconda edizione del Gaza International Festival for Women Cinema e della Gaza Cinema Academy, sempre a Venezia presso le sale DOCS. È un'iniziativa organizzata dal Gaza International Festival for Women Cinema, dalla Gaza Film Academy in collaborazione con l'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, la Escuela Internacional de Cine y Televisión di San Antonio de los Baños di Cuba e Cinema Senza Diritti, rassegna di cinematografia palestinese. L'ingresso è gratuito e saranno proiettati a termine della proiezione di altri video provenienti dalla Gaza Academy Cinema, saranno proiettati anche due film importanti, Flowers of My Country di Candelaria Palma Marcellino, che è stata vincitrice dell'Arancia d'Oro della prima edizione della Gaza International Festival for Women Cinema, che si è svolta l'anno scorso a ottobre, e Like 20 Impossible di Anne-Marie Jassir, un'opera simbolo delle dure e terribili difficoltà di fare cinema in Palestina.
0: Per saperne di più, ci sono dei riferimenti internet?
1: C'è il sito del Gaza International Festival for Women Cinema e poi ci sono i contatti di Ezzaldin Shallah e di Mai Masri, gaza.gifwc@gmail.com e nurproduction1@gmail.com. Per aggiungere quali sono gli obiettivi, i progetti per il futuro, l'appello e l'obiettivo, la missione di queste due iniziative importanti provenienti da Gaza e da autrici e autori palestinesi è quello di chiedere all'università di gemellarsi con la Gaza Cinema Academy, di mandare i propri docenti in videoconferenza, di aiutare i palestinesi a sviluppare i programmi di studio, gli istituti culturali e cinematografici, di finanziare le produzioni palestinesi non solo aiuti umanitari, ma di comprare i diritti dei futuri film. E al pubblico di continuare a seguire il Gaza International Festival for Women Cinema, la Gaza Cinema Academy, di rompere l'isolamento e di fare di tutto perché Israele finisca con questo atteggiamento di inaudita violenza, aggressione e disumanità contro un popolo che vuole solo vivere.
0: I progetti Gaza Cinema Academy e Gaza International Festival for Women's Cinema, un saluto e un ringraziamento a Milena Fiore dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Alla prossima!
1: Grazie a voi.

0: Con Fide Daio, direttore della decima edizione dell'African Diaspora Cinema Festival a Firenze, al Teatro Affratellamento, dal 10 al 13 settembre 2026. Ben trovato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno, buongiorno Federico, buongiorno. L'African Diaspora Cinema Festival è un festival del cinema che porta tantissime belle storie da tutte le parti del mondo che riguarda l'African Diaspora.
0: Questa edizione come si caratterizza?
1: In location quest'anno, Teatro dell'Affratellamento, che è un teatro vecchissimo qui a Firenze. È la prima volta che andiamo lì per proiettare, è vicino Ponte Vecchio, molto al centro, e siamo orgogliosi di presentare quest'anno il nostro festival, questo teatro.
0: Quanti saranno i film presenti in quest'anno?
1: I film selezionati dalla nostra giuria sono 19 e alcuni di questi verranno proiettati in altre location che abbiamo. Per esempio, noi siamo in collaborazione con New York University qui a Firenze da diversi anni. Uno di questi film andiamo lassù a Via Bolognese a proiettare questo film, mentre tutti quegli altri saranno proiettati a questa location di teatro Affratellamento. 15 film saranno proiettati in questi 4 giorni dell'esame di questo festival.
0: Saranno presenti anche alcuni autori e autrici dei film?
1: Alcuni hanno già dato l'ok della loro presenza, uno dei registi proprio da questo nostro paese, e gli altri provengono da lontano, come tutti gli anni, 3 o 4 di solito sono presenti tra o i registi o produttrici o produttore. Quindi
0: Com'è stata la scelta dei titoli?
1: sono sempre i soliti giurie che abbiamo, sono quasi tutti cineaste, sono 5 in numero. E questi ragazzi tutti gli anni si impegnano a guardare quasi 200 film. Quest'anno sono arrivati quasi 180 o 200, se non mi sbaglio.
0: Come si svolgeranno le giornate?
1: Dal primo giorno 3 o 4 film saranno proiettati, tra corti, documentari e lungo, mi sembra, per chiudere la giornata. Venerdì altri film, 4 mi sembra. E sabato mi sembra 3 o 4 e poi si chiude bellezza domenica.
0: Quali sono gli argomenti più diffusi nei film?
1: Come sempre, tanti sono sul sociale, migrazioni, tutti soggetti uno diverso da quell'altro, come che sono film che provengono da diverse parti del mondo. Ognuno di questi registi racconta storie, storie diverse, però in base, come tutti gli anni, o sociale o immigrazione, soprattutto.
0: Da quali paesi provengono?
1: Come dicevo prima, uno è un film girato qua in Italia, uno è francese, girato in Congo, che racconta la storia di questo premio Nobel di 2018. Il titolo è Muganga, la prima volta in Italia. Il regista di questo film è una donna francese. E poi un altro film da Camerun, un altro dalla Nigeria, di mondo di Hollywood, quella roba lì. E poi Stati Uniti, ovviamente, tutti gli anni. Saranno una decina di paesi diversi, ecco.
0: Per il programma.
1: Noi abbiamo il nostro sito che è African Diaspora Cinema Festival, abbiamo il nostro Instagram, sempre African Diaspora Cinema Festival, il sito del teatro stesso.
0: C'è anche il contributo economico dell'amministrazione?
1: È un festival indipendente, fatto dai soci. Noi tiriamo avanti questo festival con le nostre forze. Per ora non abbiamo nessun tipo di contributo da parte di amministrazioni o da parte di nessuno. Quindi siamo noi stessi, le nostre forze, tantissimi volontari che ci danno una mano. Per precisare, non abbiamo nessun tipo di contributo.
0: Decima edizione dell'African Diaspora Cinema Festival a Firenze al Teatro Affratellamento dal 10 al 13 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore Fide Daio. Alla prossima!
1: Grazie Federico, grazie.

0: con Fabio Alberti, direttore del festival Arene Decoloniali Femminismi, seconda edizione a Roma dal 7 al 13 settembre 2026. Ben trovato.
1: Bentrovati a voi. È il secondo anno che lo organizziamo e speriamo di poterlo continuare a fare. È il primo festival italiano di cinema anticolonialista esplicitamente. Siamo gemellati ormai con il The Colonial Film Festival di Parigi e stiamo lavorando alla costruzione di una rete europea. Usare il cinema per riflettere sul nostro passato, per far riemergere quella storia coloniale di cui siamo stati protagonisti e che è stata nascosta sotto il terreno. Ma farlo anche con leggerezza, guardando dei film, discutendo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Nel pomeriggio ci incontreremo con registi, scrittori, esperti per discutere di questa storia coloniale vista con gli occhi delle donne. E anche questo è il portato della nostra storia coloniale, l'idea che il pensiero, anche il pensiero femminile, sia solo occidentale. No, esistono i femminismi in Asia, in Africa, in Sud America, con una loro originale elaborazione che tenteremo di far conoscere attraverso questa settimana. Per questo il festival quest'anno si chiama Arene Decoloniali Femminismi ed è dedicato allo sguardo delle donne del sud del mondo, dei contesti postcoloniali, sulla storia coloniale, su questa complicata condizione di trovarsi a dover insieme a lottare per la liberazione del proprio paese dalla colonizzazione, ma dentro a questa lotta, una lotta per la libertà delle donne.
0: Quanti sono i titoli in programma?
1: Sono 18, non tutti sono film lunghi, tutte le sere si comincia con un cortometraggio e si finisce invece con un lungometraggio, qualcuno di fiction e altri documentari.
0: Com'è stata la scelta?
1: Si è cercato di rappresentare alcune situazioni particolari. Siamo concentrati sulla storia delle donne Saharawi e delle donne in Palestina, con tutte le contraddizioni che c'è nel rapporto tra essere donne dentro movimenti di liberazione. E poi abbiamo cercato di rappresentare approcci differenti, il femminismo non è uno, ma per quello che parliamo di femminismi, di tutti i continenti, e quindi dal Vietnam all'Argentina, all'Etiopia ovviamente, che è stato un paese colonizzato dall'Italia, l'Angola, attraverso diversi paesi, anche diversi sguardi sulla storia. È una puntata sull'Italia, una puntata sull'Italia a cavallo con l'Etiopia, col film di TZ Abram, che ci ricorda la discriminazione dei figli dei coloni italiani bianchi in Etiopia negli anni della colonizzazione.
0: Sono presenti anche le autrici per presentare i loro lavori?
1: Sì, alcune di queste autrici saranno. Intanto ricordo, avremmo con noi la François Berger da Parigi, mostro sacro del femminismo decoloniale. Avremo Pocas Pascoal dal Portogallo, che ci illustrerà i suoi film sull'Angola. Avremo TZ Abram dell'Etiopia e avremo infine in collegamento Monica Taboa Tapia dal Sud America.
0: Ci sono anche tavole rotonde, incontri e una mostra.
1: Sì, c'è una mostra d'arte, 13 artisti e artiste romane mostreranno 13 opere originali fatte appositamente per questa edizione. Ci sarà una piccola mostra sulla storia del colonialismo per anche avere un lato didattico e tutti i pomeriggi incontri che a partire dai film parlano, approcciano diversi aspetti dell'oppressione coloniale, dell'oppressione della donna, dei contesti coloniali.
0: I riferimenti web per il programma.
1: arenedecoloniali.it ed è anche il sito che verrà utilizzato per il voto online, perché Arene Decoloniali è anche un premio. L'anno scorso è stato dato al film Adwa sulla guerra di liberazione etiopica. Il pubblico, al termine delle proiezioni, potrà votare da 1 a 5. La premiazione, con l'archivio cinematografico del Movimento Operaio e con il municipio Roma 8 che patrocinano l'iniziativa, domenica sera verso le 8 con Francesco Fornario, la premiazione di quest'anno.
0: Seconda edizione del Festival Arene Decoloniali Femminismi a Roma, a Parco della Torre di Tormarancia, dal 7 al 13 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore Fabio Alberti. Alla prossima!
1: Arrivederci.

0: con Marco Giardina dell'associazione Essi Vivono, che organizza la terza edizione dello Snark Festival, cinema documentario internazionale da riscoprire a Bergamo al Cinema L'Ottagono dal 10 al 13 settembre 2026. Ben trovato.
1: Grazie mille, grazie per l'invito. È un festival di documentari in lingua originale, a ingresso libero e gratuito, che l'associazione Essi Vivono ha cercato di costruire dopo 10 anni di attività di divulgazione, di promozione della cultura cinematografica. Sono 4 giorni, 8 documentari con incontri con esperti e altre realtà del territorio. I film seguono un ordine che appunto è quello dello Snark, cioè un ordine che non vuole arrivare a una finalità definitiva, non può chiudere il senso del documentario in un lasso temporale o in una sola nazionalità o in un solo genere. L'idea è quella di costruire dei percorsi attraverso appunto queste 8 opere, che sono opere importanti ma poco viste o comunque uscite in qualche modo dal panorama della distribuzione, e attraverso questi percorsi portare e portarsi insieme allo spettatore alla scoperta della poliedricità del genere documentario.
0: Com'è stata la scelta di questi 8 titoli?
1: Abbiamo cercato di coprire diversi interessi nostri e credo anche del potenziale pubblico dello Snark. Abbiamo scelto un film a tema sindacale, che è quello con cui apriremo giovedì, e che ci porta appunto nella realtà, nello scontro sindacale all'inizio del Novecento negli Stati Uniti. E qui abbiamo anche contattato due esperti, insomma, degli Stati Uniti, della storia culturale degli Stati Uniti, Alessandro Portelli e Bruno Cartosio, che interverranno prima della proiezione. Poi abbiamo trovato questo documentario di Gardner, Forest of Bliss, che ci porta nella Varanasi degli anni Ottanta, in cui vengono mostrate le pratiche funerarie, ma non solo, anche la vita minima, insomma, della città, ed è, dire, un saggio di antropologia. E poi abbiamo deciso di esplorare anche il documentario musicale, e sempre venerdì alle 21 ci sarà Step Across the Border, con la presentazione anche di Marcello Lorrai di Radio Popolare. Ci permetterà di capire come il confine del documentario sfuma, e la musica ovviamente aiuta in questa operazione. Sabato invece proporremo Pellicole, la prima canisetta che 270 anni di resistenza, racconta le vicende di una comunità di nativi americani in Canada che arrivano a dover imbracciare le armi per difendere parte del loro territorio che è stato utilizzato dal comune, dalla comunità locale, per costruire un campo da golf. E quindi anche con l'incontro con Shao Kuo-Si Lussi, che precederà il film, sempre di Radio Popolare, cercheremo di gettare uno sguardo un po' più ampio dal punto di vista culturale sulla vicenda dei nativi americani. Sempre al sabato, alle 21, ci sarà la proiezione di Salaam Cinema di Mark Malbaffa, che omaggia, è del 95, il centenario della nascita del cinema, costruendo un'opera in cui potenziali attori fanno dei provini davanti alla telecamera e il regista costruisce una sorta di film nel film. A seguire, alle 22:30, Obrazi, Stary Sveta, cioè Immagini del vecchio mondo, è un film slovacco del 72, che parte da alcune immagini, da alcune fotografie fatte da alcuni signori molto anziani della campagna slovacca, e che ci permette di entrare in questo mondo che sembra lontanissimo, ma che in realtà appunto dista qualche decina d'anni rispetto alla nostra contemporaneità. E finiamo domenica con Margiò alle 18:30, che racconta le vicende di un giovanissimo predicatore di chiese pentecostali che inizia come enfant prodige a fare la carriera da predicatore e ormai adulto è ancora nel circuito di questo business e ci fa vedere dall'interno i meccanismi di credulità, di sfruttamento, di denaro legati a questo mondo. Margiò ha anche vinto l'Oscar come documentario nel 73. L'ultimo film alle 21, D'amore si vive, di Silvano Agosti, che appunto presenta anche, grazie all'associazione Immaginare Orlando che curerà la serata, questa ricerca, come dice Agosti, sul tema della sessualità, della tenerezza e dell'amore. Sono interviste che il regista ha fatto all'inizio degli anni Ottanta a Parma, è un film abbastanza noto, ma che ci piaceva per appunto chiudere il festival.
0: I riferimenti web per il programma?
1: Sul sito essivivono.com. Ci tengo a ribadire che l'ingresso è sempre gratuito e libero, come tutte le attività dell'associazione.
0: Terza edizione dello Snark Festival a Bergamo al Cinema L'Ottagono dal 10 al 13 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Marco Giardina dell'associazione Essi Vivono che organizza. Alla prossima!
1: Grazie mille.

0: Con Cristiana Mainardi, direttrice artistica dell'undicesima edizione del Festival Fuori Cinema, a Milano, alla Biblioteca degli Alberi, dall'11 al 13 settembre 2026. Ben trovata.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutte e tutti. Grazie Federico. Fuori Cinema nasce 11 anni fa da un'idea mia e di Cristiana Capotondi, perché desideravamo tantissimo da spettatrice avere una manifestazione che ci avvicinasse attraverso il cinema a una lettura della realtà e anche a un'immaginazione della realtà magari un pochino diversa e se possibile migliore. E quindi quasi inaspettatamente, anche grazie a Lionello Cerri, a tutta la direzione artistica che negli anni è cresciuta tantissimo, siamo arrivati a questa 11ª edizione e quest'anno più che mai insomma abbiamo cercato insieme gli elementi di riflessione, anche di portare degli elementi di divertimento se possibile, di leggerezza, per cercare di stare insieme e uscirne anche un po' divertiti e se possibile anche un pochino più spensierati, senza rinunciare ovviamente anche a tanti temi di riflessione dell'attualità.
0: Come si articoleranno queste giornate?
1: Iniziamo come da tradizione il venerdì pomeriggio, quest'anno accogliamo come conduttrice Lodovica Comello, di cui siamo particolarmente felici, e partiamo con un momento di musica dal vivo in tutte le tre giornate con The Park Side of the Moon, che è la nostra resident band, e il primo incontro di venerdì sarà con Enzo Iacchetti, un dialogo con Paolo Dal Bon, e ha un tema già importantissimo perché attiene alla felicità e anche però al controluce della felicità che Iacchetti individua nella malinconia, nella nostalgia, e che ci porterà un po' a raccontare tutta la sua vita, che ha anche delle posizioni, insomma l'ha visto prendere delle posizioni non sempre comode ma sempre, spesso quantomeno, molto importanti. Poi andremo subito sul cinema a venerdì con il film di Tommaso Landucci che arriva da Orizzonti, protagonista e anche produttore Riccardo Scamarcio, Fausto Salesi, in dialogo con Gianni Canova, e questo film, I figli della scimmia, sarà una delle anteprime del venerdì sera. A seguire ancora un altro tema importantissimo sull'utilizzo da parte dei minori del digitale, lo condurrà un attore ma anche padre di due ragazzi, Edoardo Purgatori, e vedrà in dialogo Francesca Barra, due senatrici, uno psicologo, proprio per interrogarci su questo tema che sappiamo insomma un po' in tutto il mondo sta anche portando a dei cambi normativi. E finiremo con il film di Co Chamber, che arriva pure dal concorso di Venezia di Pallaoro, con Luca Marinelli, quindi insomma una grande giornata d'apertura.
0: Com'è stata la scelta artistica?
1: È sempre una scelta molto dibattuta, siamo veramente un nutrito gruppo di direttrici, direttori, ma anche di amici, quindi non abbiamo paura di confrontarci, diciamo che ciascuno di noi porta un suo pezzo, una sua proposta o più pezzi e più proposte, e poi anche un po' il quadro si compone a un certo punto un po' magicamente da solo, perché succede così nella vita. Tengo proprio a sottolineare che quest'anno insomma abbiamo anche tanto spazio per la risata, comunque per la parte più leggera, e ci è sembrato che sia un aspetto importante della vita, anche un pochino rivoluzionario, perché siamo in un tempo insomma che penso in qualche modo ci preoccupi tutti.
0: Come si sta evolvendo? Cosa sta cambiando e cosa resta invece come punto fermo?
1: Sicuramente resta lo spirito assolutamente identico, originario della primissima edizione, che ci vedeva la Biblioteca degli Alberi. Oggi è uno dei centri di Milano più frequentati, che ha avuto uno sviluppo anche culturale oltre che urbanistico molto importante, ma noi 11 anni fa eravamo lì perché quello era un campo di grano che era appena stato mietuto, era assolutamente un prato incolto con poco attorno. giorno. E quindi l'idea di avvicinare il pubblico, che lo ricordiamo, può partecipare a tutti gli appuntamenti senza prenotazione in modo assolutamente gratuito. Quindi il fatto di ritrovarci, certo, con una platea organizzata, un palco organizzato, ma anche di potersi sedere su questo palco dove mettiamo anche dei cuscini, quindi di ritrovarsi in centinaia di persone ad assistere alla stessa cosa con questa libertà di occupare uno spazio pubblico, è assolutamente rimasto identico. Forse quello su cui ci siamo piano piano sempre più concentrati proprio nel programma delle anteprime, per cui scegliamo, anche se non sempre è molto comodo, di essere posizionati sull'ultimo weekend di Venezia, perché ci fa piacere portare i nostri spettatori, e questo dobbiamo ringraziare gli autori, le autrici, distribuzione, insomma, portare i film che poi magari saranno in sala anche molto tempo dopo, e ci fa molto piacere avere chiaramente i protagonisti con cui commentarli, insomma, con cui parlarne.
0: I riferimenti web per il programma?
1: www.spaziocinema.com.
0: Undicesima edizione del Festival Fuori Cinema a Milano al BAM, Biblioteca degli Alberi, dall'11 al 13 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Cristiana Mainardi. Alla prossima.
1: Grazie mille.

0: con Simonetta Lombardo, ideatrice del Festival Cinema in Verde a Roma dal 17 al 20 settembre 2026. Ben trovata.
1: Ben trovato a te, Federico, grazie dell'intervista. Il Festival Cinema in Verde è un festival di cinema che si occupa da invente quasi esclusivamente dal punto di vista della narrazione, perché noi siamo convinti che i dati, le ricerche, la scienza siano di essenziale importanza per capire la crisi ecologica, in modo particolare quella climatica, ma non bastano, e quindi è il nostro modo per sensibilizzare l'opinione pubblica, per sensibilizzare le persone che magari vengono a contatto più difficilmente appunto con l'informazione vera e propria, attraverso il coinvolgimento dentro storie che appunto riescono a raccontare, a far identificare le persone con un protagonista che magari vive un momento di difficoltà legato alla crisi climatica, per esempio i migranti ambientali, di cui molto spesso le pellicole che mettiamo in concorso parlano. Il festival è arrivato alla sua quarta edizione, fino adesso è stato fatto all'interno dell'Orto Botanico, anche perché lo facciamo assieme alla Sapienza, e quindi l'Orto Botanico è della Sapienza. Quest'anno invece abbiamo deciso di allargare in un certo senso la platea, realizzando il festival, il vero e proprio concorso serale di film inediti in Italia, sempre di tema ambientale, si svolge a Piazza Vittorio, mentre invece la mattina e il pomeriggio, la mattina la proiezione di alcuni documentari di tema ambientale, ma anche un workshop che vuole affrontare il come si racconta la scienza, come si racconta l'ambiente, e poi invece il pomeriggio con la rassegna di film già usciti nelle sale. Ecco, tutta questa prima parte, quindi mattina e pomeriggio, sono al Nuovo Teatro Ateneo all'interno della città universitaria della Sapienza. Aperta a tutti, invitiamo tutti a seguire sia il programma della mattina e del pomeriggio che quello del vero e proprio concorso cinematografico serale a Piazza Vittorio. I film che vengono proiettati la sera sono film che vengono da tutto il mondo e che parlano di vari aspetti. Quest'anno ci sarà dal tema del nucleare a quello del taglio delle foreste, alle migrazioni climatiche, come citavo prima, e vengono giudicati da una giuria che quest'anno è presieduta da Matteo Rovere, regista e produttore di Groenlandia Film, insomma una casa di produzione molto importante in Italia.
0: Quanti sono i titoli in programma ed è prevista la presenza di autori e autrici?
1: I titoli sono 6, quelli del vero e proprio concorso internazionale. Per ora ancora non sono confermati i registi, però soprattutto alla premiazione ci saranno numerose personalità del mondo dello spettacolo, appunto a cominciare da Matteo Rovere, per continuare con la Michelin, con altri attori che hanno a cuore il tema ambientale e non solo. Perché quest'anno, proprio il giorno in cui premiamo la pellicola vincitrice nominata da questa giuria, quest'anno ci sarà anche la proiezione dei cortometraggi prodotti all'interno del progetto LEND. Il progetto LEND è un progetto che abbiamo fatto come Cinema in Verde assieme ad ACS, Associazione Cooperazione e Solidarietà, per la Palestina. Abbiamo selezionato e invitato 12 studenti palestinesi a partecipare a una scuola di alta formazione, direi, al cinema, all'audiovisivo, che si è svolta tra aprile e maggio a Roma, e appunto queste 12 ragazze e ragazzi sono venuti a Roma, hanno partecipato a questa formazione che appunto è durata 2 mesi, e poi quello che è stato realizzato da loro sia qui a Roma che per alcuni anche dopo in Cisgiordania verrà proiettato sempre nella serata finale del festival. Il festival si svolge nella doppia forma che ho detto, quindi mattina e pomeriggio alla Sapienza e la sera a Piazza Vittorio. E appunto nella serata finale del 20 settembre ci saranno quindi alcuni dei 12 protagonisti del progetto di formazione LEND e gli altri che probabilmente non riusciranno a venire perché non siamo riusciti a farli avere visto ancora, parteciperanno da remoto, insomma saranno presenti in video, ecco, fondamentalmente. E quindi ci saranno, come dicevo, presenze varie. Per esempio il giorno dell'inaugurazione la direttora di Greenpeace, Chiara Campione, viene intervistata da Karma B in un dialogo sull'ambiente che vuole essere contemporaneamente approfondito e leggero. Ci tenevamo a tenere anche un tasto di leggerezza, così come la intende Italo Calvino, come capacità di pensare a cose importanti non soltanto in maniera drammatica, ecco, mettiamola così.
0: I riferimenti web per il programma?
1: www.cinemainverde.it.
0: Quarta edizione del Festival Cinema in Verde a Roma dal 17 al 20 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice Simonetta Lombardo. Alla prossima.
1: Grazie a voi.
2: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: esposizione all'uranio impoverito.
1: Brucia costina, radio onda rossa, piglia fuoco, sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncani, tieni di siti sempre lì benvenuti. Quando c'è radio onda rossa, sai con forza, ma gioco dolare. Ah, ti senti un pallino fisso, che c'è vita la capo, mi potegliare mai.

0: Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica. Dalle ore 19, domenica 13 settembre.
1: Gangue do samba é festa. Fui!

0: E allora di nuovo in diretta 87.9 di Radio Onda Rossa, sono le 12.22 del 9 settembre. Come annunciato durante la rassegna, abbiamo un paio di collegamenti per eventi di oggi e iniziamo con un appuntamento a Perugia sull'argomento autistici inventati, che ovviamente ha richiamato l'attenzione in tutta Italia. Naturalmente in radio ne abbiamo già parlato varie volte, trovate sul sito diversi collegamenti e diversi redazionali, ovviamente alcuni già un po' datati, ma siamo in collegamento con un compagno di Perugia, di Turba. Ciao, ci sei?
1: Ciao, buongiorno.
0: Eccoci.
1: Innanzitutto grazie mille per lo spazio che ci state offrendo.
0: Assolutamente.
1: Faccio parte dell'Assemblea del Turba, Centro Sociale Occupato di Perugia, e siamo ovviamente antifasciste e partecipiamo agli ACM Meeting, questo per dare una brevissima introduzione. Abbiamo seguito la vicenda dall'inizio, ne siamo state colpite anche direttamente, perché abbiamo ovviamente sito Snowblogs, anzi più di un sito Snowblogs, le caselle personali, e ci siamo attivate di conseguenza, perché per noi è importante passare dall'individuale al collettivo. Quindi help desk ogni lunedì dalle 19 per venire incontro alle esigenze di chi si trovava spaesato dalla situazione abbastanza anomala. E abbiamo parlato nei vari momenti del centro sociale con le persone che l'attraversano comunque di questo argomento, perché non tutte le persone avevano contezza della gravità della cosa e delle volte neanche sapevano chi fossero gli autistici inventati. Abbiamo indetto un'assemblea pubblica oggi per le 18, prima di una serie, perché comunque intendiamo andare avanti con queste assemblee, e ci troviamo vicino alla fermata del millimetro di Madonna Alta, Perugia, quindi facilmente raggiungibile anche da chi viene da fuori. Ed è un'assemblea importante per quanto riguarda la consapevolezza informatica e non solo, di come la vicenda si inserisca nell'ambito di questa repressione generalizzata, perché comunque anche gli interventi precedenti che hanno parlato di parole in ostaggio per quanto riguarda il termine antisemitismo, e qua c'è stata presa in ostaggio la parola terrorismo, è stata modificata con la neolingua orwelliana ed è diventata tutt'altro. O anche il DDL antisemitismo, che si va a inserire insieme appunto a questa azione repressiva in un contesto abbastanza preoccupante, e la nostra idea è quella di creare nuove reti dentro e fuori internet, riappropriarci di strumenti di autogestione e anche di una forma mentis di autogestione, perché è una realtà che magari molti di noi l'hanno vista nascere, altre persone non la conoscevano ancora, ma è una realtà che esisteva da 25 anni, quella di autistici inventati, ed era una realtà molto molto importante e soprattutto comoda per tutti quanti i collettivi, centri sociali e anche singoli.
0: Sì, mi verrebbe da dire comoda e anche di posizionamento, nel senso è un qualcosa che definisce un altro tipo di appunto modalità di relazione, di stare in contatto.
1: Sì, sì, una assolutamente di posizionamento, perché ovviamente si aderiva a quelli che erano i principi comuni e si era consapevoli, questo in genere, che c'era una possibilità di avere una rete altra rispetto a quella commerciale. Ora ne siamo stati privati di un pezzo, ci dobbiamo aspettare degli ulteriori attacchi rispetto alle altre realtà, ma possiamo anche agire noi appunto cercando servizi alternativi, posti autonomi, eccetera eccetera. Ma appunto andremo troppo nel dettaglio e stiamo ancora parlando di quali possano essere le effettive risposte pratiche. E appunto è importante secondo me partecipare, perché non si tratta di un seminario dove parla chi ha il verbo e poi gli altri ascoltano. Ciascuna di noi, in base alle proprie esperienze, in base ai propri punti di vista, può portare un contributo importante per la discussione collettiva, secondo me. Quindi anche persone che pensano di non saperne abbastanza o comunque di non poter contribuire abbastanza, sicuramente potrebbero dare un contributo, nella mia opinione.
0: Sì, assolutamente, anche un modo appunto per parlarne e per diffondere di più, oltre all'idea, anche proprio la pratica e il come si può contrastare questa arroganza che c'è da sempre, ma evidentemente in questa situazione si fa sempre più evidente e più stringente. Lo vediamo appunto nel quotidiano, ce lo vediamo addosso nel momento in cui vengono interrotte, cioè non si ha accesso alle proprie mailing list, ai propri blog, alla propria mail. È come se fosse proprio un'interruzione della comunicazione, appunto venendo paragonati e sullo stesso piano di appunto associazioni terroristiche, perché alla fine se viene colpito il gestore, il nostro server, quello su cui ci appoggiamo per comunicare, le comunicazioni sono interrotte. Siamo in una società in cui è proprio la base della nostra modalità di comunicazione, oltre ovviamente alla radio che noi cerchiamo sempre di portare avanti, però senza dubbio quando entrano così nel personale, no? Nella nostra quotidianità, è un attacco che sentiamo molto sulla nostra pelle.
1: Sì, è stato un attacco violento appunto, però non dobbiamo troppo individualizzare, secondo me, e appunto ribaltare il paradigma imposto al capitalismo, che ci vorrebbe tanti singoli utenti colpiti nel personale della casella email o del servizio fruito, ma di collettivo di persone attaccate brutalmente in un ambito appunto repressivo generale, che ci ha visti attoniti nel leggere del cosiddetto terrorismo della parola, che è stato anche già applicato portando a privazioni di libertà importanti per delle persone compagne, e questo è addirittura antecedente al terrorismo della parola. Quindi si toglie lo strumento e si condanna chi quello strumento lo forniva. Siamo arrivati veramente a una situazione che richiede che ciascuno di noi magari dovrebbe dare qualcosa, perché altrimenti pochissimi poi dovrebbero dare tutto.
0: Sì, assolutamente, intendevo ci colpisce nel personale, ma è ovvio che la risposta è collettiva e viene colpito un collettivo comunque, senza fini di lucro poi oltretutto, quindi proprio e quindi sì, questa è la situazione. E quindi se ci vuoi ricordare il dove, come partecipare, anche se da lontano poi non so se è previsto un qualche tipo di partecipazione o comunque per poter rivedere, risentire, non so.
1: No, da remoto non abbiamo previsto nulla. Uh-huh. Di persona, per le persone appunto di Perugia e zone limitrofe, abbiamo compagni e compagni che verranno anche zone non proprio prossime, facendo anche più di un'ora di auto. Siamo nel quartiere di Madonna Alta, molto vicino alla fermata del minimetro di Madonna Alta, quindi siamo anche abbastanza vicini alla stazione ferroviaria, il parcheggio vicino è ampio, quindi ci sono i modi per arrivare, siamo facilmente identificabili e trovabili, e comunque ci teniamo molto a ribadire che una partecipazione ampia sarebbe d'aiuto per tutta quanta la comunità in cui viviamo, e anche ribadire ovviamente la solidarietà e la vicinanza a chi per 25 anni ha fatto la differenza online, quindi anche a livello di collettivo, ma anche le singole persone colpite da campagne diffamatorie della stampa e anche in altri modi, che hanno subito veramente uno stress incredibile, dei danni indicibili.
0: Perfetto, va bene, ti ringrazio molto dello scambio ovviamente, e ricordiamo appunto l'appuntamento oggi pomeriggio collettivo Turba a Perugia
1: e alle 18,
0: e lo mettiamo anche sul sito ovviamente, e quindi invitiamo tutte e tutti, chiunque sia nei pressi, di partecipare a questo evento. Grazie a te e a risentirci.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Ciao.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Mi senti?
1: Sì, ti sento.
0: Grazie della tua disponibilità, noi ci sentiamo bene. Io direi che oggi è stata una giornata importante. Poco fa dicevamo in radio che si è appena concluso da un paio d'ore il presidio Maratona sotto Montecitorio, un presidio che ha visto la presenza di più di 250 organizzazioni. Certo, dall'una alle 16:30 sotto quel caldo, nonostante il caldo, c'era una presenza importante, con tanti interventi che poi stiamo preparando e predisponendo, almeno buona parte li rimanderemo a brevissimo. Ma quello che volevo chiedere a te, insomma, come movimento degli studenti palestinesi e promotore di questo presidio Maratona contro il DDL antisemitismo, insomma, una valutazione, un commento, quali sono le prossime mobilitazioni, perché sicuramente credo ci sarà un ritorno nella piazza quando questo DDL arriverà alla Camera, cioè arrivato già, però sarà presentato in aula.
1: Sì, intanto ciao a tutti, grazie come sempre per darci lo spazio. Oggi eravamo proprio lì, ormai da giorni stiamo dicendo, per contestare il decreto 1004, che non vorrebbe reprimere, che vorrebbe reprimere il movimento che si è creato intorno alla Palestina, un vero e proprio decreto anti-Palestina, un decreto salvazionismo, un vero e proprio bavaglio che vogliono metterci, allo strumento che questo governo, terrorizzato dalla forza che noi abbiamo dimostrato di avere in queste piazze negli ultimi due anni, che poi siamo arrivati fino al milione di persone il 4 ottobre, vuole cercare di criminalizzare e di reprimere. Perché è un decreto che, noi l'abbiamo detto, è anticostituzionale, contro l'articolo 3 della nostra Costituzione, è contro l'articolo 21, e che non va a proteggere, tra virgolette, la comunità ebraica, ma anzi la va ad esporre di più. E noi l'abbiamo sempre detto che l'orrore che fa la comunità ebraica qui in Italia, a differenza di tanti altri paesi, come l'abbiamo visto negli Stati Uniti, in Germania, ma anche nella stessa Palestina, dove ci sono tanti ebrei in Cisgiordania e a Gerusalemme, che scendono e manifestano insieme al popolo palestinese contro le politiche del governo di Israele, che si fondano sul genocidio, sull'apartheid, sulla pulizia etnica. E quindi noi abbiamo tutto il dovere di scendere, l'obbligo morale di scendere e manifestare contro le politiche dello Stato terrorista di Israele. Noi ci riteniamo molto soddisfatti della riuscita di questo presidio, in quanto abbiamo raccolto più di 250 sigle, tra partiti, sindacati, ONG, comitati territoriali, addirittura sono venuti dalla Sardegna e da Milano per essere davanti a Montecitorio. Ed è questo lo spirito che ci deve accompagnare lungo tutto questo anno: dimostrarci uniti, dimostrarci forti, e non permettere a questo governo di dividerci, di strumentalizzarci, perché la destra si sta

0: ad aiutare o comunque a cercare di proteggere la comunità ebraica, ma anzi la sta esponendo di più, perché noi l'abbiamo detto, essere ebreo è significa essere dalla parte dell'oppresso e non dell'oppressore. Non possono utilizzare la memoria della Shoah, non possono utilizzare quello che è stato l'olocausto per reprimere il movimento per la Palestina e per permettere un nuovo genocidio. Quindi noi saremo nuovamente sotto Mocciatore. Abbiamo visto che ci sarà una seconda lettura in commissione, se non sbaglio, il 2 di ottobre. Quindi noi ritorneremo a Mocciatore e saremo lì, perché questo è un decreto che non deve passare, non può diventare legge, e anche qualora dovesse passare noi non faremo un passo indietro, perché non possiamo permettere di fare compromessi sulla pelle del popolo palestinese. E un'altra delle date importanti, quindi oltre alla mobilitazione che porteremo avanti contro questo decreto, è quella del 10 ottobre, che è giornata internazionale per la Palestina. Quindi anche noi qui organizzeremo piazze in tutta Italia, sempre per ritornare a parlare non solo del genocidio che continua a Gaza, ma anche della Cisgiordania, dove ci sono gli insediamenti illegali che stanno avanzando, dove vediamo l'arroganza, la violenza, il terrorismo dei coloni protetti dalle forze d'occupazione israeliane. Lo vediamo in Libano, lo stesso schema che si sta replicando di Gaza anche nel sud del Libano, e quindi a dimostranza che Israele deve essere fermato, perché rappresenta un pericolo per la comunità internazionale, per il mondo intero, per gli ebrei stessi. E davanti al Parlamento, quindi è una battaglia che porteremo avanti, perché il Parlamento deve essere espressione del popolo. Espressione del popolo significa sentire quel popolo che è sceso in piazza in questi anni, che chiede e vuole l'embargo militare, che vuole le sanzioni, che vuole la rottura di ogni accordo con Israele.
1: E proprio parlando di sanzioni, proprio in questi giorni sono più dei 12 paesi, in primis l'Inghilterra, la Gran Bretagna, che ha sanzionato almeno le produzioni, ha bloccato l'arrivo di prodotti dalle colonie. Anche questo è un po' strano, definendo i coloni terroristi e quindi mettendo una serie di veti. Quello dico è un po' strano, perché già negli accordi economici commerciali dell'Unione Europea, è vero che ormai la Gran Bretagna, l'Inghilterra e il Regno Unito stanno fuori dall'Unione Europea, però già c'era un articolo che vietava gli scambi commerciali con paesi che non rispettano i diritti umani. Quindi non c'è nessuna novità, ma questa cosa sembra che abbia fatto scalpore, nonostante l'idea di altri paesi dell'Unione Europea oppure cosiddetti occidentali come il Canada, di aderire a queste sanzioni nei confronti dei prodotti nelle colonie, l'Italia non ha votato per l'adesione, non si è espressa, come al solito ha fatto un po' il pesce in barile, dicendo che sono provvedimenti che dovrebbe prendere l'Unione Europea. Quindi poi magari
0: ci ha sorpreso tanto la decisione di ieri, vediamo se questa poi verrà rispettata, della Gran Bretagna di sospendere gli accordi e che appunto, come hai detto, ha definito i coloni terroristi. Questo è un passo importante che speriamo effettivamente portano avanti. E invece per inerente al nostro il nostro governo, si vede che anche insieme alla Germania, quando sono stati chiamati per votare contro l'accordo di associazione tra l'Unione Europea e l'Italia, la Germania e l'Italia si sono astenuti, altre volte hanno votato contro. Quindi questo dimostra come l'Italia è totalmente complice e coparte del genocidio del popolo palestinese, e questo è quello, il motivo per il quale noi continuiamo a manifestare. Tra l'altro noi vediamo come abbiamo un caro vita, un caro diesel, e tutta la priorità di questo governo non è quello di lavorare sul welfare di questo paese, ma è quello di continuare a stare sotto i diktat di Israele e fare regali al regime sionista israeliano.
1: Altra cosa che ti volevo chiedere, anche in realtà c'è un po' una confusione, no? Perché anche definire solo, al di là della parte normativa che è già sancita e quindi non dovrebbe essere una novità, il comportamento della Gran Bretagna, in realtà separare le azioni dei coloni da quelle che sono le politiche anche governative, ovvero sia l'occupazione, quindi un progetto di colonizzazione, forse è questo anche che va denunciato, no? Che è in atto una strategia ben più ampia, non il singolo comportamento violento, criminale, terrorista di gruppo.

0: gruppi di persone, come vogliono farci credere, o no, secondo te?
1: Sì, noi vediamo proprio ormai come si cerca di ripulire un po' la faccia di Israele, quindi colpevolizzando solo questo governo come genocida, e non invece se lo Stato di Israele è fondato sui massacri, tra Brescia Tila, di Tantura, di Deir Yassin, eccetera, e quindi che si vogliono attribuire, diciamo, le responsabilità solamente a questo governo, o addirittura sentiamo spesso dichiarazioni come Ben-Gvir, Smotrich, Netanyahu sono dei pazzi, dei folli che devono essere fermati. Beh, Netanyahu, Smotrich e Ben-Gvir non sono assolutamente dei pazzi, ma sono ben consapevoli delle politiche che stanno portando avanti, e che sono appunto le politiche per le quali lo Stato di Israele è stato fondato, ed è appunto il sionismo. Così come è proprio notizia di qualche giorno fa che Netanyahu sapesse del 7 ottobre perché gli Emirati Arabi li avevano avvisati. Questo significa, diciamo, attribuire le responsabilità anche del 7 ottobre, del genocidio e quello che ne è conseguito, solamente a Netanyahu e al suo governo, quindi cercare di ripulire, diciamo, e fare un tentativo di riciclaggio. Noi dobbiamo essere attenti, dobbiamo essere ben consapevoli che il problema invece è appunto l'ideologia sionista, che accomuna tutti i governi che si sono succeduti nel tempo, dal 48 fino ad oggi, che mirano, ma lo dicono chiaramente anche loro, alla pulizia etnica del popolo palestinese. Sono loro stessi che nelle dichiarazioni dicono: noi vogliamo eliminare il popolo palestinese e miriamo all'espansione di Israele fino a raggiungere l'obiettivo della grande Israele.
0: No, infatti questa cosa forse deve essere un po' più chiara, e sarà anche, insomma, vuol dire, probabilmente il compito dei tanti attivisti, movimenti che si sono attivati in questi anni per la Palestina, a sostegno della lotta di liberazione del popolo palestinese. E un'ultima valutazione, e poi magari ti lascio ai tuoi impegni. Dicevi, ci saranno altre mobilitazioni sul DDL, ma facevi riferimento anche a una manifestazione per il 10 ottobre, e quindi volevo chiederti, insomma, qualche notizia in più, se come si sta costruendo, come vedi, insomma, questo movimento, come sta crescendo, perché oggi è vero, c'è stata questa mobilitazione qui a Roma, sono venute persone, compagne e compagni anche da fuori Roma, però ci sono anche, mi pare, più di 50 piazze comunque a livello nazionale, quindi
1: in concomitanza oltre 50 piazze,
0: e quindi, insomma, dovrebbe dar vita, anche se, insomma, non c'erano sicuramente i numeri di altre manifestazioni nazionali, però dovrebbe dar vita a tante attività, e si vedono tante mobilitazioni, cioè ormai si parla di Palestina in qualsiasi anche contesto culturale. Vediamo dentro Venezia for Gaza, che questa sera promuove delle iniziative, insomma, dentro qualsiasi festival si ripropone comunque un momento di riflessione anche da un punto di vista di produzione artistica palestinese. Ecco, come anche su questo, insomma, come vedi, come sta crescendo?
1: Sì, sicuramente la mobilitazione rispetto allo scorso anno è completamente diversa, ma questa è stata anche responsabilità, anzi soprattutto la responsabilità del governo, che ha fatto decreti ad hoc come decreti sicurezza, ma così come la criminalizzazione del movimento per la Palestina, e per ultimo, ecco, questo decreto di DL 1004, che appunto mira a reprimere la mobilitazione. Però già oggi, diciamo, da questo settembre, questa è la prima piazza in concomitanza. Siamo riusciti ad organizzare oltre 50 piazze in tutta Italia, e questo dimostra che le persone non vogliono andare a casa, che, come hai detto, la Palestina è ormai entrata e deve entrare nell'agenda politica non solo dei partiti, dei sindacati, per cui anche i sindacati si stanno già mobilitando per il blocco internazionale dei porti, ma anche delle associazioni, dei comitati territoriali che si sono andati a costituire negli ultimi 3 anni, dove appunto, nonostante i tentativi del governo, non si vuole fare nessun passo indietro, perché ormai c'è una consapevolezza talmente ampia, per il quale non possono censurarci, e sta a noi da questo punto di vista quindi continuare a mobilitarci, perché non possiamo permettere di stancarci, ma anche perché spesso si pensa che la Palestina è un tema lontano da noi, e quindi si è solamente a fianco al popolo palestinese così per solidarietà, perché si è contro il genocidio, ma in teoria la questione palestinese è quello che lo step successivo che forse noi dobbiamo fare anche nelle prossime mobilitazioni, nei comunicati che andremo a costruire insieme, è che riguarda tutte e tutti, perché noi stiamo assistendo a una vera israelizzazione dei nostri territori, quindi se alziamo lo sguardo vediamo alla Sardegna, se vediamo all'Albania, se vediamo al Molise, se vediamo alla Puglia, insomma che Israele sta cercando di espandersi e veramente andare a anche in Toscana con i nuovi progetti che hanno anche lì per incentivare l'agricoltura e fare quindi no, Israele dobbiamo ben comprendere che ci riguarda tutte e tutti noi, e che veramente stanno andando a colonizzare anche i nostri territori, e quindi non possiamo assolutamente fare nessun passo indietro, e forse oggi è arrivato il momento di dire non solo non facciamo un passo indietro, ma dobbiamo farne anche uno in avanti tutte e tutti insieme.
0: Bene, quindi bene, io ti lascio ai tuoi impegni, non so, un ultimo appello?
1: La chiamata all'organizzazione, perché noi il 10 di ottobre dobbiamo veramente essere la marea che riempie tutta l'Italia, e quando parliamo di Palestina cercheremo di parlare di Cuba, di parlare del Libano, di parlare dei prigionieri palestinesi, di Ahmad Salem, di Anan Yahes, di 10.000 prigionieri che si trovano nelle carceri israeliane, del diritto al ritorno, e quindi sono temi su cui noi non possiamo fare alcun passo indietro, continueremo ad andare avanti, quindi organizziamoci, perché non possiamo fare nessun passo indietro.
0: Bene, io ti...

Bene, ci avviamo, volevamo concludere insomma questi approfondimenti di oggi ricordando una compagna, un'attivista femminista che ci ha lasciato circa un mese fa, il 12 agosto. Parlo di Carla Pagano perché all'interno dell'Arene Decoloniale organizzato da un Ponte Per da questo lunedì fino al 13 settembre al Parco della Torre di Tormarancia, che si trova in Viale di Tormarancia 31, all'interno appunto di una serie di iniziative, diciamo dentro l'estate romana. È il secondo anno che appunto c'è questo festival organizzato da un Ponte Per. Quest'anno è dedicato ai femministi dei contesti coloniali e post coloniali. È un festival costruito attraverso film, documentari, incontri pubblici. È un festival che propone uno spazio di confronto sui legami tra genere, colonialismo, razzismo, memoria e resistenza, dando voce a prospettive spesso escluse dal dibattito dominante. Quindi storie, esperienze, pratiche di autodeterminazione provenienti dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore, che saranno al centro appunto di questa settimana di cinema, cultura e dialogo. Questo festival è stato realizzato appunto con una partnership molto ampia, che va dal patrocinio del municipio Ottavo all'associazione AOMOD, che è l'archivio archivio, non mi ricordo tutta la sigla, con la partnership della rivista di Africa, rivista di Arte Settima, di Sentieri Selvaggi, e quest'anno anche gemellato con il Decolonial Film Festival. Come ci saranno, come vi dicevo, 20 proiezioni, 7 dibattiti, una mostra e in finale un premio. L'ingresso è gratuito, senza prenotazione. All'interno appunto di questo festival ci saranno poi stand di libri, anche una cucina con tradizionale etiope e tanto altro ancora. Perché volevamo ricordare la giornata in particolare, quella di scusate, sto cercando di recuperare il programma completo, un attimo, perché a parte le giornate appunto che sono in corso, che sono già passate, nella giornata di se riuscissi a trovarlo tutto, un attimo, eccola, volevo trovare la giornata di sabato, perché è una giornata dedicata ai femminismi ai femminismi in Palestina, generazione a confronto, nella giornata di sabato appunto è anche dedicata alla memoria di Carla Pagano. Ci sarà all'inizio delle ore 18 un incontro con Cecilia Dalla Negra e Laila Hassan. Alle 20 invece un incontro con la regista, una riflessione sul ruolo sociale, familiare e comunitario delle donne palestinesi attraverso un commento dei vari cortometraggi, la regista è Saera Dirbash, che verranno proiettati. Alle 20:50 ci sarà anche la presentazione del Gaza International Festival for Women Cinema, e poi insomma continueranno una serie di un ciclo di cortometraggi. Ma noi volevamo insomma presentare perché questa è dedicata a Carla Pagano, perché Carla Pagano è attivista, femminista, consulente internazionale nei sui temi dell'uguaglianza di genere, della diversità e dei diritti umani, laureata in lingue, lettere straniere, letterature straniere e moderne, in particolare insomma arabo. Infatti insomma ha vissuto, ha conseguito
sia dei master in diritti umani e sui diritti delle donne nell'Islam, e anche un master in studi sulla differenza sessuale. Lei stessa, insomma, si è sempre promossa e presentata come un'attivista femminista che ha saputo, insomma, nell'interno di quello che sono anche i suoi impegni, non solo di formazione universitaria ma anche di lavoro, infatti era una dottoranda in storia, cultura e società dell'Asia, Africa e del Mediterraneo presso l'Università Orientale di Napoli, ha lavorato come formatrice in diversi paesi, ha lavorato poi per diverse agenzie di cooperazione e con la stessa Commissione dell'Unione Europea. E diciamo, ha saputo però sempre unire questa capacità di, appunto, di formazione, di studi e di lavoro, l'ha sempre integrato con il suo percorso di attivista, quindi riuscendo anche ad andare incontro a delle sfide, a delle critiche rispetto alle istituzioni con quali, insomma, sempre con quali è intervenuta, ha collaborato, ma portando anche le istanze dei movimenti da cui proveniva. In particolare potremmo dire che la pratica dei femminismi l'ha portata ad incontrare e a dare voce a chi è impossibilitata, non solo per una differenza linguistica ma anche per difficoltà a rimettere al centro il suo impegno nella direzione di un incontro tra i vari femminismi in un'ottica transnazionale, ed è forse questa l'eredità maggiore e il motivo per cui in questa giornata viene dedicata alla sua memoria, no? All'interno di questo festival. Forse sono molte altre le cose che potremmo dire di Carla, considerando che anche la sua voce è stata spesso presente, ci ha raccontato, ci siamo confrontate, ci ha portato la sua esperienza nei microfoni di questa radio, parlando di Palestina, ma non solo, ma anche confrontandoci, insomma, su quelle potevano essere le situazioni e le evoluzioni anche all'interno delle mobilitazioni, perché è stata anche una delle promotrici della rete università, delle reti universitarie per la Palestina. Quindi, insomma, per rendere, per chi, insomma, se uno vuole, per rendere omaggio in memoria, ma anche per continuare a parlare di femminismi, in particolare in quell'area del mondo, in particolare mi riferisco ovviamente alla Palestina, sarà possibile portare il proprio contributo o semplicemente ascoltare, insomma, quello che può essere le riflessioni sul ruolo sociale, familiare e comunitario delle donne palestinesi nelle varie epoche, diciamo, storiche, così come ce lo raccontano sia i documentari sia, appunto, le protagoniste di questo incontro che si terrà, come vi dicevo, sabato 12 settembre all'interno del Festival Arene dei Coloniali, che si terrà nel parco della Torre di Tormarancia, in viale di Tormarancia 31, qui a Roma, dalle ore 18 in poi.

0: E di nuovo in diretta sugli 87.9, sono le 10.39, iniziamo qualche redazionale della mattina con un po' di ritardo e mentre fuori è tutto scuro che finalmente è arrivata un po' di pioggia e di rinfresco, ma bando alle ciance, andiamo a parlare con un redattore della radio che si è occupato per anni di banca e finanza della questione di autistici inventati, ma soprattutto nell'aspetto della relazione con banca etica. Ciao, ci sei?
1: Ciao, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Eccoci. E allora quindi andiamo subito a vedere, ieri c'è stato un webinar, scusate, su appunto dal titolo Sanzioni USA e rischi per banca etica, e si può riassumere tutto già in questo titolo, nel senso che tutto è girato molto attorno alla questione rischio in effetti, ma andiamo un po' insieme a rivedere, a ripercorrere quello che è stato i passaggi fondamentali. Sono stati il 26 agosto scorso c'è stato l'inserimento del collettivo autistici inventati nelle liste SDN, Specially Designed Nationals, dell'OFAC, che sarebbe l'Office of Foreign Asset Control, agenzia del Dipartimento del Tesoro che praticamente amministra e applica le sanzioni economiche, che si occupa delle liste antiterrorismo e in particolare anche conformità delle azioni finanziarie a livello globale. E quindi nel momento in cui Autistici Inventati è stato inserito nelle liste, poco dopo due giorni, quindi il 28, è stato chiuso, terminata l'operatività di autistici.org, ma diciamo di questi aspetti poi se ne occuperanno altri compagni e se ne sono già occupati e abbiamo vari redazionali sul sito. Invece il primo settembre Banca Etica blocca il conto, e poi anche su questo diremo due parole, nel senso che risulta, ieri è stato dichiarato che non è stato bloccato ma solo sospeso, congelato. E andiamo a vedere un po' come è andato questo webinar, nel senso di come è stato strutturato e sia le fondamentali domande a cui hanno risposto.
1: Allora, in pratica la necessità di un webinar è emersa dal fatto che ci sono state moltissime domande e perplessità, soprattutto fra quella che Banca Etica definisce la sua comunità, perché giustamente molti hanno fatto osservare che le posizioni di Banca Etica in qualche maniera erano problematiche. Diciamo che sostanzialmente l'amministrazione americana prende una decisione totalmente arbitraria, definendo un soggetto appunto pericoloso, ma una parte rilevante dell'esecuzione di questa decisione viene trasferita, secondo questo meccanismo perverso, agli intermediari privati. Cioè una banca non ha bisogno di condividere l'analisi dell'amministratore Trump, deve semplicemente chiedersi se mantenere il rapporto con un piccolo collettivo italiano valga il rischio di entrare in conflitto con il sistema finanziario americano. Questo è stato un elemento che hanno fatto anche provider oppure società tecnologiche che erano in rapporto con autistici. È un fenomeno che viene definito dell'over compliance, in cui secondo me ricade perfettamente il comportamento di banca intesa, di banca etica. Per evitare qualsiasi rischio, le imprese o la banca applicano restrizioni addirittura più estese di quelle strettamente richieste. Questo perché? Perché l'iscrizione di un soggetto nelle liste OPAC non genera un automatismo, cioè nel senso che questo non è la banca deve fare una valutazione del rischio, cosa che peraltro fa parte del suo mestiere, perché la banca deve lavorare facendo una valutazione del rischio nel caso specifico, ma questo lo dice anche l'UIF nelle sue note specifiche, cioè l'UIF è l'unità di informazioni finanziarie per l'Italia, cioè questa autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Quindi non scatta un automatismo riguardo a questo, cosa che invece è scattata con banca etica. Perché qual era il ragionamento di banca etica? È vero che la legislazione europea non offre uno scudo legislativo, ma il soggetto in questione, cioè la banca etica, proprio a causa della sua supposta diversità rispetto a una banca tradizionale, dovrebbe avere, come dire, un approccio un po' diversa. Invece la reazione di banca etica rispetto all'inserimento di autistici nelle liste OPAC è stata quella di qualsiasi altra banca, cioè hanno valutato la questione dal lato del de-risking bancario, cioè una pratica con cui una banca decide di rifiutare, limitare o interrompere i rapporti con clienti o intere categorie ritenute ad alto rischio, sottovalutando nel caso specifico di banca etica il rischio reputazionale. Cioè il rischio reputazionale non è quello rispetto agli altri soggetti finanziari, ma rispetto ai suoi clienti, ai suoi soci, ai suoi correntisti, che magari su questa questione avrebbero delle sensibilità diverse. Si è stato chiesto perché non è stato coinvolto la platea dei soci, e quindi, diciamo, un po' in ritardo, perché le decisioni le avevano già prese, hanno fatto questo webinar in cui hanno dato spazio alle varie domande, alle domande che c'erano.
0: Diciamo scusami se ti interrompo, un ultimo passaggio importante, direi anche fondamentale, che era notizia, se non sbaglio, di lunedì scorso, il fatto che non è stato neanche dato accesso al conto per trasferire i fondi su un altro conto, o comunque di riprendere quello che era stato depositato e raccolto, essendo un'organizzazione di volontariato, un ODV. E erano comunque provenienti da donazioni e 5 per 1000, quindi anche questo è un passaggio secondo me molto importante nel rapporto e nella visione che anche i correntisti, i soci, perché sono soci sia di banca etica, e appunto nel rapporto con la banca sono due i fatti fondamentali, quindi sia della chiusura, sospensione che sia il fatto che non si dà accesso a fondi.
1: Ma infatti questa cosa dimostra come il comportamento di banca etica sia stato un po' più realista del re, cioè nel senso, questa disposizione dell'OFAC prevede una General License 56 che praticamente sarebbe la possibilità di operare con la finalizzazione della chiusura dei rapporti. Ogni singola operazione che rientra nella General License va valutata singolarmente, anche da parte dell'istituto, e chiaramente viene valutata anche da parte dell'OFAC, che richiede tutta una serie di dati riguardo l'entità, l'importo, i beneficiari. Quindi il fatto di impedire queste operazioni, che appunto erano ordinarie, secondo alcuni non andavano a intaccare la natura della sanzione, di quello che succede quando si è iscritto nelle liste OPAC, però è stata una valutazione di prudenza, eccessivamente prudenziale da parte di banca etica. Bisogna dire che Autistici ha depositato un ricorso contro la decisione di banca etica di chiudere il conto e congelare i fondi impedendo di trasferirli altrove, perché esistono delle sentenze a riguardo, cioè Tribunale di Monza e uno di Firenze hanno per esempio consentito in altri casi l'apertura di un rapporto vincolato, che serviva solo a consentire alcune operazioni. Quello che invece ha proposto nel webinar Banca Etica ad Autistici è l'interlocuzione con l'OPAC, cioè praticamente la richiesta di delisting, cioè di richiedere la rimozione all'OFAC, c'è questa possibilità, dall'elenco delle sanzioni e la revisione della posizione. Però bisogna dire che autisti si inventa, di non è mai stato formalmente notificato quali utenti dei suoi servizi avrebbero compiuto azioni illegali o terroristiche, quindi in teoria gli ha anche impedito di bloccarli se avesse ritenuto opportuno collaborare con le autorità. Quindi è bastato un tweet di Rubio sostanzialmente, quindi che ci sia un'interlocuzione con l'OFAC, insomma, a parte che i tempi non sono garantiti, non è detto che questa interlocuzione porti a un buon fine, quindi alla rimozione delle liste, diciamo che forse non è solamente questa l'opzione, è stato chiesto, ma Banca Etica può a sua volta rivolgersi verso una verso la legislazione americana, verso un tribunale americano, e praticamente in questo caso solamente il soggetto sanzionato potrebbe farlo, così è stato dichiarato dall'avvocato che era presente nel webinar, che è Piercarlo Felice, che un po' ha spiegato le questioni tecniche, diciamo così, di questa questione. In realtà si è parlato, soprattutto poi da parte del presidente di Banca Etica, di decisioni sofferte ma inesorabili, soprattutto per preservare i 130.000 clienti i cui risparmi, e questo l'ha specificato, voglio specificare Aldo Soldi, che appunto è il presidente di Banca Etica, sono al sicuro, come a dire, non vi preoccupate, se mettete i soldi in Banca Etica state tranquilli. Diciamo che sostanzialmente non si è voluto mettere a rischio la banca per un gesto che simbolico, però certo una decisione, diciamo così, coraggiosa e controcorrente sarebbe quella che potrebbe distinguere Banca Etica dalle altre banche, cioè come abbiamo detto la struttura del rischio fa parte del lavoro delle banche. Se non interrompi questo meccanismo perverso, altri collettivi o singole persone, e c'è anche il caso precedente rispetto ad Albanese per esempio, che appunto ha cercato di aprire un conto corrente presso Banca Etica e gli è stato negato, potrebbero subire sanzioni che portano appunto, come nel caso specifico dei autistici, alla chiusura delle attività oppure alla morte civile. Perché Banca Etica teme delle sanzioni? Bisogna dire che questa possibilità delle sanzioni discende da un emendamento che è stato fatto all'executive order originario, che è quello del 13.224 del 2001, che emanò Bush ai tempi dell'emergenza nazionale dell'11 settembre per bloccare i beni degli individui. Poi successivamente questo executive order è stato emendato da Trump nel 2019 e quindi ha inserito una sezione 1B che vieta l'apertura e il mantenimento di un rapporto finanziario con qualsiasi banca, anche straniera, e quindi prevede delle sanzioni secondarie, cioè proibisce transazioni da parte del soggetto che è stato inserito nelle liste con foreign financial institution, ma transazioni significative, quindi bisogna capire cosa significa transazioni significative. E quindi il rischio sostanzialmente di queste eventuali sanzioni secondarie è quello che ha fatto muovere Banca Etica in questo senso. Bisogna dire che è molto remota l'eventualità di una sanzione pecuniaria, anche perché la sanzione pecuniaria dovrebbe essere proporzionale anche all'entità delle transazioni concesse. Ci sono stati casi in cui Unicredit è stata sanzionata dal punto di vista proprio monetario, ma gli importi erano molto più elevati di quanto possa, insomma, in qualche maniera smuovere autistici inventati. E poi
0: sì, questo è stato uno degli argomenti, e il fatto che Banca Etica non avrebbe mai potuto far fronte a tali richieste di risarcimento,
1: che dovrebbero essere proporzionali agli importi, però quindi c'è anche questo aspetto non indifferente. Soprattutto cosa che teme Banca Etica? Il fatto che se consente delle operazioni si possono bloccare i rapporti in dollari, i rapporti di corrispondenza con banche statunitensi, quindi non c'è più l'accesso potenziale al dollaro, e poi il fatto che altre banche potrebbero ragionare con lo stesso modo, cioè facendo un'operazione di de-risking, dicendo io con te che hai scelto magari di continuare ad avere un rapporto con autistici, inventati, io però per mia sicurezza per preservare, diciamo così, la mia integrità, non ho rapporti con te. Ecco, questo potrebbe essere detto in maniera molto semplice.
0: Sì, che...
1: gli aspetti.
0: Sì, che nell'operatività in dollari è compresa anche l'utilizzo del circuito Visa Mastercard, e quindi
1: certo.
0: Paventavano appunto sul blocco delle carte. Allora, per evitare che ci sia il blocco delle carte, l'utilizzo dell'operatività estera, e appunto hanno dovuto fare questo passaggio. Volevo riportare anche sulle modalità di come è stato condotto il webinar, nel senso anche che è un dettaglio ovviamente, però fa parte del rapporto fra appunto i soci e la banca, e quello che rappresenta e ha rappresentato la banca verso l'esterno. Il fatto di praticamente ha funzionato in modo che si potevano mandare delle domande singole senza vedere le domande degli altri partecipanti al webinar, e venivano selezionate dalla moderatrice e poste appunto all'avvocato e al presidente, all'avvocato Piercarlo Felice e poi al presidente. E diciamo, venivano riassunte, e ad esempio una delle e questo è stato visto comunque come un po' un limite nel rapporto e nel riuscire a sollevare in maniera a me viene da dire in maniera un po' più forte, un po' più concreta, perché le domande appunto filtrate erano molto viene da dire molto composte, tutto molto, molto composto, molto ragionevole, molto lineare, però appunto a parte tutto incentrato sul de-risking. Ma una delle domande fondamentali era perché, che era anche era stata una delle richieste proprio iniziali delle prime mail che sono state mandate dai soci alla banca, su un argomento così complesso, vogliamo partecipare, vogliamo che ci sia partecipazione dei soci a una decisione così, così importante e così complessa. La risposta è stata quella del dire sono passaggi che devono essere rapidissimi, e in effetti l'abbiamo visto che sono stati molto rapidi, e quindi diciamo non c'era tempo. Quindi, come abbiamo già detto all'inizio, questo webinar è stato un po' un provare a calmare le acque, però sottolineando il fatto che, cioè, no, non sottolineando, ma il risultato è stato quello che in effetti la partecipazione non c'è stata, e è stata rilanciata la palla nel dire facciamo comunque qualcosa, facciamoci sentire, però la situazione adesso è questa. E c'è ben poco da fare, insomma, su questa situazione in particolare.
1: Sì, Aldo Soldi, che il presidente, ha detto non si poteva, a domanda specifica, non si potevano sentire i soci, non si potevano sentire i soci perché ci vuole rapidità in queste decisioni. Però bisogna dire che la General License dà la possibilità di operatività fino al 25%.
0: Ecco, esatto, sì. Non ho detto questo passaggio che è fondamentale.
1: E ci voleva rapidità. Lui ha parlato di inesorabilità delle decisioni da assumere. Quindi, se queste decisioni sono inesorabili, cioè se tu, che ti definisci, ti faccio un ragionamento un po' più generale, banca etica, e quindi si presuppone che tu abbia in mente un'idea di mondo un po' diverso, no, dalle altre banche, accetti come tutti quanti, come inesorabili, una sorta di diritto che viene da oltreoceano, da un'autorità, l'OFAC, che non dovrebbe avere nessuna autorità oltretutto sul territorio europeo, impedendo a un soggetto europeo di avere un suo diritto, cioè quello di avere una redazione di svolgere la propria attività. Allora, se tu accetti questa cosa come inevitabile, bisogna dire che questa logica delle sanzioni secondarie è veramente criminale, perché è quella stessa che consente agli Stati Uniti di affamare Cuba, per esempio, perché fanno le sanzioni su alcune società che non possono commerciare con Cuba, ma contemporaneamente tutte le altre che possono farlo subiscono delle sanzioni secondarie. Cioè è una decisione arbitraria che viene presa oltreoceano, che può, attraverso questo meccanismo, che è quello che bisogna rompere, della dipendenza finanziaria dal dollaro, negare libertà di espressione, cosa che può accadere in questo contesto di capitalismo digitale, perché, per prendere la parola, purtroppo si dipende da un server, da sistemi di pagamento, motori di ricerca, piattaforme, cioè rendere praticamente comodo, impossibile, pericoloso, difficile avere relazione con questi soggetti. Quindi quello che è successo ad autistici può succedere anche, e succederà purtroppo, ad altri soggetti. Quindi bisogna sicuramente mettere mano a una mobilitazione in questo senso. Banca Etica praticamente parla del fatto che non bisogna dividersi, che adesso bisogna fare delle cose. L'unica cosa che è stata fatta fino adesso è stata una richiesta ai deputati europei, un'interlocuzione con l'ABI e con l'Asso Popolare, che però non hanno avuto nessuna risposta. Quindi bisogna cominciare a pensare che il problema dipende proprio da questa struttura finanziaria che ha come pivot centrale il dollaro, e uscire da questa dipendenza. Però se non è Banca Etica la prima che prende delle decisioni coraggiose, assumendosi sì un rischio in questo senso, ma assumendoselo a ragion veduta, chi lo dovrebbe fare? E questa è la domanda che sorge, no?
0: No, assolutamente. Poi si evidenzia come effettivamente sia in realtà una questione di forza e basata sul ricatto semplice, cioè nel senso non c'è stata appunto una sanzione diretta che ha indicato appunto la chiusura del conto, è stata soltanto una cascata di conseguenze dovute agli equilibri mondiali basati sullo strapotere del dollaro e sul fatto che non ci siano effettivamente degli strumenti europei che possano contrastare dal punto di vista legale questa modalità.
1: Sì, ci sono alcune sentenze della Corte Europea, ma quelle riguardano dei soggetti singoli, però sono loro diritto ad avere l'apertura di un conto di base. Però se noi facciamo
0: sì, che era più simile appunto al caso della di Francesca Albanese, sì, che però è molto diverso in realtà, perché una cosa è l'apertura di un conto, una cosa è il recedere
1: di un conto già in essere,
0: esatto,
1: nel caso di autisti.
0: Senza poi un questo poi entriamo ovviamente nel merito, senza una sentenza specifica, quindi soltanto solo un'azione proprio unilaterale, senza né processo né niente.
1: Infatti la cosa allucinante è che qui noi non abbiamo un passaggio attraverso una sentenza, non c'è stato nessun giudice italiano né tantomeno americano che ha stabilito gli autistici un'organizzazione terroristica. Gli Stati Uniti, la missione Trump considera la fornitura di servizi tecnologici di comunicazione a determinate organizzazioni come un sostegno materiale tecnologico al terrorismo. Ma come nasce questa storia di autistici? Perché pure quello è interessante, perché nel momento in cui l'amministrazione americana può di fatto bloccare un collettivo che gestisce 16.000 caselle mail, 10.000 blog, 5.000 mailing list, 1.500 siti, senza che nessun giudice abbia detto niente, senza che alcun server sia stato sequestrato, senza che gli utenti possano aver detto niente, insomma è pesante. E il messaggio poi è chiaro, cioè voi vi dovete spostare sulle piattaforme del capitalismo di sorveglianza, perché lì è possibile profilare, estrarre dati, disciplinare i comportamenti sociali devianti, e quindi è chiaro l'obiettivo. Però queste accuse siccome non si fondano su evidenze probatorie, su sentenze, praticamente si parla di gruppi che utilizzano i servizi di autistici che spaziano da un programma radiofonico anarchico di Asheville nella Carolina del Nord a un blog che documenta gli attacchi ai centri di crisi per la gravidanza antiabortisti, alla fiera del libro anarchico di Seattle. Cioè, il concetto è questo, cioè un'infrastruttura tecnologica utilizzata da soggetti diversi per costruire degli spazi autonomi di comunicazione. In questa lista dell'OFAC, poi peraltro, Autistici Inventati è in ottima compagnia, c'è il Tren de Aragua, ci sono i narcos messicani, cioè come si fa a mettere insieme, diciamo così, queste realtà così diverse all'interno di uno stesso ingranaggio? E poi tutto nasce perché Autistici viene per la prima volta menzionato negli Stati Uniti da un articolo pubblicato da un sito di controinformazione di Portland che parla di come puntare laser su degli aerei federali, e il sito era NoBlogs. Poi questo articolo viene ripreso da Fox News e da un portavoce del Dipartimento americano per l'Homeland Security che dichiara l'intenzione di smantellare le loro reti. Il Senato è presente in un'audizione riguardo alla crescente violenza politica negli Stati Uniti un analista che si chiama Kyle Schiedler, che menziona il caso di Portland e parla del collettivo italiano Autistici Inventati, che fornisce siti web ad altri gruppi estremisti di sinistra. Dice questo personaggio, Kyle Schiedler, è il direttore analista senior di un centro che si chiama Center for Security Policy, che è un gruppo di estrema destra, suprematista, antimusulmano, fascista. Questo personaggio qua, Schiedler, ha testimoniato anche come esperto nel processo contro gli imputati di quello che è avvenuto nel luglio del 2025 presso il centro di detenzione dell'ICE di Ireland, dove alcuni militanti hanno fatto un intervento, diciamo così, e poi sono stati condannati a pene detentive sproporzionate. Si parla di 100 anni hanno dato a Benjamin Song, che è questo attivista capo del gruppo. Quindi questa roba nasce da questa logica qua, cioè che c'è un gruppo di estrema destra che decide che questa associazione è, diciamo così, affine al terrorismo, e da lì parte questo meccanismo. Quindi questo meccanismo, anche se torniamo a banca etica può potenzialmente rischiare delle sanzioni secondarie, va comunque interrotto, perché è arbitrario a prescindere, e se sei banca etica, insomma, lo devi fare, secondo me.
0: Assolutamente, poi appunto c'è anche tutta la partecipazione dei soci, quindi che hanno opinione su questo e che fanno funzionare la banca, che sono la banca in questo caso specifico. Sì, poi ovviamente siamo andati sulle considerazioni politiche, ma a me ha fatto anche molta impressione come veramente le risposte di Banca Etica erano molto tutti appunto sull'eliminare il rischio, e ad esempio sul fatto del riversare il estinguere il conto e ridare il quanto depositato. Ha fatto molta impressione il fatto che si puntasse nella chiusura del conto bisogna fare come le cose ordinate e quello che veniva citato come wind down, cioè una chiusura che però rispettasse le regole. E in queste regole anche soltanto il fatto di pagare le tasse o pagare i propri fornitori di servizi, server, avrebbe potuto essere interpretato come una prosecuzione comunque delle attività dell'associazione. Ora, questo mi sembra veramente non è solo rischio, ridurre il rischio, è proprio il non fare neanche un piccolo passo che a supporto dell'associazione e di una situazione del genere. E questo appunto secondo me è stato abbastanza evidente ed eclatante durante tutto il webinar, e quindi che denota in maniera molto, molto ben definita la posizione e il modo di operare attuale di Banca Etica.
1: E poi queste operazioni qua venivano valutate singolarmente anche dall'OFAC, quindi si poteva fare un'interlocuzione anche con l'OFAC rispetto alla natura di queste operazioni, perché comunque vengono consentite dalla General License. Ma quello che ha detto chiaro e tondo il Presidente è mettere a rischio la clientela irresponsabile, e quindi sostanzialmente hanno fatto questa valutazione dicendo che a rischio c'era tutta la clientela, e questo è un punto di vista opinabile, però al contempo hanno detto anche che bisogna essere motori del cambiamento. Come fai a essere motore del cambiamento quando parli di inesorabilità delle decisioni da assumere? Quindi quando praticamente tu accetti questa logica, accetti questa architettura finanziaria, cioè a quel punto cosa ti distingue più da un'altra banca? Certo, la natura della clientela sarà diversa, la natura del sostegno finanziario a

0: la solidarietà finanziaria, ma questa battaglia deve nascere da azioni concrete di rottura, altrimenti cosa la distingue da un'altra banca?
1: Assolutamente. E, bene, io non so se vuoi aggiungere altro, penso che abbiamo toccato i vari punti e descritto insomma come è andato il webinar di ieri, appunto tenuto da Banca Etica, e un po' ripercorso le tappe di questa vicenda.
0: Sì, no, poi quello che insegna questa situazione, che poi probabilmente si ripeterà, è che adesso noi ne parliamo perché ha colpito un soggetto vicino a noi, un soggetto italiano, ma questo è accaduto anche con tanti altri soggetti altrove, a causa appunto delle sanzioni americane. Bisogna dire che si può negare la libertà di espressione, di prendere parola, senza bisogno per forza di chiudere un server, di arrestare delle persone. Purtroppo questa è una libertà di espressione che è formalmente riconosciuta, ma diventa impraticabile quando chi deve esercitarla viene escluso dall'utilizzo dell'infrastruttura che serve a esercitarla. Quindi insomma è un po' come dire, un meccanismo che sembra quasi automatico, ma non lo è. Soprattutto bisogna risalire proprio al punto di partenza, cioè l'arbitrarietà di questa decisione.
1: Assolutamente. E bene, ti ringraziamo molto di questa corrispondenza.
0: Alla prossima occasione.
1: E alla prossima, che sicuramente ci sarà. E
0: ciao.
1: Quindi, ciao e un saluto.
0: Ciao a tutti e a tutti.

Billy Evans Trio, che diciamo non è molto in contesto rispetto agli interventi precedenti, ma che ci fa sempre molto piacere ascoltare. Abbiamo un nuovo collegamento per parlare invece di un evento di questo fine settimana, e che è di cibo, cucina e difesa della terra, parte del tour italiano di Abbundi Alvarado.

0: Corrado e abbiamo con noi una compagna di Vivero per raccontarci l'iniziativa. Ciao.
1: Ciao, ciao. Eccoci. Buongiorno.
0: Leggendo ovviamente la locandina e gli interventi, innanzitutto mi piace l'incipit, il come produciamo, prepariamo e condividiamo il cibo e quali relazioni costruiamo attraverso ad esso e quali rapporti di potere riproduciamo. E mi sembra fondamentale come partenza, ma racconta prima gli appuntamenti e poi così andiamo ad esplorare meglio.
1: Cominciamo venerdì 11 settembre alle 21 all'ex Mia. Inizieremo con la proiezione di un documentario inedito sul movimento Stop Cop City, che è un movimento nato ad Atlanta in difesa alla foresta Willoughby di Atlanta, appunto, in seguito alla proposta di costruire all'interno di questa foresta una cittadella di formazione del Dipartimento di Polizia di Atlanta. E quindi questo documentario, è sicuramente un documento molto prezioso e molto suggestivo del sodalizio che può nascere tra l'attivismo e la natura in risposta a questo tipo di aggressione, insomma. Quindi crediamo come Vivero, come blocco decoloniale e come ex Mia che insomma sia un documento che è importante condividere nei nostri territori, insomma. E poi proseguiamo invece con l'incontro vero e proprio con Abundi Alvarado il sabato 12 a partire dalle 10:30, ma il programma della giornata insomma sarà molto ricco e arriverà fino a sera. E Abundi Alvarado è una attivista Nahuatl Apache che è tra le fondatrici degli Autonomous Kitchen Council, che sono questi consigli di cucina autonoma che si propongono di risignificare la preparazione del cibo e la cucina collettiva con lo scopo di porre le basi per nuove comunità e appunto per decostruire le gerarchie e sovvertire il potere. Quindi è un proposito che a noi è passo molto interessante, che risuona molto con quelli che sono le nostre i nostri obiettivi, le nostre ispirazioni, e quindi crediamo che sia molto bello condividere con il quartiere questo incontro. E quindi iniziamo appunto alle 10:30 con un cerchio di parola, poi proseguiremo intorno alle 13:30 con un pranzo che condivideremo, e proseguiremo alle 15 con un laboratorio di cucina. Quindi avremo l'occasione appunto di sperimentare un po' insieme quello che potrebbe essere la nascita di un consiglio di cucina autonoma. Quindi questo sicuramente è un appuntamento a cui teniamo moltissimo, e potremo condividere questa cosa con Abundia, per l'appunto. E poi si aprirà alle 20 un momento di cena condivisa e di musica, in cui potremo insomma condividere il cibo che avremo preparato nel pomeriggio, e un momento di convivialità.
0: Ecco, che condivido in pieno il concetto che attraverso la convivialità, la preparazione del cibo, l'utilizzo di ingredienti, l'attenzione e quindi la cura che si mette sia anche un gesto, è un gesto sociale senza dubbio, ma volendo anche politico, e di affermazione, di costruzione, come anche viene detto, di costruzione della comunità e dell'autodeterminazione, perché è appunto attraverso il riconoscersi in quanto gruppo, in quanto comunità, che ci si può autodeterminare e presentarsi anche, viene da dire, all'esterno, e che questo venga appunto condiviso e allargato in uno spazio come la SNIA mi sembra molto importante e che non sia visto appunto come un diciamo un incontro di sì di cucine diverse, ma soltanto di per alimentarsi, ma è anche appunto un gesto politico, un gesto di condivisione e di conoscenza anche, perché attraverso la conoscenza del cibo, delle diverse delle diverse modalità, delle diverse caratteristiche della cucina, ovviamente si conosce un popolo, si conoscono gli atteggiamenti e i modi diversi di stare insieme e di condividere. E quindi grazie, ovviamente questo poi è un percorso in vista del fine settimana di ITAP, del prossimo fine settimana, quindi non l'11-12 ma il 17. Dal 17 al 20, e poi per quello ci risentiremo la SNIA ovviamente per riraccontare gli eventi, ma quindi ricordiamo domani di cibo, cucina e difesa della terra alle 21 incontro con Abundia Alvarado e proiezione del documentario ricordami il titolo
1: è il documentario Stop Cop City,
0: esatto, e quindi poi tutto il programma invece di sabato molto ricco e di condivisione della cucina, e quindi ti ringrazio molto e
1: grazie a te,
0: domani.
1: Grazie a voi,
0: grazie, ciao.

Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica.

In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica. Dalle ore 19, domenica 13 settembre.
1: Gangue do samba é festa. Fui!

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Radio Onda Russa. La voce
1: della cultura antagonista.

0: Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica. Dalle ore 19, domenica 13 settembre.
1: Gangue do samba é festa. Fui!

0: il lancio delle bottiglie incendiarie con la serie di effetti spiani sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa, la voce
2: della cultura antagonista.

0: Поэтому несколько задержал с ответом приемки.
1: Ну и тогда...

Продолжение следует...

0: Зажигание.
1: Понял, остается зажигание.

sì, vabbè, ma che faccio? Sposati, sposati, che quella te vada a mangiare, te lava i bagni, quella non se lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela. Vabbè, pure questa buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

contento. Morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato. Non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.

Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiutare.

C'è chi passa degli anni a disfare e rifare una matassa aggrovigliata tutta da districare, e solo quando la luce filtra nella sua tana lui si renderà conto

vuoto, il richiamo dei corvi, tutti dentro la gabbia dei padroni e dei servi che ti fanno domande da esattori delle tasse, funzionari bidocchiosi.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

0: Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica. Dalle ore 19, domenica 13 settembre.
1: Gangue do samba é festa. Fui!

0: sangue che vogliono. Senti come urlano le loro pallottole, reclamano le nostre vite,
1: le nostre vite.
0: Perché siamo arrivati a questo?

0: Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica. Dalle ore 19, domenica 13 settembre.
1: Gangue do samba é festa. Fui!

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Vasaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.
3: Se tu
4: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
5: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
6: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
7: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
8: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
9: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
10: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
6: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica. Dalle ore 19, domenica 13 settembre.
1: Gangue do samba é festa.